tanto che l'Evangelista Giovanni ha fatto in modo di dire che il pane vero è la sua predicazione. Il pane vero è quella immagine del rapporto tra Dio e gli uomini che lui ha cercato di comunicare nei suoi discorsi. E questo lo dice al capitolo 6, quando c'è la moltiplicazione dei pani. Scusate se ripeto quello che ho detto anche ieri, che sapete tutti a memoria. Voi volete farmi re, mi seguite perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Il pane che io vi do è un altro, è un pane che deve saziare la mente, un pane che deve saziare lo spirito vostro.

i denti, la saliva e lo stomaco, a qualcosa che invece deve raffigurare la libertà, l'intelligenza e la volontà. Giovanni ha scelto questa strada e dice: questo è il pane, quello vero, cioè non quello fisico, ma quello che ha questa capacità superiore, e questo è il significato dell'alesinos che ho cercato di spiegare nella messa di ieri, cioè questo aggettivo che è usato 7 volte nel Vangelo di Giovanni per indicare questa verità nei confronti di Dio, questa verità a livello del divino. Il fatto che Giovanni conosce certamente il racconto dell'ultima cena, perché mentre in altri casi, come per esempio la moltiplicazione dei pani, ha raccontato quello che era successo, perché lui nell'ultima cena che di Gesù non fa nessun cenno all'idea del mangiare la Pasqua, cioè all'idea del mangiare qualche cosa. Perché invece di questa mette il lavaggio dei piedi? A parte che nessuno è ancora riuscito a capire veramente perché lavare i piedi è la cosa, l'ultimo simbolo che Gesù ha voluto dare ai suoi discepoli prima della passione. Invece, e non cita niente, non dice nulla a proposito di un prendete, mangiate, prendete, bevete, perché il prendete, mangiate, prendete, bevete, l'ha già spiegato al capitolo 6. Lì vuol dire un'altra cosa. Io penso che Giovanni abbia l'impressione che forse qualcuno ritiene che mangiare quel pane fisicamente, bere quella goccia di vino rosso, di materialmente berla, temo che Giovanni dica che è pericoloso, nel senso che fa perdere, mette in evidenza qualche cosa di fisico, qualche cosa che è gastrico. Mangiate, sentite il sapore, sentite il profumo, digerite. Questa fisicità lo preoccupa. Lo preoccupa e lui preferisce non considerarla adatta al dono massimo che Cristo intende dare all'umanità. Preferisce un gesto, anche quello fisico, ma che non dia quell'idea, direi, avere il coraggio di lavare i piedi sporchi di una persona è diverso dal assaggiare qualche cosa che in sé posso assaggiare tutti i giorni, qualche cosa di necessario e di gradevole per la mia vita. Chi può mangiare e bere? È una cosa gradevole. Prendete questo pane, è buono, mangiatelo. Prendete questo vino, bevetelo. Voglio rendervi contenti con la mia vita. Lui vuole insegnare probabilmente la necessità di fare qualche cosa che è l'opera di uno schiavo, non tanto per il padrone, ma uno schiavo di tutti coloro che hanno bisogno di essere aiutati. Lui, che è il Signore, il Maestro, vuole dimostrare che compie l'opera che Dio gli ha dato, che è quella di riverire, di inchinarsi al sofferente, a colui

che in un certo senso, non dico ti fa schifo, ma a qualcosa che anche un servo fa malvolentieri. Cioè deve essere servitore di ciò che può essere ripugnante, lavare i piedi sporchi. È il dare la vita. È un altro modo di dire cosa vuol dire dare la vita per gli altri. Vuol dire fare qualche cosa che la natura umana non vorrebbe accettare. È superare la spontanea autoprotezione, la spontanea paura e lo spontaneo rifiuto di ciò che viene considerato indegno della mia dignità di uomo. Allora dice lavare i piedi. No, Pietro dice allora lavami tutto. No, voglio dire i piedi sporchi. Io. Ecco. È un modo con cui lui ha cercato di trovare qualcosa che fosse veramente, direi, una immagine cinematografica straordinaria. Arrivare così in basso. Io che sono Signore Maestro, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. Ecco, se io questo testo di Giovanni lo mescolo con quello dei sinottici, dico che più o meno è la stessa cosa. Dico che non ha raccontato il mangiare e il bere soltanto perché era già scritto anche là. Cioè, quando occorre lo ripete. Vuol dire perdere la genialità di questo testo. Ecco allora perché io sono del parere che la Bibbia viene valorizzata, intendiamoci, come ogni opera letteraria, come anche i quadri. Scusate se apro una parentesi, c'è un mio amico che è Ettore, tra l'altro posso anche dirvi che è, il quale in fondo dice che il Picasso di Guernica è bello, ma dice anche che anche i tagli di quel nostro pittore che adesso non mi viene il nome, sapete che io dimentico sempre il nome. Ma c'è anche un francobollo, io raccolgo francobolli, come sapete, dove si pensa, come opera d'arte il taglio. Io istintivamente dico Lena Lucada, non ci credo. Quello è un imbroglio. Il mio amico Ettore mi dice no, quella può essere veramente un messaggio, è arte. Non bisogna esagerare, certo, perché ci sono anche i furbastri che fanno semplicemente delle cose per il solo gusto di ottenere un applauso. Insomma, gli uomini sono capaci anche di imbrogliare, però la tendenza onesta, e io voglio imparare quella, cioè devo convincermi, ecco, che se molti ritengono che possa essere davvero significativo questo presentarti un quadro nel quale è rappresentato una specie di sottofondo che assomiglia a un fazzoletto con un taglio in mezzo. A me sembra un po' infantile, ecco, mi sembra. Però in fondo anche i disegni dei bambini significano molte cose. E molte volte lo psicologo dal disegno capisce qual è la sofferenza o la gioia che il bambino vuole illustrare. Allora io devo imparare a rispettare questa capacità di dare dei segnali che a prima vista sembrano essere banali, sciocchi, stupidi. A maggior ragione questo devo farlo quando leggo la Bibbia. Non devo
devo scegliere la via più pigra, che è quella di dire, ma il catechismo ha detto che vuol dire così. Il catechismo ha detto che vuol dire così, perché è un bigino, è un riassuntino, è un riassunto per cavarsela alla svelta. No, non bisogna cavarsela alla svelta, bisogna leggere con calma. Bisogna rispettare, perché questo vorrebbe dire riconoscere che c'è del divino dentro nella Bibbia. Se si valorizzano questi piccoli particolari e si cerca di capire come mai ci sono queste cose. Allora, devo dire, Giovanni ha voluto mettere in guardia quelli che ritengono che sentire il sapore del pane, sentire il sapore sulla lingua del vino ti mette in contatto con Dio. Lui ha avuto paura che questa fisicità finisse per diventare qualcosa di magico, qualcosa di materializzato. Lui preferisce quelle energie invisibili come la gravità, che non sapeva cos'era, ma che noi sappiamo, neanche noi non sappiamo cos'è di preciso, che è un'energia invisibile e tra l'altro rispettosissima. Perché un altro dei miei amici, da cui imparo tante cose, mi ha sempre detto, ma la gravità sembra essere una forza immensa, perché è quella che in fondo fa in modo che la luna stia lì al suo posto. Però io camminando faccio un salto e ho vinto la gravità. Certo, perché sono piccolo e quindi essendo leggero posso mettermi sopra. Però la gravità non mi schiavizza, mi protegge, mi salva e mi dà la possibilità non soltanto di saltare, di fare un salto, ma mi dà anche la possibilità di uscire fuori da questa gravità e andare nel cosmo dove la gravità non c'è. Questa è un'immagine che, se l'avessero conosciuta gli evangelisti, l'avrebbero adoperata subito. Nel Vangelo di Giovanni lui continua a dire io sono la porta. Vabbè. Dopo le altre dice, io sono il pastore. Se parlasse oggi, che cosa direbbe sull'io sono? Provate a pensarci, sarebbe un bel esercizio da fare questo. Io sono l'automobile, io sono un aereo, sono il Concorde. Cosa sono io? Sono un carro armato? Ecco, io sono. Come sempre ho divagato, ho perso il tempo, ho soltanto cercato di far capire come la Bibbia deve essere rispettata. Se torno alla lettera ai Tessalonicesi, posso dire che non ho niente altro da aggiungere rispetto a quello che ho detto. Posso però anche qui terminare facendo una piccola osservazione. Secondo voi, gli ebrei diventati cristiani, che non sono molti ma ci sono stati, prima di quel fatidico 65 di cui ho parlato la volta scorsa, quella specie di data ideale per indicare la fine dell'età apostolica e l'inizio dell'età subapostolica. Quella fine del 65, negli anni dal 35 al 65, sono 30 anni circa, ecco. Come hanno pregato gli ebrei diventati cristiani? C'era ancora il Tempio,
Gli Atti degli Apostoli dicono che all'inizio andavano tutti regolarmente nel tempio. Luca però dà l'impressione, nei famosi 40 giorni delle Pentecoste, che ad un certo punto abbiano deciso di non andare più nel tempio. Ma non è mica sicuro che sia successo così. Stefano ha maltrattato l'idea del tempio, cioè un gruppo di cristiani. Uno degli ellenisti, cioè quelli che abitavano fuori dalla Palestina, che il tempio non ce l'avevano e che volevano un ebraismo senza tempio. Giovanni dice che questo anche Gesù lo voleva. Io sono il tempio, io in 3 giorni costruisco me stesso come tempio, perché quello che Erode ha costruito in tanti anni non vale niente. Questo è il Vangelo di Giovanni. Io non mescolo, cito semplicemente per dire. Giovanni, come sempre, è severo nelle sue scelte. Tempio non vale nulla. E prima di tutto lui va a Gerusalemme e cancella il tempio. Io non sto con nessuno, ognuno ha le sue idee. Giovanni ha questa idea qui. Ma Giovanni scrive tra l'80 e il 100, quando il tempio non c'è più, è dopo il 65. Se voglio capire cosa è successo prima, non mi serve a niente il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni vede le cose dall'80 al 100. Vede il mondo rinnovato dopo l'80. Non serve per capire com'era all'inizio. Neanche Luca è capace di distinguere bene le cose. A me interessa ricostruire l'origine, perché è quella che mi aiuterà a capire il resto. E, per esempio, io ritengo che probabilmente l'ebreo diventato cristiano continuava a dire, a pregare come pregava da ebreo, cioè diceva lo Shema. Ascolta Israele, Dio è uno solo, devi amarlo con tutto il cuore, con tutte le forze. Aggiungevano forse al Dio Padre anche il Dio Bis, cioè Gesù. Lo consideravano Dio in che senso? Lo chiamavano figlio, cioè inviato da Dio, dipendente da Dio, illuminato e aiutato da Dio. Ecco, sono questi particolari che io devo andare a cercare se ne è rimasta qualche traccia nei testi. Gli Atti degli Apostoli mi raccontano che Dio ad un certo punto fece il voto di Nazireato. E prima di partire per Roma andò a Gerusalemme a compiere questo voto, cioè aveva fatto un voto di un digiuno tipico, risalirebbe addirittura ai tempi di Sansone, tipico della cultura ebraica. L'ha fatto perché era furbo e voleva imbrogliare le carte con gli ebrei. O l'ha fatto perché, come diceva Pagliari, ragionava come Gamaliele. E in fondo, dopo aver cancellato l'ebraismo per passare al cristianesimo, ha recuperato l'ebraismo e è diventato cristiano. E in un primo impulso ha detto: oh, spazzatura, tutto spazzatura quello di prima. Dopodiché è andato nella spazzatura e ha trovato che c'era qualcosa da conservare. E ha lavato la spazzatura, non ha ripreso tutto, ma ha ripreso qualcosa. Infatti nella lettera ai Romani dice: quello che prima avevo considerato spazzatura,
Adesso lo considero il popolo santo di Dio, che è ancora il suo popolo santo. E ha cambiato idea. E io non posso allora prendere dalla lettera, da quello che diceva nella lettera ai Tessalonicesi, dove trattava gli ebrei come dei delinquenti che hanno fatto soffrire i cristiani. Vi ricordate, vero, quelle parole severe, quelle brutte parole che avevamo letto nella prima lettura, quando dicevamo

una decina d'anni dopo le prime conversioni. I primi pagani come avranno fatto a pregare? Dovevano imparare a pregare in una maniera giusta. Ecco, io questo ve lo dico soltanto come un punto su cui bisogna riflettere. Dovremmo fare delle ricerche, soprattutto nelle lettere di Paolo, perché è quello che è antico, come le lettere di Paolo, che sono del 50, e raccontano quello che lui poteva aver insegnato dal 42 al 50. Perché all'inizio, vi ricordate, non sappiamo bene cosa abbia fatto. Gli Atti degli Apostoli lo presentano come uno che era andato a Gerusalemme e si era messo subito a lavorare con gli altri insieme a Gerusalemme. Ma lui invece dice di essere andato dai Nabatei. E quindi non vanno d'accordo le due cose. Quindi questo l'ho già, è un problema che non ho risolto, ma l'ho affrontato in lezioni precedenti. Non c'è una soluzione, perché Paolo dice che per 14 anni, o forse un po' meno, per 11 anni, non ha avuto niente a che fare con la Giudea, mentre secondo gli Atti degli Apostoli è stato subito insieme con i giudei. E soltanto perché volevano ucciderlo, ad un certo punto lo hanno rimandato a Tarso. Però ha continuato a lavorare ad Antiochia insieme con tutti gli altri. Tutto questo lo dice il libro degli Atti, ma non lo dice Paolo. E mettere d'accordo i due testi è praticamente impossibile, non è ricostruibile tutto questo. C'è sotto qualcosa che non riusciamo a ricostruire. Però allora ci poniamo la domanda: come hanno imparato a pregare i pagani? Probabilmente con piccole frasette, piccoli flash. Sia benedetto il Signore. Chi ama il Signore. Piccole frasi come quelle della fonte Q. Così dice il Signore. Forse. Non ho preparato, non sono in grado di darvi una risposta. Io ho solo detto che anche qui dobbiamo porci una domanda. Di nuovo il confronto è con l'appiattimento nel nostro modo di pregare della Chiesa Cattolica. Cioè in un mondo dove tutto diventa diverso più volte nella giornata, dove si inventa di tutto ogni giorno. Noi continuiamo a dire 50 Ave Maria di seguito. Il rosario è l'unica cosa che sanno fare i cristiani. Solo il rosario, qualunque cosa sia, muore uno, muore il Papa, viene la guerra, rosario e basta. La messa, nella messa non pregano. Nella messa rispondono senza pensare a quello che dicono. Rispondono tutti a voce alta adesso e mi fanno ridere. Ma ne parlerò un'altra volta di questo. Abbiamo una povertà totale, mentre tutto il resto inventa cose ogni giorno. Ecco perché io vado a cercare i piccoli particolari, cerco di valorizzare le piccole novità che ci possono essere. Mi pare di fare un lavoro che anche dal punto di vista pastorale ha un senso. Termino con un'ultima osservazione che potrebbe poi servirmi nelle tre o quattro lezioni che ancora farò, saranno tre o quattro nel mese di maggio. Non risolvo niente, pongo soltanto dei problemi ed è questa. Voi dovreste spiegarmi perché in tutti i testi del Nuovo Testamento non si dice mai quando uno è morto.

8. Cioè, Paolo, nel Nuovo Testamento c'è scritto quando è morto? No. Se il Vangelo di Giovanni, per esempio, è tra l'80 e il 100, è stato scritto tra l'80 e il 100, sono passati da 40 anni, da quando noi abbiamo deciso che Paolo probabilmente è morto nel 68, cioè prima del giugno del 68, perché nel giugno del 68 muore Nerone. E noi abbiamo una notizia che viene da Eusebio di Cesarea, ricercatore storico, che nel 350 cerca di ricostruire la storia degli inizi, come cerchiamo di fare anche noi. Eusebio di Cesarea cerca di ricostruire e ci dice che Pietro e Paolo morirono al tempo di Nerone, e Nerone è morto nel giugno del 68. Se è giunto nel regno del 68 e per esempio il Vangelo di Marco è di prima del 68 ed è per questo che non parla della morte di nessuno, se il Vangelo di Matteo è del 70-80, perché non ci dice se Paolo è morto? Ma Luca, che scrive gli Atti degli Apostoli, lasciamoli perdere Matteo può dire a me Luca non interessa, Marco può dire a me interessa Pietro. Se è vero che Marco ha scritto il Vangelo perché Pietro era morto, perché nel Vangelo non c'è scritto quando Pietro è morto? Perché soprattutto il colpevole più grande è Luca, perché Luca scrive un libro del Vangelo e un altro libro degli Atti di Apostoli, cioè sceglie dei racconti che raccontano quello che è successo dopo la risurrezione di Cristo. Ecco. Quando ha scritto il libro degli Atti Luca? Luca dice che finisce dicendo che Paolo è arrivato a Roma. Il problema è questo: o tutti questi testi sono stati scritti prima del 70, allora anche il Vangelo di Giovanni, prima del, anche Luca prima del 70. Se sono stati scritti prima del 70, perché non avevano tempo di dirci che era morto? Perché non l'hanno detto? Vuol dire che sono stati scritti prima del 68? Allora ecco il 65 famoso. Sono stati scritti tutti prima del 65? Allora ho sbagliato tutto. Allora il Vangelo di Giovanni è prima del 65, il Vangelo di Luca è prima del 65, i libri degli Atti sono prima di 65, allora devo cancellare tutto quello che io ho cercato di dire, perché tutto è stato scritto prima del 65. Ma la stragrande maggioranza degli studiosi dice invece no, non è possibile. Ma perché non ci dicono quando sono morte queste persone, se questi testi sono stati scritti quando loro erano già morti? Perché non ci dicono quando, dove, perché è morto? Il Giacomo di oggi, c'è scritto sui messali, e chi va a messa stasera ve lo leggerà, perché Don Angelo a Sant'Agata legge sempre le spiegazioni, vi diranno che è morto martire nel 62. Dove hanno scoperto che Giacomo
Giacomo il Minore, quello che con Filippo è il santo di oggi. Quando abbiamo scoperto che è morto nel 62? Da Eusebio di Cesarea nel 350. Ma se il Vangelo di Giovanni è scritto nell'80, perché non gli è venuto in mente, perché non viene in mente a nessuno di dire quando sono morte queste persone? Non muore nessuno. Nei testi del Nuovo Testamento c'è uno solo che è morto, Giacomo il Grande nel 44. L'unica morte di un seguace di Gesù di cui si parla in tutto il Nuovo Testamento è questa. Nella seconda lettera di Pietro si dà l'impressione di sapere che Paolo sarebbe morto, ma non si dice quando. Ecco, la prossima volta cercherò di pormi questa domanda e di rispondere. Perché non raccontano mai quando, come, in che modo sono morti i protagonisti dei quali si parla nei loro testi? Perché? Forse perché possono dire che la morte è inutile sapere quando è avvenuta, perché certamente essi sono vivi in eterno in Dio. Allora sarebbe un interessantissimo modo di dire: noi non teniamo la memoria delle date dei morti, non li ricordiamo neanche, come del resto non li ricordava, non c'è un culto dei morti, non c'è neanche un culto dei martiri, sono in Dio, noi non facciamo date e calendari, mica vero, perché dopo gli piaceri faranno. Dopo, adesso è per questo che dicono così? Oppure c'è sotto qualche altro trucco? Non dicono che sono morti perché, lo anticipo, poi magari lo riprendo la settimana prossima, perché così possono inventare dei testi facendo finta che li abbiano scritti questi qua. Vogliono far dire a Paolo quello che

hanno bisogno del copyright. Loro dicono, adesso scrivo io una lettera, cerco di scriverla come adoperando parole.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Was lese?
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

incluso fra cose mortali, anche il cielo stellato finirà, perché bramo Dio? È la domanda di Ungaretti, perché bramo Dio? E nel tentativo di dare risposta a questa domanda fondamentale, l'uomo comincia a muovere i primi passi e si interroga su di sé, ma si interroga sulla realtà nella quale l'uomo è inserito. Gli altri, il creato, i paesaggi, le emozioni, gli affetti, le esperienze, la coscienza, l'arte, la musica, la danza. Sono costruito per caso, sono stato gettato nell'esistenza per caso o un altro mi ha pensato, mi ha voluto, mi ha progettato, mi ama, mi attende. Non riusciamo a cancellare il problema di Dio, quindi il problema dell'altro con la maiuscola, dalla nostra esistenza. Perché? Perché siamo fatti per qualcosa sempre di maggiore. La terra ci sta stretta. Se noi interroghiamo la nostra esperienza di vita, ci rendiamo conto che nessun traguardo è sufficiente per colmare il desiderio di bellezza, di amore, di gioia che c'è nel cuore di ciascuno di noi, soprattutto il desiderio di vita. Anche l'ateo che rifiuta Dio, in fondo non può rifiutare, non riesce a rifiutare la domanda di fondo sull'umano. Le grandi religioni oggi tengono comunque alto una, non soltanto la domanda religiosa, ma tengono alte anche l'esperienza religiosa. E per esperienza religiosa intendo dire l'esperienza di comunicare con l'altro diverso da sé, che è appunto il mistero di Dio. Non è un caso che il cristianesimo ci annunci un Dio che non è solitario, è un Dio unico, ma il suo interno è relazione. Si può fare esperienza di amore soltanto nel rapporto con l'altro, e il primo rapporto trascendente, eterno, che c'è nel mistero di Dio è il rapporto tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E quando Dio decide di costruire l'umano, crea l'umano, in fondo lo crea sulla stampa di se stesso. In fondo ogni religione perché ha i suoi riti? Perché il rito è l'ingresso di Dio nello spazio umano, perché senza il rito l'uomo non può vivere concretamente il rapporto con l'altro. Ogni religione in fondo ha bisogno anche di spazio pubblico, di dimensione comunitaria, perché dove c'è la persona umana in collegamento col mistero di Dio, c'è sempre una persona umana in collegamento con gli altri.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso
1: e adesso parlo come mangio un quater bagole in dialetto in compagnia di Michelangelo Donca. Gon cominciat nan nov in cole appena il terzo del 2016 e l'è Santa Genoveffa e Santissimo Nome di Gesù. Auguri di buon onomastico a chi ganum Gesù, me conosci anche il grade cognum Gesù e anche a Genoveffa. Duma anche che non quater le Sant Ermete. Martedì invece che non cinque, le Santa Amelia, e la ricordarum l'Amelia con una delle sue poesie. Mercoledì le l'Epifania di Nostro Signore. Giovedì invece le San Crispino, San Luciano, e le anche la festa del tricolore, cioè della nostra bandiera, e anche a chi en parlarum dopo. Venerdì che genu mot le San Massimo, e sabat che genu nov le San Giuliano Martire. Auguri, auguri de buon onomastico a tutti quei che porta in che gli appena sentite. Allora, vondit che in colle il terzo del prim mes de quel 2016. Ben, me da una registrazione fatta con me mamma, ve fo senter i dudes mes che me mamma l'aga imparato quando era una putela e l'andava a mo a scuola.
3: I mesi dell'anno. La nonnina dipana la matassa di lana, va in tondo l'arcolaio, che freddo nel gennaio, ai vetri c'è i ghiaccioli, state in casa figlioli, e dice l'arcolaio, quando verrà febbraio scenderete in cortile a godervi un po' di sole, il marzo pazzerello è più brutto che bello, andrete ad aprile a cogliere le viole, e quando verrà maggio, più lungo sarà il viaggio. Anderete lontano tenendovi per mano, in campagna di giugno con tante sfide in pugno. A luglio in riva al mare, a tuffarvi, a pescare. In montagna d'agosto e a fine di settembre a preparare il mosto. Ma fra ottobre e novembre si comincia a star male fuori del nostro guscio. E poi, chi batte all'uscio? Dicembre col Natale, Natale tutto bianco, con la neve in rovaio, si ferma l'arcolaio come se fosse stanco.
1: Ecco che la poesia che mia mamma la liva imparata quando andava a scuola. Dunque pensai che mia mamma è morta il 14 d'aprile del 2014 e al desdot de dicembre che si è appena passato la gara è scompita 100 anni. Adesso parlo della Franca Piazzi, che l'ha fatta il concorso della Gussola e l'Eridanos, e l'è arrivata seconda con una bella poesia intitolata El Spec. La vecchia cecchina an stamattina le chi come sen ha fatto il solet, la giusta la doppia, la stira la quarta, la scurlissa il cusen, po come sen. Da quant spusa Nuela, la gas cominciat la sua vita de donna de ca, la sevarda in de spech. Una volta la ghiva stred la cintura, colurì de le golte

0: temp com un lader, quatch quatch, la so gioventù la ghiva rubata. E brava la Franca, che fu un tanti tanti complimenti a nom anche di tutti quei che ascolta ste quattro vagole in dialetto e di tutto il gruppo dialettale El Zac. Adesso gli anniversari. Il 31 de dicembre del 2008, cioè 7 anni fa, che è morto il Giovanni Chiappani, il Giano. E allora mi go una registrazione del Giano e vi fo sentir una delle sue composizioni e poi dopo me magari parlerò della giornata del pensionato, sempre scritta dal Giano. Allora, scultum, libertà de parola.
1: Alla libertà di parola in senso più ampio.
2: Detto proprio.
1: Detto. Te la leggi? Libertà di parola. La libertà di parola, il gres d'essere, è un diritto che l'uomo è il che sempre deve usare e difendere. Invece, de spes, bisogna che te tasa. Quante sei tempitel e te sente che i granta ci sarà, te oppuccia che dentro il naso. Ma tua madre la te ricorda sempre che bisogna facito, te sei obbligato a taser. De regassot, te comincia a capire il vivere del mondo, in ca e anche a fora, te o fa sentire il tuo parere. Ma che è più se grande te, e cerca di stupate la buca, e te fa taser. Quante ve soldat, sotterebbe che tan qual graduat e te sgnacca in sulla tente impalat e satevi in voi ad insister che la preso che te aspetta e le mei taser despusat se fa sempre quai bravade con la muer per i fioi, il mester i sol che mai basta e an per altre robe ma quante dice una parola de peu la te ricorda le gentilesse che te chiede d'amorus e le promesse che te che fa quando sei sposato. E te tuca taser. In se laura, tante volte, te ven voi a dire in quatera che è che sta più sei in alde te. Ma appena te fai la prova, te capisce che una parola de peu, la polvenera to dan. Te sei sempre indecis se parla o taser de lei. E te conviene taser. Quante siete in genitur, coi fioi grand, te pensa de vighe a mover gota da insegnare, ma lurite da uciade de compatiment per fate capire che te che insegna per niente, e te ven voia de taser. Ma allora, duela la libertà de parola.
0: Ecco, questa qui era libertà de taste, libertà de parola di Giovanni Chiappani. Adesso, in dei anniversari, gonde ricorda anche la maestra Elide Paternieri Polenghi de San Daniel, che in co, che genom tri, la compisian e che fu un tanti tanti auguri. Infatti, l'Elena Sida è il tri de Genar, Podumanca Dil, del 1925. Auguri, auguri. E della Elide Paternieri Polenghi, ve leggi la sua poesia che l'ha pubblicata in sulla nostra antologia 30 anni, l'è intitolata Addio. Naturalmente l'è in del dialetto di San Daniel. Cieli nibient, gris argent, sutile spiuesinà, in la frasca che casca a ogni boff liser d'aria, imberriaga da frur da most caboi. Ramingà d'usei che a mattina i passa e i va, e a vesper i cala par fa puler in sal più per. Mattini cui colur d'la sira cavenzò a valon. E finì l'istat. Addio, bella stagion. E adesso, come dicevi prima, martedì le Santa Amelia. E allora voi leggete una bella poesia dell'Amelia che l'è pubblicata in sulla nostra antologia Sciarur de Zac, alla pagina 27. Desideri de te. Quante il de el sfuma in della sera per ciapari pos. Quanti rumor della vita i seper

0: in del niente, me mi senti vesen a te. Quante volte il tuo silenzio il me parla, e me l'esculti tami fiur istale ascoltà la vus del vent. Le me man le trema per il desiderio de caressate. Quant l'insogn el delegua, quan la tua faccia la svanis, me resta appena la forza dell'amor che la me dà la luce per catate amò. E dopo che la bella poesia qui per ricordare la meglia, adesso fum un po' da reclam e poi se sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo, Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlum qua mangium, quater bagule in dialet, in compagnia de Michelangelo. La trasmissione di incola sarà un po' più securitina, però la seconda parte, voi cominciala, con fave gli auguri de buon anno, anche se tridè, anzi, dudè e belendat che schilla il terzo, ma vi fo mia me, vi fo fa da Enzo e Terry. Buon anno e buona fortuna!

Grazie, grazie a Enzo e Terry, chi m'ha ingurat bon an e buona fortuna. E adesso un'altra bella storia, la bandiera dei tre colori. Cioè, giovedì 7 di gennaio l'è la festa tricolore, cioè l'è la festa della nostra bandiera. Ben, mi go una roba che ha scritto Franchino Manfredini. La storia della nostra bandiera, forse quasi vera. Con tutto che niente che fa pensare, cos'è in data con subia. Dopo vi scartat quai feste, tutto per frutto de certe teste, e ti inventa la maniera de falde della bandiera. Niente sia fatta memoria, ma che parla che la storia, e decisi che i cagnon che in match. El dudes l'el de bon, che a Milan el dal lunur devi inventate il tricolor. Credivi forse chi regian i saresse stat con man in man, pronta di invers mi calzet, che in del 797, el 7 gennar precisamente, i gamis per prim bandiera al vent, con el stemma immes al bianc, el rus el vert in sidu fianc. L'uri ciocca i contesta al sodè i volla festa, ma sunno alter cremones che presgarum de fai ufes, quant sel vegnarà a gala che zanen quel della bala, tanti an prima de l'ur el gafasse el tricolor. Per el moment la gran question l'è all'esam di sapienton che in del segret den vec cumò, com'è la stata, me ne so, increspent e mes ruinat, en scrit antic i gaccatat, che il porta a testimoni, che zanen, per niente in toni, con la berta che filava, cap despes el setacava. Lui, el zanen, in bianc e rus, della passion tutti moi eslus, tutta verda lì la berta, l'essere stat nian trop alerta e gli accatat che il tal messer amaron a fa el mester e per l'amor che da calur resta tac iei tricolur ma chi pagn tamme bugada tacca dia vers la contrada stes all'ora del sossera gli è stat tolt per na bandiera che sia stat un avveniment la dit le cronache del tempo. Ma se ven fora che le vera, cat le nostra, la bandiera. E bravo, bravo Franchino, che ti siete sta bonda in dacata fora, anche che la roba chi. Vo primis prima, seguire il temp, de legge vergota del Giano Ciapan, cioè la giornata del pensionato. E allora, alla chi ve la conti se come la vedi, mi dici soci, adesso che ti sei pensionato, fate il certo che avete in giro per l'Italia, potete fare anche quei crociere. Se rispondi, sto mia mal, però passai an e se diventa più sevecce. Le mie tutor che il chialus, an perché adesso che sono in pensione la donna la comanda più sede prima. Intanto alla mattina gode le vasse presto, la galle de fasse, i mester de ca e altre bagatelle e po' di mia dormer finché noia. Metti giù i pedallet, voi in bagno, sogniamo dentro e subito il buongiorno, straccia mia fora! Foculation, engus de lat. Po' pansino la disca che la pansa, porti giù il sacchetto del rut, e intanto ven l'ora de portà el neota all'asilo. Vegni in dre e che vele pron la lista della spesa che goda fa. Giornaler, tabacchin, boutiguer, urtulan, e poi va fin là in fonta tol mangià per el barone, che l'è il can, levalt na spana. Me passa due ore come niente, me resta appena il tempo de bere in bianchin coi soci. Arrivata qua, la pultula e la disca me go tardiat, go comprani and just e me fo sempre imbruiat de tutti. Doma tavola, ho caminguri de mangiare in quel buon piatten, e invece che sempre la solita minestrina, nuf cot ol pucin, una bistecchina, un tuchel de formac e le fini da lei. Sberghigni la buca e subi la me disca, se la me piace le cos'è, e se la me piace mia, podindama e all'ustaria.
Voi guardate la televisione e la gadicater. El fa male alla digestione, se avessene delle brutte robe, e per quieto vivere la televisione la resta smorso. Allora che dici? Ci c'arruma un po', dici un vergot. Ma cosa ormai di, la mi risponde, ormai non altro se sono un bel editto e è anche le stupidate che si dice. E così si mangia la metà. Sì, no, mo, so mia, forse, guarda te. Questi qui gli è tutti i nostri discorsi. Ogni tanto dici, che vergogna fai in dopo mezz'è? La mia guarda e poi la mi dice, me le dite a me? No, che lo dite al barone. Dopo disna mi vorrei si fa in sunelin, ma le se pol mi andaghe perché dopo che le amo de fasse, in se la poltruna che gen del tinello par lumegnan, perché se ven quai dön, gadeisse che tutta posta. Allora mi tocca ciapà alla sdraio e ho cucciame sotto la loggia così alla bella mei. Al bas bisogna che la mena della fiola per trovare i neote, per dare una mano in di mestiere de cat, set, i lavoro tutti due, per fortuna. E s'avanza del temp, fu una scappata dalla Clotilde, sussurrella. Oh, la gassen de insegnare in pont nuf, per un maiono per una sialpa che la fa per me, anche al de Ferragosto. Quando Dio vuol vencere, domacà per la cena, caffè lat, pan biscotto, e pum, e le guse per il cuore. Dopo che il problema della televisione, mia una volta che se può da trovare l'accordi in sul canale che gede ciapà, quando Don Matteo o Capitol della televisione te la sposta in gnan amore. Despesto di soldù e vuole a leggere in giornale un libro, e manca chi la gade i catere e te fa male ai occhi, e se schiunse male a luz, ven le sensali in camera da let e se sta ben gnan a let. Ma l'abbiamo finita, eh? Capita quei volte che in tan che dormo, del set adesso più c'è che dorme, era lì, gli viene in mente il can, e allora la mede seda, che dà de mangiare al barone? Meno che dici. E allora zona filippica, e bisogna che pensa me a te, per te che la spesa è basta, te mangia, te beve, te dorme, te vetta spasse, te fetti il tuo comute e nient'altro. Allora se dici, è il proprio vera, che è in pensionata me l'embelsieur.

0: Ti ascoltate e adesso parlo un come mangio un quaterbagola in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che ho offerta all'ascolto dalla banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa.
1: Spassa gli occhi all'onda.
0: Donca, come prima trasmissione dell'anno, mi pare che la sia anche andata mia male, insomma, mi sono divertita, Sergi. Speri di aver fatto divertire anche noi. E intanto cominci a fare dei saluti. Che gli fa dei saluti? Gli fa dei saluti a Romano, gli fa dei saluti, saluti Piero de Cur di Fra, e poi dopo c'è, mi ricordo prima se c'è Calde Rubec, e sarà me che passa di mia di nu. Gente, come va dit Enzo e Terry, buon anno e buona fortuna. Me ve saluti, ve do appuntamento a domenica che ven, e mi raccomandi, gente, anche in del 2016, parlon come mangium, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel ciao ciao.

just go across the street to the park, right here.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

da Nazareth. Può venire qualcosa di buono? Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth». Natanaele gli disse: «Da Nazareth può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Non c'è alcun posto occupato dal peccato che non sia occupato da Dio. Il primo peccato da cui Gesù viene a liberarci è la rassegnazione. Natanaele, israelita in cui non c'è falsità, non ha fatto tuttavia un solo gesto per andare verso Gesù, ma lui lo ha visto nella sua rettitudine, come ha visto ciascuno dei farisei, quelli che si lasceranno afferrare da lui, come Nicodemo, e quelli che non si lasceranno sconvolgere, come ha visto ciascuno di noi. Il movimento abbozzato da Natanaele è una sorta di dubbio mischiato alla rassegnazione. Questa rassegnazione conduce alla diffidenza. Il nuovo è messo in dubbio subito. Anche il più piccolo progetto che prende forma è preso in giro. Non è questo che cambierà il mondo. La buona volontà è sospettata. Se fai questo, è perché ci trovi il tuo interesse. Sotto il pretesto della lucidità, ci rifiutiamo di vedere le piccole decisioni coraggiose che vanno nel senso della vita perché sono modeste. E cadiamo nella fatalità. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: A Trestina, nella diocesi umbra di Città di Castello, la parrocchia di San Donato ha vissuto una trasformazione importante. Il complesso parrocchiale, costruito negli anni 70, è sempre stato un punto di riferimento per la comunità, ma con il passare del tempo era diventato evidente il bisogno di rinnovarlo. Oggi, grazie a un importante progetto di riqualificazione, questi spazi sono più accessibili, funzionali e pronti ad accogliere al meglio chi li vive ogni giorno. Don Stefano Sipos, parroco di San Donato, racconta:
2: è una parrocchia di circa 2200 anime che è cresciuta negli ultimi 40-50 anni e crescerà ancora, anche se non ha ritmi proprio del passato. Negli ultimi anni sentivamo un'esigenza abbastanza forte sia nei ragazzi, nei bambini e negli adulti di alcuni spazi.
1: Uno degli interventi più importanti ha riguardato l'oratorio Ore d'Oro, da sempre un punto di riferimento per bambini e ragazzi. Qui ogni pomeriggio si gioca, si studia e si cresce insieme in un ambiente sicuro e stimolante. Jessica Rinaldi, operatrice dell'oratorio, descrive la quotidianità di questi spazi.
3: Alle 2 i bambini arrivano, giochiamo insieme, poi c'è lo spazio per i compiti dove i volontari ci aiutano ad accudire i ragazzi durante i compiti, poi il pomeriggio andiamo a prendere i bambini durante la scuola, finita la scuola, e torniamo oggi in oratorio dove c'è un momento in cui giochiamo insieme, preghiamo insieme, poi ci sono le varie attività e i giochi da fare tutti insieme con animatori e volontari.
1: Proprio l'idea di casa è centrale nel progetto di riqualificazione. Don Simone Valori, responsabile dell'oratorio, spiega perché questo luogo è così speciale.
4: In questo nuovo oratorio confluiscono un po' tutta la realtà giovanile di questa zona, non solo della parrocchia di Trestina, ma un po' di tutta la zona qui dell'unità pastorale.
1: La riqualificazione ha dato nuova vita anche ad altre realtà. Il gruppo musicale One Way ha finalmente trovato un luogo adatto per provare e portare avanti la sua missione di lode e preghiera attraverso la musica. Martina Alberi è una delle voci del gruppo.
5: One Way è un gruppo musicale che ama lodare il Signore attraverso il canto e la musica. E da molti anni portiamo avanti questa attività una volta al mese e qui abbiamo veramente trovato gli spazi, l'ambiente giusto per poter cantare, lodare e pregare il Signore. C'è anche il nostro batterista che è Don Giuseppe.
1: Un progetto di questa portata non sarebbe stato possibile senza il sostegno della comunità e il contributo dell'8 per mille, come spiega Don Giuseppe Floridi, referente diocesano del Sovvenire, oltre che batterista di One Way.
6: Credo che questo progetto sia stato importante e segno di una comunione che continua ogni giorno nella quotidianità anche di una parrocchia.
1: Oggi la parrocchia di San Donato a Trestina non è solo un edificio rinnovato, è un luogo vivo dove la comunità incontra, prega, gioca, canta, costruisce il proprio futuro, un futuro fatto di condivisione, accoglienza e fede. Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Dal primo libro dei re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati 2 giovenchi. Essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli».
2: Gesù ci fa capire che le norme religiose servono, le norme religiose sono buone, ma sono l'inizio, solo l'inizio. Per dare loro compimento è necessario andare oltre la lettera e viverne il senso. I comandamenti che Dio ci ha donato non vanno rinchiusi nelle casseforti asfistiche dell'osservanza formale, se no rimaniamo in una religiosità esteriore, una religiosità distaccata, servi di un Dio padrone piuttosto che figli di Dio Padre. E Gesù vuole questo, non avere l'idea di servire un Dio padrone, ma il Padre. E per questo è necessario andare oltre la lettera. Dio non ragiona per calcoli e tabelle. Lui ci ama come un innamorato, non al minimo, ma al massimo. Al massimo, non ci dice ti amo fino a un certo punto. No, l'amore vero non è mai fino a un certo punto e non si sente mai a posto. L'amore va sempre oltre, non può farne a meno. Il Signore ce lo ha mostrato donandoci la sua vita sulla croce e perdonando i suoi uccisori. E ci ha affidato il comandamento a cui più tiene, che ci amiamo gli uni e gli altri come Lui ci ha amato. Questo è l'amore che dà compimento alla legge, che dà compimento alla fede, che dà compimento alla vera vita.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: l'utile e il dilettevole,
2: cose da fare e cose da sapere.
1: Riti e miti del tè
2: di Cesare Romanò,
1: prima parte.

Il cameriere ha appena portato una tazza di tè. Il bar non è dei peggiori, eppure la bustina filtro galleggia tristemente nell'acqua tiepida. Ho chiesto un tè qualsiasi, assaggio un sapore banale, senza personalità, e mi pento di non aver ordinato il solito fidato caffè. Ricordo certi bar del nord Europa, dalle luci calde, con il giornale appeso alla bacchetta e una lista dettagliata di tè, accompagnati da dolci adatti. Ma in Italia, ahimè, la cultura del tè è ancora a livelli primitivi e nulla sembra segnalare in tempi brevi un mutamento di tendenza. Preparare questa bevanda richiede infatti il rispetto di modi, ritmi, scelte che assumono le caratteristiche di una cerimonia, di un vero e proprio rito.

Tradizionalmente individualista, mal si addice una sequenza di atti rigorosa e lenta. Impazienti, discretamente affettati, quasi mai innocenti, finiamo quindi per accostarci al tè con una rapida immersione di bustina in acqua bollente, una spruzzatina di limone, abbondante aggiunta di zucchero e via. Abbiamo bevuto il nostro tè. Ma perché il viso del nostro interlocutore purista è sbiancato, rifiutando con occhi sbarrati la tazza da noi offerta? Forse, cari italiani, sbagliamo proprio tutto.

Bere il tè significa concedersi un attimo di pausa, immergere noi stessi nell'acqua, metaforicamente si intende, e lasciarsi poi conquistare dall'aroma delle piccole e preziose foglie. Divisi su tutto il resto, i grandi consumatori storici concordano su questo unico particolare. Bere tè è un atto d'amore e di rispetto che va compiuto con giusti tempi e giusta predisposizione. E sui dettagli si possono anche costruire guerre sante. L'accostamento non sembra irriverente. Per i popoli dell'estremo oriente, i giapponesi in particolare, la preparazione del tè appartiene veramente alla sfera religiosa. Stretto è il legame tra la filosofia zen e l'arte di preparare il tè. Il teismo, così si chiama questa religione, prevede una propria liturgia legata alla bevanda, da svolgersi in un ambiente adatto, la stanza del tè, e sotto la guida di un maestro. Sediamoci quindi sul tatami e lasciamoci trasportare dalle sensazioni in un tempo stabile, non caratterizzato da alcun elemento che non sia pertinente alla preparazione del tè.

Rifiutati lo sfarzo e il superfluo, lo spazio che ci circonda ruota intorno al piccolo fornello, dove il maestro prepara il decotto verde. Il solo suono è quello dell'acqua che canta. È questo il momento di versare il liquido denso in piccole ciotole di ceramica. Vera è poi un'operazione estremamente lenta, quasi rarefatta, possibile solo se tra i partecipanti si sia stabilita la necessaria armonia. La magica pozione, la spuma di liquida giada, non deve avere per noi occidentali un aspetto molto incoraggiante, ma questo nell'insieme del rito è solo un dettaglio.

Reputiamoci fortunati che sia stata abbandonata l'usanza, in atto durante la dinastia cinese Tang, che prevedeva la frantumazione in un mortaio delle foglie in un impasto di riso, ginepro, sale, scorza d'arancio, spezie, latte e cipolle, il tutto bollito. Se qualcuno si sentisse attratto da tale favolosa mistura, pare che i pastori mongoli continuino a berla ancora oggi.

L'attuale cerimonia giapponese deriva dunque dalla Cina, dove pare che sia nata l'usanza di bere tè in epoche remote. Ma a questo proposito bisogna sentire anche gli indiani. Qui però, in Cina, essa perse pian piano ogni carattere mistico, cadendo, secondo i giapponesi, in un banale conformismo. In Giappone, il legame tra cerimonia del tè e società fu invece sempre molto stretto, tanto che essa venne quasi identificata con la civiltà feudale. Oggi, sebbene il paese si stia occidentalizzando sempre più, non è raro scoprire nel cuore delle sue ipercompresse metropoli una capanna, un maestro e una ciotola di verde tè.

Verde e leggero, il tè giapponese, come tutti i tè che nascono in climi monsonici, si presta a essere bollito a mo' di decotto e non infuso, come nella tradizione indiana, passata poi in Inghilterra e da lì in tutta Europa. Maggior produttore mondiale di tè, l'India si gloria delle specie più famose come il Darjeeling, l'Assam e il più dolce Nilgiri. Gli inglesi, che si vantano di aver dato molto all'India, hanno certamente però contratto un debito di difficile estinzione. Sono ancora oggi i maggiori consumatori di tè indiano, in omaggio a un rito anch'esso particolare, è nato in Inghilterra alla fine del 1600 e divenuto la seconda religione nazionale. Un rito completamente diverso dalla sobria e intensa cerimonia nipponica. Convenzionale, esteriore, fatuo, ma a tal punto penetrato nel modo di vivere inglese da essere considerato indispensabile.

noto quanto sia importante per un inglese bere il proprio tè, anzi, i propri tè. Ben tre, infatti, sono i momenti della giornata in cui si usa assorbirlo. Il mattino, accompagnato da uova, prosciutto e altre simili leccornie, breakfast tea. C'è poi il classico afternoon tea, tè pomeridiano, più corposo e saporito, accompagnato dagli scones, semplici biscottini di pasta frolla fatti in casa. Infine light tea, letteralmente tè alto, che si è soliti servire verso le 19 o le 20, prima del teatro o cinema, o addirittura in sostituzione della cena. Anche questo tè serale non deve essere particolarmente carico, in quanto si abbina a tartine, sandwich o biscotti salati. Credere però che gli inglesi siano dei grandi intenditori di tè è un grosso errore. Grandi consumatori sì, ma in quanto alla qualità, gli inglesi hanno lo stesso rapporto col tè che noi italiani abbiamo col caffè. Ne consumiamo molto, ci piace berlo buono, ma non ci chiediamo certo da dove provenga o a quale tipo appartenga.

Ma come si prepara canonicamente il vero tè per infusione? Sebbene siano in corso perenni e accanite battaglie tra esperti, cerchiamo di definire una via media e facile da seguire.

Poniamo dunque l'acqua in un bollitore e lasciamola sul fuoco fino a che non inizia a cantare. Appena notiamo del movimento, togliamola dal fuoco, attenti a non farla bollire. A parte, avremo riscaldato la teiera. Questo per evitare che il riscaldamento delle sue superfici porti via buona parte del calore dell'acqua. A questo punto subentra uno dei sacri e incomprensibili misteri. Si suole infatti prescrivere che il bollitore vada verso la teiera e non viceversa. Comunque sia, nella teiera avremo posto un cucchiaino di tè per ciascun partecipante al rito, più uno. Lasciamo riposare il tutto per un tempo oscillante dai 2-3 minuti per i tè a foglia corta agli 8 minuti per quelli a foglia lunga, mediamente quindi 5 minuti. Poi versiamo nelle tazze. Se avremo scelto tè a foglia grossa, potrà bastare il filtro posto all'inizio del beccuccio, altrimenti applicheremo un piccolo colino al beccuccio stesso.

Non molto consigliata, seppur esteticamente affascinante, l'immersione direttamente nella teiera di un filtro a uovo, palla o bomba contenente il tè. Questi filtri, generalmente di metallo, non permettono infatti al tè di sprigionare tutta la sua carica di aromi. Nella tazza potremo porre, se gradito, un poco di latte a temperatura ambiente, oppure, secondo un'altra corrente di pensiero, il latte si può aggiungere in seguito. Ne perderà l'amalgama della bevanda, ma ne guadagnerà la cortesia del padrone di casa. Altro grande problema, la teiera, che sia di terracotta o di porcellana fine, ma mi raccomando, non di metallo. La si lavi solo con acqua, lasciando la striscia di scuro tannino, garanzia di aroma conservato. Meno discussioni sulla sua forma, cilindrica, di base ellittica o più bassa e lobata, si raccomanda solo per la lunghezza del beccuccio e naturalmente per la sua valenza estetica. Ai puristi in realtà di quest'ultimo fattore non importa nulla, ma a noi profani sia concessa almeno questa piccola soddisfazione.

La forma della teiera, plastica e intrigante, si presta infatti a numerose interpretazioni, anche di alto design. Molti architetti si sono cimentati, infatti, in questo semplice tema, con risultati, a dire il vero, contrastanti.

0: ogni religione, anche il tè ha quindi la sua iconografia in progresso, ma anche i suoi eretici, nemici da punire e scomunicare. Sono gli amanti della bustina, cioè la maggior parte di noi, i paladini del tè espresso, che rinnegano le usanze e le tradizioni.
1: Cosa ci sarà mai nella bustina?
0: Ci chiede il nostro esperto arricciando il naso.
1: Polveri strane e miscele ovvie? No, questo non è bere.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Avete ascoltato
0: Riti e miti del tè
1: di Cesare Romanò.
0: Prima parte.

Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo sesto, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo. E dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua

sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare, un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano, una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù, grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà, vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per un'alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo fra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Questa preghiera è dedicata ai bambini, non solo a quelli del Grest. Caro Gesù, tu per primo ci hai insegnato che Dio è Padre nostro e che tutti siamo fratelli. Ti preghiamo, forte allora, aiutaci a vivere questa fratellanza con tutti i bambini vicini e lontani. Fa che possiamo conoscerci, ascoltarci e comprenderci l'uno con l'altro. Fa che nel nostro cuore ci sia sempre il desiderio e la preghiera che tutti i bambini del mondo siano contenti e non soffrano. Aiutaci a capire che essere diversi tra di noi è una ricchezza e non un motivo per non andare d'accordo. Gesù, aiutami a mettermi nei panni dell'altro per comprendere davvero ciò di cui ha bisogno, così che io possa essergli di aiuto. Grazie Gesù, perché è davvero bello quando stiamo insieme come fratelli. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Non ti ricordo così oggi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Riuniti come ogni mattina per cantare le lodi del Signore, ci presentiamo davanti a Lui consapevoli dei nostri peccati e domandiamo perdono.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due giovenchi, essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici». Ma non vi fu voce, né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: «Gridate a gran voce, perché è un Dio, è occupato, è in affari, è in viaggio, forse dorme, ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisioni secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me». Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: «Israele sarà il tuo nome». Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore, scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: «Riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna». Ed essi lo fecero. Egli disse: «Fatelo di nuovo». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Fatelo per la terza volta». Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare. Anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, Dio di Isacco, di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ripetiamo insieme: proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
0: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
3: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra. Non potrò vacillare. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
0: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e li insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Parola del Signore.

Sì, certamente ci colpisce il racconto del miracolo del fuoco sull'Olocausto per evidenziare che davvero solo il Signore è il Dio del cielo, come fa Elia nella prima lettura. Ci può creare qualche problema l'affermazione di Gesù che non passerà neanche un segno della legge antica, cioè di tutto l'Antico Testamento, se non sottolineassimo quel fatto finché questo sia avvenuto. Noi non osserviamo una serie di precetti che sono scritti nella legge dell'Antico Testamento, non ci facciamo problema a mangiare animali soffocati che hanno dentro il sangue, per dire, non ci facciamo problema a mangiare alcuni animali che erano considerati impuri. Ma perché noi sappiamo che il compimento della legge è avvenuto nella persona di Gesù. Lui è il centro e la realizzazione della legge, per cui non si tratta più di osservare scrupolosamente le sottolineature di ogni piccolo precetto dell'Antico Testamento, quanto di seguire il modello che ha realizzato tutto il senso della legge dei profeti, che è Gesù.

0: Fratelli, Dio ci vuole disponibili al suo Santo Spirito che Gesù ci ha rivelato. Preghiamo per chiedergli quanto è necessario alla nostra vita di credenti e diciamo: rendici sempre fedeli a te, Signore.
1: Rendici sempre fedeli a te, Signore, perché il Dio vivente, che manifesta la sua volontà per mezzo dei suoi inviati, ci aiuti a riconoscere l'efficacia della sua parola, così che aderiamo a Lui, unico Salvatore. Preghiamo.
0: Rendici sempre fedeli a te, Signore,
1: perché prendiamo coscienza che Cristo è la novità perenne nella quale la nostra vita sempre si rinnova. Preghiamo.
0: Rendici sempre fedeli a te, Signore,
1: perché rifiutando le manie di grandezza e irraggiungibili miraggi, cerchiamo di scoprire a che cosa siamo chiamati e lo realizziamo con ardore. Preghiamo.
0: Rendici sempre fedeli a te, Signore,
1: perché i gruppi ecclesiali siano fermento di vita evangelica e costruttori di comunione. Preghiamo.
0: Rendici sempre fedeli a te, Signore. Accogli nella gioia del regno i nostri fratelli defunti, Suor Lorenza, Angelo, Cavalli Luigi e Maddalena. Preghiamo.
1: Rendici sempre fedeli a te, Signore.
0: Padre nostro, insegnaci a non trascurare nessuno dei comandamenti, ma nella loro osservanza liberaci da ogni legalismo, perché tu ci giudicherai solo sulla qualità del nostro amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva la tua mano, il
0: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi uniti con gioia a questo immenso coro ti celebriamo, cantando senza fine la tua lode.
3: Santo,

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita.

0: calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: Agnello di Dio,
3: togli i peccati
2: del mondo,
3: togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono
0: di tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, la Tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Iniziamo la nostra oretta insieme per quanto riguarda l'informazione dell'Eco di Bergamo di oggi, la mia piccola rubrica Salute e Benessere con l'Anima, e continuiamo la lettura del libro Le Pietre Abitate, storia, architettura e arti decorativi di edifici civili, pubblici e privati di Caravaggio. Oggi parliamo del Liberty in città, un percorso tra i fiori. Il Liberty è uno stile che ebbe enorme diffusione in tutta Europa e anche oltreoceano a partire dal 1880 per una cinquantina d'anni, che conobbe diverse correnti assumendo anche nomi diversi. Per quanto ci riguarda, a parte un periodo iniziale che interessò principalmente le città più grandi e le località più importanti di villeggiatura, le città e il territorio di provincia si interessarono a questo fenomeno culturale a partire circa dai primi anni del Novecento, nel momento in cui si estese anche a tutte le arti, comprese quelle più popolari, arti applicate, moda, decorazione, pubblicità. Spesso si sovrappose mescolandosi anche a correnti più propriamente eclettiche con componenti di revival neomedievale e neorinascimentale. Intorno agli anni 20, poi, anche nella nostra città il linguaggio andò progressivamente semplificandosi verso un'estetica più geometrica e misurata, fino ad arrivare nel periodo fascista a espressioni sempre più razionaliste, evoluzione che ritroviamo sia negli edifici privati che pubblici. Vediamo quindi di cogliere qui le diverse caratteristiche del Liberty negli edifici privati di Caravaggio. Uno dei più rappresentativi per la ricchezza dell'apparato decorativo e che riunisce la maggior parte degli elementi tipici del Liberty, ma anche per le dimensioni e la posizione dell'immobile, è l'edificio in piazza Fermo e Rustico, che risvolta in via Marconi fino all'imbocco di via Matteotti e che costituisce la cortina ovest della piazza. L'origine è sicuramente molto antica, probabilmente coeva a quella della chiesa parrocchiale risalente al XII secolo. Nel 1604 documenti storici testimoniano la presenza della sede della confraternita della Santissima Trinità e di San Giuseppe, ridimensionata poi a seguito delle soppressioni napoleoniche. L'assetto attuale dovrebbe risalire ai primi anni del XIX secolo. Le due porzioni di testa agli estremi del fabbricato emergono sia in altezza che per il trattamento diverso del prospetto, mentre tutto l'edificio è uniformato dai marcapiani in piastrelle decorate e dalla finitura a falso bagnato del piano terra e con effetto laterizio faccia a vista del primo piano. La maggiore importanza del prospetto che si affaccia sulla piazza principale è evidenziata dagli angoli rivestiti in pietra cementizia. Nel blocco iniziale in piazza, all'ultimo piano, troviamo un loggiato che immaginiamo fosse aperto su una terrazza, mentre in quello finale, in via Marconi, il piano sottotetto è ritmato dalle lesene e fasce decorate con oculi che sembrano riproporre il disegnato motivo del loggiato. Purtroppo al piano terra sono state successivamente aggiunte delle vetrine ad arco che hanno sostituito le originarie finestre con contorno decorato in piastrelle, di cui rimane traccia solo nei due portoncini. Troviamo nei decori della facciata alcuni elementi più caratteristici del Liberty, ossia l'uso della linea ornamentale continua, sinuosa, ondulata dalle forme naturali degli steli che si intrecciano. Gli elementi naturali vegetali vengono stilizzati, semplificati nelle forme e nello stesso tempo esagerati nelle proporzioni, con alcune parti enfatizzate a scapito di altre. Gli steli serpentini a 90 gradi, i fluenti diventano dominanti nel ritto cemento angolare, aggrappandosi al muro e invadendo al di là dello spazio previsto con un effetto molto naturalistico. L'utilizzo della pietra artificiale realizzata con calce come elegante è una consuetudine fin dal Rinascimento, ma alla fine dell'Ottocento, con l'introduzione massiccia dell'uso del cemento nella stagione dell'eclettismo e del Liberty, l'utilizzo del
litocemento trova larghissima diffusione, favorita dall'economicità e dalla facilità di lavorazione. Le nuove possibilità costruttive consentono di imitare perfettamente i materiali naturali. Tra fine 800 e inizio 900, nel periodo tipico dell'ecletismo, le potenzialità dei nuovi materiali consentono di sviluppare nuove forme architettoniche, più scultoree e via via più dinamiche, plastiche, fino ad arrivare al decorativismo liberty, sempre più complesso ed articolato, che difficilmente avrebbe trovato realizzazione con la pietra naturale. Uno stelo continuo corre anche nel decoro modulare a piastrelle dell'ultimo marcapiano, intervallato a fiori stilizzati in cui riconosciamo fiordalisi e papaveri, tipici fiori di campo. La specie selvatica del fiordaliso, oggi a rischio di estinzione, una volta era molto comune nei campi di grano. Il papavero, chiamato anche rosolaccio o rosa dei campi, è sempre stato considerato un fiore di buon auspicio, associato alla dea della terra Demetra, responsabile della fertilità della terra, e ancora punteggia di rosso i nostri campi a maggio. Entrambi i fiori hanno proporzioni poco realistiche, con petali grandi, colori brillanti, poche ombreggiature e linee decise a contorno, con un effetto bidimensionale. Nel marcapiano sottostante, le linee degli steli dei papaveri incorniciano le scene di vita agreste che si alternano in ogni campitura con soggetti diversi. Animali di allevamento, contadini a lavoro nei campi, a pesca, nelle zone umide di campagna. Le rappresentazioni bicolori della ceramica in questo caso sono realistiche e trasmettono un intento di resa verista della vita di campagna. Nella porzione di edificio in via Marconi, dove in origine c'era il negozio di pizzicheria, campeggia l'insegna pubblicitaria con il nome e l'attività del proprietario, pizzicheria di Banfi Negozio Formaggi, un grande cartiglio in lito cemento a cui si abbarca una fronda ricca di foglie. Nella fascia sottogronda dello stesso edificio, altri festoni dipinti su intonaco con fiori bianchi. Il cappello delle finestre e dei portoncini d'ingresso di tutto il complesso è realizzato invece

della lattoneria, del frangisole di legno, delle balaustre in cemento, delle ringhiere, del cortile in ferro. Sempre in centro, all'incrocio tra via Merisi e via Polidoro Caldara, troviamo un altro edificio purtroppo disabitato, dove il lito cemento caratterizza principalmente l'apparato decorativo. Il portone d'ingresso ha un contorno dalla tipica forma semicircolare, a cui si sovrappongono festoni di foglie e frutti, teste coronate di fiori o semplici motivi geometrici a intaglio e in rilievo che si ripetono nel marcapiano a tondi. Il balconcino in cemento e ferro al momento è oscurato da una protezione, ma una foto storica ci ricorda che la struttura in lito cemento, anch'essa con i motivi del tondo e delle foglie, avvolge la parte centrale in ferro, che ha un disegno geometrico lineare molto simile a quello dipinto sull'intonaco, di cui si intravedono solo i resti. Motivo che possiamo vedere ripetuto anche nelle inferriate delle finestre del piano terra, con gli stessi contorni e decori floreali a motivi giganti di quelle superiori. Possiamo quindi immaginare che la facciata fosse un tempo interamente dipinta e decorata nella parte al di sopra dell'intonaco e bugnato del piano terra. Una cartolina d'epoca sembra confermarlo. Poco lontano, in via Mangoni, un altro fabbricato è completamente ricoperto da un intonaco a formelle ripetute con motivi geometrici e floreali stilizzati in spessore, contornate da fasce marcapiano sottogronda e laterali. Il tutto bicolor mattone e crema. Anche qui la foto storica si differenzia per le aperture del piano terra, dove ancora troviamo la finestra al posto della vetrina. Ritorna il motivo del mattone intervallato alla pietra nei contorni, qui Liberty risente ancora dell'ecletismo di fine Ottocento. Un altro esempio di questa componente la troviamo in via Merisi, ancora contorni delle aperture che riproducono mattoni e pietra, una grande fascia sottogronda decorata con motivi di tralci e foglie di acanto intrecciati, e il piano primo dipinto con un motivo bicolore a losanghe e un giglio fiorentino al centro. Un'impronta decisamente più floreale la troviamo invece nella villa Severgnini in via Spartaco e via Panizzardo, all'inizio del secolo una zona di case coloniche e fabbricati industriali. La villa fu progettata dall'ingegner Carlo Bedolini nel 1902. Nato a Caravaggio nel 1877, riconosciuto come il rappresentante più significativo del Liberty locale, era figlio del professor Angelo Bedolini, regio ispettore delle belle arti del circondario di Treviglio, a cui si deve il soprazzo del campanile della parrocchiale di Caravaggio, progettato nel 1894, ma realizzato nel 1932. Carlo, laureatosi nel 1901 alla Scuola d'Applicazione per Ingegneri di Torino, soprattutto nella prima fase del suo lavoro precedente la Grande Guerra, riunisce nelle sue opere più interessanti le influenze del neomedievalismo, del bramantismo lombardo, ma anche rimandi alla secessione viennese e all'Art Nouveau francese. Tra le realizzazioni più importanti, le case operaie in via Portalupi a Treviglio, il teatro delle associazioni cattoliche, sempre a Treviglio, e il fronte dell'oratorio di Sant'Agostino nel 1907, ancora nella piazza del Santuario, il teatro a Merighi nel 1910 e le scuole Merisi a Caravaggio nel 1912. Importante ricordare che fu ideatore, direttore e insegnante per circa 30 anni della Scuola Serale di Disegno e di Costruzione per Operai dell'ERA, promossa dalla Società Maschile di Mutuo Soccorso Trevigliese, contribuendo attivamente alla formazione dei lavoratori del settore e al miglioramento della cultura e della produzione edilizia artigianale locale. Nella villa Severgnini a Caravaggio, una delle sue prime opere, l'uso del mattone faccia vista, i contorni in pietra lavorata, il cemento decorativo, gli elementi portanti in ghisa, le ringhiere in ferro con delicati motivi floreali e l'importante struttura in legno della gronda contribuiscono tutti a creare un elegante schema decorativo
che valorizza la tradizione costruttiva lombarda portata avanti dalle maestranze locali specializzate.

In particolare, più appariscente, la grande fascia sottogronda a fiori, un vero tripudio di forme dall'intreccio enfatizzato e dalle proporzioni esagerate. Colori piatti con poche variazioni di tono, contorni evidenziati in nero e bianco su fondo scuro uniforme. In Villa Marzia, nel viale Papa Giovanni XXIII, costruita dall'ingegnere Ennio Crippa, che ricordiamo essere capo progettista delle scuole Merisi insieme all'ingegner Carlo Bedolini e all'ingegner Battista Marchesi, questa tendenza floreale è meno evidente a favore di un decorativismo più geometrico e lineare. Lo stesso si può dire per la Villa Pala, che in onore della moglie inglese del proprietario ricalca le caratteristiche tipiche dei villini anglosassoni. In origine il bugnato, le lesene e le fasce marcapiano incorniciavano sfondati dipinti a imitazione del laterizio, che dopo i restauri sono diventati in tinta chiara. Rimane sotto la gronda la decorazione pittorica geometrica originale. La gronda, come autentici sono i serramenti, i vetri colorati, le inferriate, tutti manufatti in pietra decorativa del giardino e buona parte degli elementi di finitura interna. L'architettura Liberty fece un grande uso sia di nuovi materiali come il cemento armato che di naturali più propriamente industriali come la ghisa e il ferro, sviluppandone la potenzialità strutturale ed espressiva. A Caravaggio i sistemi costruttivi rimasero quelli più tradizionali e non si lanciarono nella ricerca di forme ardite e grandi aperture tondeggianti. Numerosi sono gli elementi ornamentali prefabbricati in calcestrutto stampato, semplice o armato, architravi e contorni di finestre, cornicioni e fasce marcapiano, basi e capitelli per colonne, balaustre per scale e terrazze, vasi, statue, figure di fantasia, fontane e arredi da giardino. Altro esempio di materiale innovativo negli interni dell'epoca sono i pavimenti di cementine, una tipologia di piastrelle a base di boiacca di cemento pigmentata, messo a punto nella seconda metà del XIX secolo come alternativa più economica dei pavimenti in marmo o alla veneziana, pertanto utilizzate nelle abitazioni borghese o persino popolari costruite tra la fine dell'Ottocento e il 1930. Se le cementine con una graniglia a granulometria fine in tinta unita o con decori geometrici o floreali venivano utilizzate negli ambienti principali, negli ambienti di servizio e nelle case più povere venivano utilizzate invece le marmette o piastrelle di graniglia con superficie caratterizzata da ciottoli in tinta unita oppure variopinti. I decori delle cementine potevano inoltre essere singoli oppure ripartiti in varie mattonelle andando a comporre un motivo a tappeto. Esistevano inoltre delle piastrelle speciali per le bordure con decori spesso molto complessi. Per oggi abbiamo terminato. La prossima volta leggeremo alcuni tipi edilizi cittadini ed elementi compositivi che ricorrenti. Adesso vi do lettura del santo di oggi, poi un attimino di musica e riprenderemo subito con l'informazione. Oggi è Beata Diana degli Andalò, Vergine. Nacque a Bologna verso il 1200. Amministratrice dei primi predicatori, appoggiò il Beato Reginaldo di Orleans, uno dei padri mandanti di San Domenico a Bologna. Il 22 luglio del 1221 Diana entrò nel monastero delle canonichesse di Ronzano, ma ne fu strappata dai parenti con la violenza. Dopo che il beato Giordano di Sassonia, successore di San Domenico, ebbe fondato il monastero di Sant'Agnese, Diana si vestì l'abito dell'ordine e ne fu eletta superiora. Morì nel 1236.

E iniziamo l'informazione dell'Eco di Bergamo di oggi, purtroppo ancora con la guerra in Medio Oriente e in Europa. Colpito la Pash e Trump risponde, attacchi all'Iran ripresi dopo l'elicottero abbattuto. E intanto l'IDF continua a colpire in Libano, 8 morti nel raid a tiro. I due piloti sono stati salvati nel giro di 2 ore da un drone navale di superficie. Se gli dico di fare qualcosa, lui lo fa, ha detto il presidente USA riferendosi a Netanyahu. E intanto c'è la condanna di Tajani contro Ben-Gvir. Sull'Italia parole inaccettabili e indegne. Non ho parole per commentare ciò che ha detto Ben-Gvir nei confronti dell'Italia, dopo aver saputo di essere indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro. Antonio Tajani si scaglia ancora una volta senza mezzi termini contro il ministro di estrema destra israeliano con cui è ormai scontro aperto. E lo fa nel corso della comunicazione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato per fare il punto sulle missioni internazionali. Nuove sanzioni europee a Mosca, stop al prezzo del petrolio russo. Von der Leyen annuncia il pacchetto, l'oro nero resta a $44. Zelensky, serve un incontro tra i vertici di USA, Europa e lo zar per la pace. E Putin teme l'attentato, stretta sulle camere di video sorveglianza. Primo piano, gli indagati volevano condizionare i giudici. È il ponte sullo stretto, l'inchiesta, sono 3 gli accusati di corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del maxi progetto, tra questi anche l'ex presidente aggiunto della Corte, l'amministratore delegato della società Stretto di Messina. Noi siamo estranei. Una cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti ha cercato di pilotare il maxi progetto dal ponte dello Stretto. È il perno su cui si basa l'indagine della Procura di Roma in cui si procede per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione dell'infrastruttura. Una cricca la cui figura chiave sarebbe l'ex presidente aggiunto della Corte, Tommaso Miele, in pensione dal febbraio scorso. Oltre al togato sono coinvolti Vincenzo Virgilio e Giacomo Saccomanno. Al giudice contabile sarebbero stati promessi appoggi per futuri lavori in enti pubblici. Miele era una talpa nel tribunale, forniva aggiornamenti costanti sulla procedura. E Papa Leone incontra in privato la star portoricana anti-Trump. A Bernabeu il faccia a faccia con Bad Bunny, critico con l'AIS. Oggi a Barcellona si inaugura la Torre di Gesù della Sagrada Famiglia. Per giorni l'incontro è aleggiato nell'aria. Ne aveva parlato con estrema serenità lo stesso pontefice con i giornalisti nel volo che da Roma lo ha portato sabato mattina a Madrid, dove la star portoricana già si trovava da giorni per 10 date sold out. Magari oggi tra noi due giovani scelgono lui, ma poi la domanda di senso arriva, aveva detto Placido. E così è arrivato infine l'altro ieri sera, anche se solo ieri è trapelato il faccia a faccia, il primo cantante della storia a vincere il Grammy Award in lingua spagnola, quando aveva lanciato un duro attacco contro le retate dell'AIS e il primo pontefice di origine americana. E intanto Cuba è allo stremo con il blackout, ormai per quasi il 70% dell'isola, popolazione in agonia. I servizi fondamentali, dalle scuole agli ospedali, sono al collasso, crisi aggravata dal blocco USA più aspro. Manifesti bruciati alla Sapienza, condanna unanime, sale la tensione nella capitale in vista della giornata di sabato 13 giugno, quando a distanza di poche ore si svolgeranno mobilitazioni contrapposte da una parte il corteo degli studenti dei collettivi contro guerra, razzismo, sfruttamento, diretto verso il Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini,
dall'altra la manifestazione e la contromanifestazione sulla reimmigrazione. Giorgetti sferza l'UE, la politica deve tornare al centro. Il ministro dell'economia ritiene urgente il cambio di passo rispetto al dominio dei mercati, mentre Confindustria chiede una riforma degli ETS. Il leghista insiste anche sulla necessità di dover ridiscutere le regole per renderle più attuali. Sulla flessibilità, la riconosciuta responsabilità del governo è stata determinante. L'industria italiana è favorevole alla decarbonizzazione, ma per Regina servono altre strade. Contratto degli statali, firmato l'accordo per 200.000 addetti, arriva il sì anche dalla CGIL. Aumento medio ponderato di 162 euro interessati, 1.500 bergamaschi. Domani treni a rischio, sindacati verso lo sciopero. Rischio disagi domani per chi viaggia in treno. Con le sigle sindacali che prendono binari diversi sullo sciopero. Mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie, dopo il tavolo al ministro dei trasporti, quello di base vanno avanti nella protesta, con uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12.

e alcune brevi notizie invece adesso che riguardano l'economia. Il Cardinal Zuppi, il risico non sia mera speculazione. Il presidente della CEI per la prima volta ha parlato nella sede della Borsa. La finanza abbia la persona al centro. E la moda teme Hormuz, possibili spiragli nel secondo semestre, ricavi 2025 in calo del 2,4%, in Europa primato italiano per l'export di abbigliamento, uno degli ecosistemi più strategici del paese. La Francia è il primo mercato di destinazione grazie ai legami con le grandi maison. In Italia si contano 372.200 addetti, di cui quasi 10.000 in Bergamasca.

E siamo arrivati invece alle notizie che riguardano la città di Bergamo e la nostra provincia. Esame di terza media per 9.938 alunni, per l'orale spazio alla personalità. Prove al via negli istituti da oggi al 30 giugno. Si parte con le tre tracce di italiano, i prof e il colloquio pluridisciplinare. Puntiamo a far emergere talenti e passioni dei ragazzi. È una meta, ma anche un transito pieno di significati impliciti e di crescita.

Bertolaso, il CUP unico sarà pronto entro fine anno. Regione. L'annuncio dell'assessore al welfare sarà attivato in ottobre al Papa Giovanni. Basta parole, però, dichiarano i partiti di sinistra. Nel corso dell'iniziativa saranno presentati casi clinici reali in modo interattivo e quanto riguarda le zone grigie in cardiologia da tutta Italia per il convegno da domani a sabato al Centro Congressi Giovanni XXIII. Il focus sulle patologie più diffuse, chiarezza sugli aspetti difficili. E sussidi per i disabili, presto al via le domande verso la risoluzione l'impasse risorse per le misure B1 e B2 per attività ricreative estive. Ora serve continuità. E Fontana firma l'ordinanza anticaldo, vietato lavorare al sole nelle ore roventi. Vale per i cantieri edilizi e per il settore agricolo. Lo stop tra le 12.30 e le 16 nei giorni di rischio alto. Il governatore, proteggiamo i lavoratori. Il PD, decisione tardiva. A Laglio sfondano la vetrina dell'ottica, rubate 100 montature di lusso. Colpo in piena notte, da Visual Care arraffati solo occhiali di marca, bottino ingente. E il titolare 2 ore dopo mette in fuga i ladri alla farmacia.

E continuiamo con l'informazione che riguarda la nostra provincia. Asfaltature per 3 milioni, costi all'insù del 6,5%. Provincia. Tra giugno e luglio avvii i lavori su circa 22 chilometri di strade, definita dal Ministero una prima compensazione per il caro materie prime. Misure che non bastano. Oggi gli interventi stradali costano il 25% in più. Frana sulla strada statale 49 a Gandellino e da oggi senso unico alternato.

Operai di Treviglio da sentire l'accusa, riapriamo il processo. Disastro di Pioltello, in appello il chiede di riascoltare e 30 testimoni, tra cui i manutentori. I giudici decideranno dopo la discussione delle parti. Riapriamo il processo in appello. Ieri, durante la prima udienza che ha preso il via davanti alla Quinta Corte d'Appello di Milano, la sostituta procuratrice generale di Milano, Olimpia Bossi, e la collega della procura, Maura Ripamonti, hanno formalizzato la propria richiesta di rinnovazione istruttoria. Obiettivo: far piena luce sulla catena di responsabilità legate al deragliamento del treno pendolare a Pioltello del 25 gennaio di 8 anni fa, in seguito alla quale persero la vita la 61enne originaria di Caravaggio, Ida Milanesi, la 51enne di Fara Geradadda, Pierangela Tadini, e Giuseppina Pirri, 39 anni, di Capralba, e rimasero feriti altri 100 passeggeri. A Calusco d'Adda, travolta da furgoncino, paura ma solo qualche graffio, una manovra sbagliata, un problema all'auto, una distrazione, bisognerà accertarlo. Sta di fatto che nell'uscire dal cancello di un'abitazione un furgoncino ha travolto una trentenne rimasta schiacciata dal mezzo. Per fortuna se la sarebbe cavata con qualche graffio, ma la paura è stata tanta. È successa verso le 22:30 di lunedì a Calusco d'Adda. La giovane stava camminando sul marciapiede quando è avvenuto l'incidente. Dopo essere stata colpita dal mezzo, è rimasta bloccata con le gambe e il busto sotto il furgoncino. Alto volume fuori dai locali della Movida, due multe a Sarnico. C'è l'ordinanza antirumore, blitz dei carabinieri sul lungolago. I gestori: ci vorrebbe più tolleranza.

E siamo arrivati quasi alla fine. L'ultima notizia che trovo riguarda Arcene, capannoni da 15 metri per la nuova logistica e il parcheggio di Viglie. Via libera in consiglio l'aumento delle altezze. La minoranza contesta l'area per il posteggio dei camion e scamotage per snellire l'iter. È pubblico. Il polo sorgerà a fianco della cascina nuova che il privato dovrà ristrutturare. L'intervento andrà a sanare una situazione di degrado aperta da 20 anni. A Treviglio, studenti dell'agrario in sfilata, alla fine dell'anno scolastico si festeggia anche sui trattori. A Treviglio, cooperativa pensionati Bar Rifugio contro il caldo. Treviglio, in media 250 anziani al giorno nel salone di via 25 Aprile, dietro il bancone 60 volontari. Un altro milione per le scuole, dal 2023 sono 10. Gli investimenti nelle scuole trevigliesi sfiorano quasi 10 milioni di euro. Lo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Mangano, presentando la tranche di investimenti prevista per il 2026, che si assesta sui 930.000 euro. Abbiamo terminato e siamo arrivati alla lettura dell'articolo sul tempo a cura di Luca Tiraboschi. Passaggio perturbato in giornata, migliora in serata. L'abbassamento del flusso perturbato verso le Alpi determinerà un peggioramento del tempo per la giornata odierna. Già nella notte appena trascorsa, la perturbazione potrebbe aver scaricato il maggior quantitativo di pioggia. Secondo i modelli di ensemble, cioè una previsione d'insieme con più simulazione affidato a ogni singolo modello con condizioni iniziali leggermente scostate, il maggior accumulo di pioggia è localizzato appunto tra la notte e circa metà giornata. Quanti millimetri? Dipenderà dalla zona, ma mediamente ne sono previsti almeno 20, forse di più, sulla fascia prealpina orobica. Osserveremo pure un calo termico, figlio del ricambio d'aria in essere. Ricambio d'aria che, per sua natura, potrà generare temporali e colpi di vento. Da domani, invece, spazio ad una cospicua rimonta anticiclonica da ovest, tornerà il sole con temperature gradevoli che si alzeranno nel fine settimana. Adesso, prima di passare alla mia rubrica della salute, vi lascio ancora a un attimino di musica. A tra poco.

Oggi parliamo di digestione. L'acqua calda e i cibi amici dello stomaco. L'articolo lo prendiamo sempre dalla rivista Salute e Benessere di giugno ed è a cura di Paola Rinaldi. La digestione è uno di quei processi che diamo per scontati finché non smette di funzionare come dovrebbe. Pesantezza, bruciore di stomaco, gonfiore, dolore addominale, sonnolenza ed eruttazioni sono tutti sintomi della dispepsia, quella che comunemente chiamiamo cattiva digestione, ma possono avere origini diverse e coinvolgere tratti differenti dell'apparato digerente. Perché non digerisco bene? È una delle domande più frequenti negli ambulatori di gastroenterologia. La risposta non è quasi mai semplice perché la digestione è un viaggio complesso dalla bocca all'intestino. Può succedere che non ci sia una causa precisa, si parla allora di dispepsia idiopatica, cioè una cattiva digestione senza un motivo chiaro. Ma una cosa è certa, quello che mangiamo e come lo mangiamo può fare una grande differenza. Ogni segmento digestivo reagisce in modo diverso agli alimenti, quindi non esiste una regola unica per restare leggeri. Ciò che rallenta lo stomaco può non avere lo stesso effetto sull'intestino, per esempio. Per questo è fondamentale partire dai sintomi. Solo capendo dove nasce il disturbo si può ragionare in modo sensato sui cibi che possono aver contribuito, evitando conclusioni affrettate. Ma vediamo attraverso una serie di domande comuni come affrontare il problema della digestione faticosa. Quali cibi appesantiscono la digestione? Il senso di pesantezza dopo i pasti è uno dei disturbi più frequenti della dispepsia e nella maggior parte dei casi è legato a uno svuotamento dello stomaco più lento del normale. I principali responsabili sono i grassi, specifica lo specialista, non perché siano cattivi in sé, ma perché attivano un sistema di regolazione molto sofisticato quando arrivano giù. Mettono in moto un filo diretto che collega intestino e cervello attraverso segnali nervosi e ormonali che invitano lo stomaco a rallentare. Digerire i grassi, infatti, richiede più tempo rispetto ai carboidrati e proteine. Per questo lo stomaco modula il proprio ritmo e procede con maggior gradualità. Non si tratta di un malfunzionamento, ma di una strategia naturale dell'organismo per gestire un compito impegnativo. I grassi attivano un meccanismo naturale che rallenta la digestione. Sono da limitare perciò fritture, formaggi grassi, carne ricche di grasso, piatti elaborati come la pasta alla carbonara, eccesso di burro, panna da cucina, pasticcini e torte alla crema. Diverso il caso dell'olio extravergine di oliva, anche se è un grasso, spiega sempre lo specialista, ha grandi qualità nutrizionali ed è preferibile l'uso a crudo, circa 3 cucchiai al giorno. Una dieta amica della pancia? Se dovessimo immaginare una dieta amica della digestione, sarebbe fatta di alimenti semplici, poco conditi e facili da lavorare per lo stomaco, verdure cotte, frutta cotta, cereali non elaborati e proteine leggere sono tra i più tollerati. Le verdure restano fondamentali, ma la differenza la fa il modo in cui vengono preparate. Cotte risultano più delicate e meno fermentabili rispetto a quelle crude. Anche la frutta, come mele e pere, diventano più digeribili se consumata cotta. E poi ci sono piccoli alleati naturali, lo yogurt e i prodotti fermentati aiutano l'equilibrio della flora intestinale, mentre ingredienti come zenzero, finocchio e anice possono ridurre gonfiore e nausea. Non fanno miracoli, ma accompagnano il processo digestivo. Le fibre sono sempre una panacea? Dipende, risponde sempre il gastroenterologo. Le fibre sono preziose, ma non tutte si comportano allo stesso modo. Quelle contenute nelle verdure cotte sono generalmente ben tollerate, mentre le fibre crude, come quelle dell'insalata, possono aumentare il volume dello stomaco e dare fastidio a chi soffre di gonfiore o digestione lenta.
È un esempio perfetto di come non esista una regola valida per tutti. Ciò che è sano in generale può non esserlo in una fase di sensibilità digestiva. Il caffè aiuta davvero a digerire? È una convinzione molto diffusa, ma non del tutto corretta, spiega sempre lo specialista. In alcune persone il caffè può irritare la mucosa gastrica e aumentare la produzione di acido, peggiorando sintomi come bruciore e reflusso. Chi soffre di questi disturbi farebbe meglio limitarlo o a sostituirlo con alternative più delicate, come il caffè d'orzo, il caffeinato oppure una tisana calda. Funziona una bevanda calda? Anche per esperienza personale posso dire che accompagnare la cena con una tazza d'acqua calda migliora nettamente la digestione, spiega una nutrizionista coordinatrice del programma Smart Food all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Lucilla Titta.

Ho fatto una ricerca sugli studi scientifici a riguardo e ho trovato che una bevanda a 60 gradi circa, non di più per non ustionare l'esofago, potrebbe aiutare a risolvere problematiche gastrointestinali che tendono ad aumentare con l'età. Il calore agisce come miorilassante, contribuisce a ridurre crampi, tensioni addominali e senso di pesantezza. L'acqua calda facilita lo svuotamento dello stomaco e favorisce il transito intestinale. E l'amaro a fine pasto? Più mito che realtà, le erbe contenute nei digestivi potrebbero avere un effetto positivo, ma solo in teoria. La presenza di alcol tende a rallentare ulteriormente la digestione. L'acqua frizzante crea problemi, può crearne, così come le bevande gassate. L'anidride carbonica aumenta il volume dello stomaco e in chi è predisposto può accentuare la sensazione di pesantezza o gonfiore. Perché ci si sente gonfi dopo la pizza? È probabile che quel pasto stimoli in modo più intenso i meccanismi digestivi. Un pasto abbondante richiama liquidi nell'intestino e attiva maggiormente i movimenti intestinali. Sia questo si aggiungono bevande gassate, birra o grandi quantità di liquidi che spesso accompagnano la pizza, che è salata. L'aumento di volume di aria ingerita rende il fenomeno ancora più evidente. La distensione che ne deriva viene percepita come gonfiore, ma è l'effetto di processi fisiologici che si mettono in moto dopo il pasto. Quando rivolgersi al medico? Se avete fastidi ricorrenti dopo aver mangiato determinati cibi, rivolgetevi a uno specialista per valutare il disagio e anche una possibile intolleranza come quella del lattosio. Ci sono farmaci adatti? Se il boccone continua a far fatica ad andar giù, possono aiutarci alcuni farmaci come i procinetici oppure gli antisecretivi. I primi sono medicinali che ripristano i corretti tempi di svuotamento gastrico perché sono capaci di accelerare e modulare la peristalsi intestinale, ossia i movimenti fisiologici dell'intestino. I secondi invece riducono la produzione di acido nello stomaco. Di solito prescrivo questi medicinali per qualche settimana, non di più, dice lo specialista, anche perché ogni paziente risponde in modo diverso. E alcuni possono sperimentare effetti collaterali non banali nel lungo periodo. Anche per oggi, per quanto riguarda le informazioni salute e benessere della mia piccola rubrica, abbiamo terminato. Spero di avervi lasciato qualche notizia utile. Adesso diamo lettura invece delle celebrazioni e delle iniziative della nostra parrocchia. Inizio subito con le esequie che ci saranno venerdì 12 giugno alle 9:30. Angela Facchetti, vedova Colombo Giardinelli di anni 90. Le sante messe invece oggi continuano alle 16:30 a Masano e a Vidalengo. Domani, giovedì 11 giugno, iniziano alle 7 in Santa Elisabetta, alle 8:30 in parrocchia. In memoria di Angelo, Ernesto e i genitori, continueranno alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo e alle 16:30 a Masano. Alle 18 in Santa Liberata con la messa in memoria di Salvatore, Michela e Giuseppina. Santa Messa San Bernardino, fino a settembre sospesa la messa del mercoledì alle ore 18. Ricordo la biciclettata di domenica prossima di Don Pierino. Si concluderà in oratorio, dove alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa, non in chiesa. Disponibili i biglietti anche sulla piazza della chiesa e presso tutti i negozi. Da lunedì sera è iniziato il Grest. Non ho altre notizie da lasciarvi per oggi e per quanto riguarda la mia piccola ora qui dalle frequenze 92.20 Radio Magnolia, lo spazio che Radio EGCN Spazio in Più dedica alla nostra parrocchia, Santi Fermo e Rustico di Caravaggio, è tutto.
Vi ringrazio per l'attenzione e, augurandovi una serena giornata, vi lascio alle trasmissioni di Radio Cittanova. Buona giornata a tutti.

0: se penso a come.
1: In Blu 2000 News.
2: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Oggi il pontefice visiterà alle 10.50 il penitenziario di Montserrat, nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative, alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, il tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Note di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi statunitense ospitate nei paesi medio orientali, accusando gli Stati Uniti di appoggiarsi appunto nelle zone della regione. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi in Libano, in particolare nel sud del paese ci sono ancora vittime. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'uomo è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli, arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Caserta e di Napoli. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un quarantenne a Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestanti anti-immigrati hanno bloccato le strade, dando alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. C'è un'ultima ora che arriva dal Sudafrica, sale a 12 il numero dei morti, 9 feriti per la sparatoria avvenuta nella serata di ieri nell'insediamento Jumpers a Cleveland Est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato indagini per capire chi è, si c'era dietro questo attacco ed identificare evidentemente i responsabili. Prima di chiudere, l'apertura della borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna lo 0,91% ed è tutto, torniamo insieme alle 11.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
1: Buongiorno, buon mercoledì, è il 10 giugno, qui a Roma c'è Samira Rocchetti con me, un cielo leggermente nuvoloso, a Milano c'è Max Occhiato, buongiorno.
2: Buongiorno bellissima Lami, buongiorno bellissima Samira, siamo pronti anche con il nostro magazine giornaliero che sarà ricco di musica, di ospiti, di tante cose belle da vivere insieme, naturalmente il tutto coordinato da colei che pigia i tasti, giusto?
1: Cioè Samira.
2: Cioè Samira, perché se lei non vuole non va in onda nulla, diciamo, fondamentalmente.
1: Samira, il potere così. Nelle tue mani, capisci? Esatto. Non lo usa troppo, perché lei è molto così carina, ci supporta e sorride sempre.
2: E ci supporta anche quando abbiamo bisogno. Allora, vi ricordiamo la nostra mail, diretta@radioinblu.it, questo è l'indirizzo di posta elettronica a cui scriverci, poi c'è anche la nostra app Play 2000 da scaricare e play2000.it da visitare con tutti i nostri contenuti.
1: Esattamente, contenuti che un po' conoscete, quindi si parte con la musica, dal passato ripartiremo per regalarvi alcune curiosità, il mercoledì c'è anche una rubrica che forse sposteremo più in là,
2: ma deciderei sì, spostiamo. Vedremo cosa fare in corso d'opera, perché gli ospiti oggi sono tanti e poi lo capirete perché. Intanto ce ne andiamo verso le atmosfere di questi ragazzotti qua che non smettono mai di stupirci anche in tarda età, ovvero i Cure.

per te. A tutti l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite. Prima di annunciarvi il tema della puntata odierna, vi ricordo che oggi il Pontefice sarà ancora a Barcellona, in questo suo viaggio apostolico in Spagna. Quindi accompagniamo il Pontefice con la nostra preghiera. Tanti i temi che affronteremo nella puntata odierna, quindi non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Don Claudio, per noi cristiani che vuol dire credere nella pace in un tempo segnato da molte ferite, da molte violenze?
1: Per me vuol dire non avere paura di essere fuori luogo se affermiamo con tutte le nostre forze che la pace è l'unica via di realizzazione dell'uomo e delle nazioni. Vuol dire che non dobbiamo tentennare nell'affermarlo, cioè come cristiani non possiamo giocare noi a dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, non è la nostra stile, non possiamo scegliere posizioni oscillanti, tanto lo vediamo, no? Questo è un po' il ruolo dei politici, capisco che devono mediare, non è facile, non farei mai il loro lavoro, ma come cristiani no, dobbiamo affermarlo, perché un popolo che non cerca la pace è un popolo destinato a estinguersi nell'egoismo e crescerà i propri figli educandoli, direi maleducandoli, all'interesse, all'avarizia. L'avvenire è solo nel dialogo, Orazio. La violenza è insieme di altra violenza. Quindi che cosa dico? Certo, occorre dirlo, un continuo lavoro di educazione alla pace e al dialogo. E questo presuppone che se ne parli, e non solo il primo giorno dell'anno, perché c'è il messaggio della pace del Papa, e neanche soltanto degli addetti ai lavori. Insomma, noi in qualche maniera dobbiamo educarci ed educare alla pace, perché un uomo che non è in pace dentro, con dentro questa volontà di farla pagare. Ogni giorno leggiamo sui giornali crone di questo genere. C'è qualcuno che è potenzialmente un'arma. Allora coltivare atteggiamenti di pace rende tutti più fratelli, più uomini. E quindi noi cristiani, come dire, deve essere una di quelle parole insieme alla grazia, insieme alla misericordia che deve accompagnare.

0: più di 55 guerre in atto. Ma di tutto ciò non se ne parla. La pace non è una cosa vuota, non è semplice assenza della guerra. Richiede molto cura dell'ambiente, lavoro, economia, eccetera. Quando tutto ciò non c'è, la guerra appare come il rimedio migliore. La cosa più triste, in ogni caso, Don Claudio, resta il fatto che in certi momenti anche solo evocare la parola pace venga tacciato di buonismo, peggio di disfattismo, e questo proprio come nella Prima Guerra Mondiale.
1: E oggi mi posso affermare anche questo, non è solo Dio che manca, no? Che manca anche l'uomo oggi. E non è una questione, no, per secoli si è fatta al centro c'è l'uomo, certo c'è, al centro c'è Dio. Oggi non c'è più né Dio né l'uomo. Oggi c'è l'interesse privato, c'è la difesa degli interessi privati, c'è il capitale. Ecco, vediamo anche cosa sta succedendo in Europa, no? Non è questione qui di indagare e trovare le colpe, ce ne sono state certamente destra e sinistra. Ecco, la questione grossa è che per paura stiamo perdendo quella che è la ricchezza d'Europa, cioè la sua tradizione di equilibrio, di dialogo, di buonsenso. È vero che dopo la Seconda Guerra Mondiale, come ha detto lei, il mondo diceva, ma sì, in qualche maniera belle quelle parole di Paolo VI, ma mai più la guerra pronunciata all'ONU. Alla fine non è successo così. Ma credo per questo motivo, no? Mi fa tanto preoccupare adesso questa voglia di chiudere le frontiere, di mancare con forza questo concetto di nazione, no? In maniera esasperata. Si dice tutti, no? I più deboli al centro dell'attenzione, tutti quando fanno le leggi finanziarie, al centro dell'attenzione sono i deboli. In realtà non è vero, è una bugia. Al centro c'è l'interesse, al centro c'è sempre il potere.

0: You see, I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Marco Aurelio, cito Marco Aurelio, diceva che la vera grandezza si trova nel dominio di se stesso. Chi può governare le proprie passioni è più potente di chi conquista città intere. Perché il vero trionfo è sulla propria natura. E la guerra, Don Claudio, si combatte a partire da noi stessi. La guerra è dentro di noi. E disarmare il cuore, oltre che la mente, è necessario.
2: Lei ci è riuscito, Orazio, a vincere questa battaglia.
1: Ci provo.
2: Bravo. Tutti ci proviamo. E noi cristiani lo sappiamo bene che cos'è la guerra, perché gli effetti di quella guerra che è la guerra quotidiana contro il peccato. Li conosciamo bene, no? Gli effetti del peccato sono questi: se il peccato sfianca lo spirito, e il peccato ha come effetto la tristezza. San Giovanni Bosco, quando vedeva un ragazzo triste, gli diceva: tu hai bisogno di confessarti. Ed è vero, perché alla fine ci porta ad arrenderci nei confronti della vita. Io sono sempre più convinto, ogni tanto quando faccio quando predico, insomma, faccio qualche commento,

0: con la mia gente, dico sempre, no, che le guerre esteriori, quelle che vediamo, di fatto sono la conseguenza del fatto che qualcuno non sta bene con se stesso. Lo sappiamo anche noi, quando siamo così, no, con i nostri vicini di casa, con i colleghi, quando siamo in automobile tra marito e moglie, no, quando siamo arrabbiati, quando tiriamo fuori il peggio di noi stessi, è perché di fatto non stiamo bene noi stessi, perché non ci sentiamo amati. Ecco, io dico, se posso citare, non diciamo i nomi, però quelli che fanno le guerre, i grandi capi di Stato, no? Ma sono persone sole, tristi, non sono amate. Allora, siccome non sanno e non sappiamo cogliere il bene in noi stessi, no? Facciamo fatica a vederci come ci vede Dio, come persone amate, allora cosa facciamo? Siamo arrabbiati e ci arrabbiamo con gli altri. Uno che si sente amato, che impara ad amare se stesso per quello che è, non ha voglia di andare in giro a fare le guerre, ha voglia di andare in giro a voler bene agli altri, a dire anche tu cerca il bene in te stesso, no? Ecco, la tristezza che deriva dal peccato ci rende insopportabile la gioia e la serenità degli altri, per cui siamo inquieti e allora non sopportiamo il bene degli altri.
1: Quindi possiamo affermare che serve a tutti il coraggio della pace.

0: cambiamo scenario, proprio parlando di chiesa. Perché, Don Claudio, quando la chiesa parla di famiglia viene accusata di essere di destra, mentre quando parla di pace, quando parla di giustizia, viene accusata di essere di sinistra? Perché?
1: Mamma mia, che domanda! Che... Allora, diciamo così, ma dai, mi metto un po' in protezione. Non è facile, no? È una domanda non semplice, perché bisogna farla a quelli che parlano, che agiscono così, no? Che parlano per categorie, grandi sistemi. Io credo innanzitutto sia un retaggio del passato, e per come vengono affrontati certi temi, soprattutto quelli che lei ha nominato, no? C'è un modo di affrontarli un po' ideologico, pretestuoso. Fa comodo a tutti, sia quelli di destra come quelli di sinistra. Perché? Perché fa comodo? Perché quando si crea la polemica, poi alla fine è la volontà di non affrontarle poi queste questioni, no? Poi, provo a dire questo, cioè, il tema della famiglia per certi versi è appannaggio della destra, perché la sinistra in Italia ha un certo concetto molto ampio, esteso di famiglia, no? E quindi c'è quella roba qui. E lo stesso la pace, quasi che sia anche questo più appannaggio della sinistra, come se solo la sinistra possa parlare di pace. E allora quando la Chiesa entra su questi temi, è gioco forza per ciascuno delle due parti accomunare nell'accusa anche chi di questi argomenti se ne sta parlando e prende una posizione. Poi vabbè, mi pare dire così che in Italia questi temi sono molto politicizzati, però se usciamo fuori dal contesto occidentale credo che il dibattito sia più tranquillo e non ci siano questi schieramenti, queste posizioni, insomma.
0: Allora, grazie a Don Claudio Dulcini, parroco di Sottilmonte in provincia di Bergamo.
1: Grazie anche a voi.

Siamo in chiusura. Prima di passare ai saluti, vi ricordo che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. E come ho fatto in apertura di trasmissione, vi invito, cari amici, ad accompagnare Papa Leone XIV in questo suo viaggio con la nostra preghiera. A tutti, allora, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclita.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Otto per mille. Ci sto. In collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Il restauro dell'organo di San Lorenzo. La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Brescia. Fra i progetti finanziati dall'8 per 1000 che si concretizzano nella diocesi di Brescia, scopriamo l'opera di restauro dell'organo Marchesini presso la Chiesa di San Lorenzo a Brescia. Ne parliamo con Don Gianni Manenti, parroco presso le chiese di Sant'Afra, Sant'Alessandro, Santa Maria in Calchera e appunto San Lorenzo, e referente diocesano per i progetti legati all'8 per 1000. Buongiorno e grazie di essere qui.
2: Buongiorno, grazie a voi per questa possibilità. Recentemente con il Consiglio Pastorale e con il Consiglio per gli Affari Economici abbiamo fatto un approfondimento su uno strumento importante che abbiamo la fortuna di conservare nella Chiesa di San Lorenzo, una delle più antiche della città. Strumento prezioso costruito alla fine dell'Ottocento dalla ditta Marchesini, ma che negli ultimi anni ha manifestato una serie di problematiche relative soprattutto all'utilizzo e alla mancanza di manutenzione. Per questo motivo si è deciso tra Consiglio per gli Affari Economici e Consiglio Pastorale di mettere mano all'opera di restauro. È un'opera importante con un costo particolarmente elevato, più di 170.000 euro, che però abbiamo potuto finanziare grazie all'intervento della CEI, che attraverso i proventi dell'8 per 1000 ci ha garantito un fondo di 60.000 euro. E unito a questo intervento da parte della CEI vi è stata anche la possibilità di attingere ad un altro bando, che è quello della Fondazione Cariplo, che attraverso una raccolta da parte dei parrocchiani raddoppia poi quanto è stato raccolto. Ci siamo anzitutto affidati ad una ditta organaria di grande esperienza, che è la ditta di Giovanni Pradella. L'organo è stato completamente smontato dalla sede della cantoria dopo i permessi della soprintendenza, è stato portato nel loro laboratorio e il lavoro consiste nel ripristino di tutti quegli ambiti anche tecnici che l'usura del tempo aveva reso di fatto fortemente non utilizzabili. Questo restauro permetterà allo strumento di essere restituito in tutta la sua potenzialità, perciò oltre che essere utilizzato per le celebrazioni liturgiche potrà essere restituito alla città anche per momenti culturali come ad esempio concerti che potranno tornare ad essere programmati in quella della chiesa.
1: Ecco Don Gianni, donare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica significa veramente partecipare a opere e progetti che aiutano il proprio territorio e che creano un vantaggio tangibile per tutti.
2: Sì, e vi assicuro che le opere realizzate attraverso i proventi dell'8 per 1000 sono numerosissime. Il dato credo essenziale sia riflettere sul fatto che una firma apposta sulla dichiarazione dei redditi, che al cittadino non costa nulla, abbia delle ricadute assolutamente positive direttamente sul territorio dentro al quale si è chiamati a vivere, insomma. Quindi opere di tipo artistico ma anche di tipo sociale, si recuperano opere d'arte, ma alcuni proventi sono destinati anche al recupero degli oratori o di altri spazi che vengono poi fruiti da tante persone.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Ed eccoci come sempre puntuali all'incontro del martedì con le più belle canzoni e i loro interpreti più bravi degli anni 20, 30 e 40. Buongiorno e ben ritrovati. Abbiamo ricordato più volte come la canzone italiana nei primi anni del Novecento non esista e come invece sia fiorente in Italia e all'estero la canzone napoletana, scritta, pubblicata e portata al successo da autori, editori ed interpreti napoletani. Uno degli autori di successo e di fama fu Alberto Bovio. I suoi versi e la malinconia che le invade trovano ottima interpretazione nella musica di parecchi artisti partenopei. Bene, oggi vogliamo iniziare il nostro programma con una famosissima melodia napoletana, Reginella. Il testo di Bovio racconta di una giovane che da semplice e ingenua si trasforma in donna sofisticata che dimentica il suo primo amore. La musica di Lama esprime bene la rassegnazione dell'innamorato attonito di fronte ad un tale cambiamento. Ed è Mario Abate che interpreta Reginella di Bovio Lama.

invece non ha dimenticato il proprio amore e che anzi è convinto che un amore vero può durare la vita e più, è Ferruccio Tagliavini, che nella canzone Tu non mi lascerai di Galdieri Danzi esprime con molta semplicità questa convinzione. Ascoltiamolo.

0: storie di oggi.
1: E rimaniamo nelle canzoni degli anni 20, 30 e 40 e nell'argomento amore. Credo sia difficile comunque uscire da questo argomento. E ancora con una canzone degli anni 40. Il titolo è Amore baciami. È un valzer lento lanciato da Lidia Martorana con l'orchestra di Pippo Barzizza nel 1947. Ma la sua melodia venata di swing ha conquistato presto anche interpreti internazionali. La cantò anche Pat Boone in un film di cui in questo momento non ricordo il titolo. Amore baciami, quindi, canta Lidia Martorana.

Il mare, insieme all'amore, al cuore, alla luna, ha sempre ispirato gli artisti che, in versi o in musica, hanno espresso i sentimenti che a loro ispiravano. Uno dei tanghi più famosi, suonato da ogni orchestrina di allora e ripreso da moltissimi interpreti, fu Tango del mare di Nisa Redi. Lo lanciò, e lui vi facciamo ascoltare, Oscar Carboni nel 1940. Eccovi Oscar Carboni in Tango del mare di Nisa Redi.

Pesci, la luna, talvolta malandrina, talvolta ammiccante, fa spesso da sfondo ad amori che nascono o che si sciolgono. E alla luce pallida, ma che non costa nulla, della luna, Claudio Villa stornella il suo amore. L'amore sotto la luna di Innocenzi Rivi, la voce è di Claudio Villa.

È bello far l'amore sotto la luna, canta Claudio Villa, e pare ne sia convinto anche Carlo Buti, che nel mese di aprile, il mese dell'amore, invita la sua bella sotto la luna in questa serenata fiorentina. È una melodia tempo di valzer, sullo sfondo Firenze e l'Arno d'Argento. Ascoltiamo Carlo Buti in Serenata fiorentina di Bini Cesarini.

E sulle note di questo valzer che abbiamo appena ascoltato concludiamo il programma di oggi con le canzoni degli anni 20, 30 e 40. È stato per me, e spero anche per voi che ci avete ascoltato, un tuffo nei ricordi lontani ma sempre molto cari. A risentirci martedì prossimo dunque, ancora con le canzoni di un recente o lontano passato. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Da pochi minuti a Montserrat è iniziata la visita del pontefice al penitenziario. Alle 12 la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative. Alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. La visita di Papa Leone, come sempre, in diretta su TV 2000 e Play 2000. Nel Golfo si continua a sparare e l'intesa tra Stati Uniti e Iran si allontana. È stata una notte di raid statunitensi sull'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran ha risposto a sua volta bersagliando basi statunitense nei paesi medio orientali. Israele continua infine ad attaccare nel sud del Libano causando nuove vittime. E la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato gli attacchi contro l'Iran. Sulla stessa linea Mosca, la Russia, che auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico diplomatico, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Almeno 12 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera nell'insediamento Jumpers a Cleveland Est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia, gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause di questo raid e identificare i responsabili. Intanto comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato in modo brutale un 40enne nella città di Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestazioni antimigranti hanno bloccato le strade, sono state date alle fiamme bidoni e anche delle auto. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto aggravato dai conflitti assume un rilievo sempre maggiore. Le parole di Mattarella nel messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo insieme alle 12.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo di Uberto Pallavicino e del passaggio di Cremona di signoria in signoria nel 400.

Sebbene Uberto Pallavicino, che già godeva del favore popolare, avesse fatto un passo avanti rispetto al lodo di Sicardo, concedendo nel 1252 al popolo di Cremona, come a quello di altre città della sua signoria, metà delle magistrature anziché un terzo, non si accorse, in progresso di tempo, di mutamenti che avrebbero intiepidito di molto tale favore. Da una parte il rapido declino della potenza sveva lo faceva apparire come privo del suo, per così dire, naturale sostegno, anche se il suo potere personale fosse ancora forte. Dall'altra il notevole ridursi delle eresie a Cremona, soprattutto per merito degli ordini religiosi, francescani, domenicani e umiliati, gli sottraeva l'adesione di molti che già erano stati per quella via solidali con lui. Così al Pallavicino vengono a mancare insieme e l'appoggio imperiale e buona parte del favore del popolo. Se si aggiungono i già accennati attriti con i Torriani di Milano, che intanto estendevano la loro signoria su terre già sue, si può comprendere come il suo crollo sia vicino. Ormai non gli rimangono che Piacenza e Cremona e il suo credito è in continuo ribasso. Nell'autunno del 1266 egli viene privato del potere e sostituito da Buoso da Dovara. Poco dopo, scomunica e interdetto sono revocati. L'isolamento commerciale di Cremona è finito e gli scambi riprendono con regolarità.

Cremona è ricca, attiva, bene collegata con le altre città. È anche ben fortificata e ce ne ha lasciato testimonianza Federico II in una lettera che egli scrisse al genero nel 1250, non molto prima della sua morte, che avvenne lo stesso anno. In essa parla chiaramente di un ben riuscito fossato attorno a Cremona e di un fortilizio degno di considerazione. Si aggiunga che nel 1270, tramontato anche l'astro di Buoso, il popolo elabora per il comune di Cremona una nuova costituzione nella quale vengono riaffermati i diritti della classe popolare e insieme i suoi doveri nei riguardi degli interessi comunali. Si raggiunge così un certo equilibrio che garantisce alla città un periodo di vita tranquilla.

possibile che subentrasse una sorta di accettazione passiva degli eventi esterni e di indifferenza politica. Le fazioni permangono, con tendenza alla supremazia guelfa. Si stringono e si allentano le alleanze con le città padane, lombarde, emiliane e venete. Con la borrita Milano si hanno ora rapporti positivi per la collaborazione con i toriani, che spesso vengono a Cremona allo scopo precipuo di contrapporsi all'ascesa dei ghibellini visconti. Si giunge così, senza scosse, all'inizio del secondo decennio del 300.

Un episodio a sé nelle vicende cremonesi fra il 3 e il 400 è rappresentato dalla venuta in Italia di Arrigo VII di Lussemburgo, la grande speranza di Dante, colui che avrebbe dovuto ricondurre la pace nelle città sconvolte dalle sanguinose lotte dei partiti o dalle gelose gare dei signori. Evidentemente la guelfa Cremona non era interessata ad assecondarne i progetti, tanto più che i suoi amici toriani gli erano avversi. Ma il suo contegno è ambiguo. Dapprima manda suoi rappresentanti a rendergli omaggio a Milano. Poi, istigata dal demonio e dai fiorentini, come dice Dino Compagni, si ribella. Sdegnato, Arrigo le manda contro Matteo Visconti. Fu un'ora nera per Cremona, fino a quel momento retta ancora da Podestà, era in quell'anno signoreggiata da Guglielmo Cavalcavò, al quale era stato conferito il potere assoluto dai Guelfi. Ma egli, nell'imminenza del pericolo, se ne andò a Viadana, seguito da molti altri nobili, mentre rientravano in città parecchie famiglie di fuoriusciti ghibellini e rinascevano attriti di fazioni. Giunse il re con la consorte e, disgustato probabilmente anche dall'aspetto miserando e dalle vili dimostrazioni di omaggio dei cremonesi, mise al bando la città, facendone distruggere le mura e spianare le fosse, e multandola di un'ingente somma di fiorini d'oro. Quel che è peggio, vi nominò un vicario imperiale che evidentemente ne bloccava la libertà. Possiamo ora immaginare la scena della pubblica sentenza di condanna che Arrigo stesso pronunciò dall'arengo in piazza del Duomo alla presenza dei suoi dignitari e di pochi cittadini avviliti. In una delle tre epistole scritte da Dante, esule appunto in occasione della discesa di Arrigo VII, nell'impaziente speranza che l'opera del principe risollevasse l'Italia e restaurasse l'ordine a Firenze, nella quale, diceva, affondavano le radici di tutti i mali, il poeta rimproverava ad Arrigo questo indugio a Cremona. Che cosa credi di avere concluso, o unico difensore del mondo, quando avrai piegato il capo dell'ostinata Cremona? Non insorgerà allora inaspettata l'ira di Brescia o di Pavia, di Vercelli o di Bergamo? Anche le altre città della Lombardia gli erano infatti ostili e Arrigo si rendeva già conto di quanto fosse utopistico il suo sogno di pacificatore e non senza altre delusioni proseguì verso Roma per esservi incoronato imperatore.

Ripartito a Rigo, Guglielmo Cavalcabò ritornava a Cremona con i suoi amici, avendo intanto chiesto e ottenuto l'appoggio di Roberto, re di Napoli, il dantesco re da Sermone, baluardo dei Guelfi in Italia. Incomincia qui la vicenda alterna e poco onorevole del potere che passa di mano in mano, dell'avidità dei signori vicini che aspirano ad ingrandire i loro possessi, degli aiuti chiesti a principi italiani e stranieri. Non c'è partecipazione di popolo, è soltanto un gioco di ambizioni e soprattutto di interessi da parte di pochi. La Magna Faselus, il grande vascello, come era affettuosamente chiamata Cremona, è ormai anch'essa una piccola nave senza nocchiero.

in gran tempesta. Per tutto il 300 è un alternarsi di signorie nostrane e forestiere. Primeggiano a vicenda, in un primo tempo, Guglielmo Cavalcabò e Giberto da Correggio. In realtà la signoria è nelle mani del gran capo del guelfismo italiano Roberto d'Angiò, di cui essi sono vicari. Poi, per un breve periodo, si fa eleggere Giacomo Cavalcabò. Nel 1322, infine, giunge trionfante a Cremona un Visconti Galeazzo, che però deve fare i conti con l'imperatore Ludovico il Bavaro, nel 1327. Poi è la volta di un assai poco celebre Marsilio Rossi, finché un altro Visconti, Azzone, la occupa il 18 luglio del 1334. E nel caldo di quella triste estate muore soffocato il comune di Cremona. La città e il suo territorio passano a far parte della signoria viscontea di Milano. Tutti, come è facile immaginare, tedeschi, italiani, bavaresi, boemi, hanno gareggiato nell'invadere le case, nel saccheggiare, nell'usare ogni sorta di violenza in città e nelle campagne. La popolazione è diminuita e lo squallore è generale. Con i Visconti finalmente un po' di pace, che giustifica in un certo senso la rinuncia dell'autonomia da parte dei cremonesi. Una sessantina d'anni, fino ai primi del 400, di assestamento e di ricostruzione, di restauri. Prospera l'Universitas Mercatorum, particolarmente favorita dai Visconti. Sorgono anche edifici nuovi, come la chiesa di Sant'Agostino, costruita fra il 1339 e il 1345 per gli eremitani, verrà poi trasformata a metà nel 500, e il castello di Santa Croce. Per la cronologia, ecco i successori di Azzone Visconti. Dal 1339 al 48 Luchino, dal 1348 al 54 Giovanni, arcivescovo, dal 1354 all'85 Bernabò, infine dal 1385 al 1402 Gian Galeazzo. Durante il periodo di Bernabò, che rimase altresì famoso per la sua ferocia, e precisamente nel 1370, venne appunto costruita la fortezza, ampia e complicata, detta Castello di Santa Croce. Probabilmente nello stesso luogo di quel castrum di cui parlava Federico II, cioè in quell'area che sarà poi a lungo ed è ancora oggi denominata Piazza Castello. Nessun uomo che abbia vere capacità politiche e di governo emerge fra i cremonesi nel secolo XV. Tengono purtroppo il posto di queste virtù la sfrenata ambizione, la feroce astuzia, oppure l'occasionale fortuna e la potenza del denaro. Nel 1402, alla morte del duca Gian Galeazzo Visconti, lo Stato milanese viene diviso. Una parte, comprendente anche il territorio di Cremona, tocca con il titolo al primogenito Giovanni Maria, mentre Pavia e Verona sono assegnate a suo fratello Filippo Maria. Già in questa divisione si scorgono quei segni di debolezza che permetteranno dovunque un nuovo insorgere delle fazioni e tentativi di affermazione da parte di potenti cittadini. A Cremona, Giovanni Ponzone e Ugolino Cavalcabò prima, il nipote Carlo Cavalcabò e Cabrino Fondulo, capitano delle truppe di Ugolino, subito dopo, si succedono al potere, contendendoselo con modi così cavallereschi e urbani che nessuno morrà di morte naturale, rimanendo nel 1406 Cabrino Fondulo solo padrone della situazione. Sfrenatamente ambizioso, subdolo, più volte assassino, usurpatore, simulatore, opportunista, ci si chiede se non sarebbe tempo di cancellarne il nome dalla via che lo ricorda, riuscì a primeggiare fino al 1420, quando, forse sazio di nefandezze, credette appunto vendere Cremona per 40.000 ducati ai Visconti, che così riunivano i loro territori nelle mani di Filippo Maria,
Giovanni Maria, infatti, era morto nel 1412. Cabrino, dunque, rimaneva marchese di Castellione e vassallo del duca di Milano. Così buon vassallo che un processo nel 1425 gli fruttò la condanna a morte mediante decapitazione. Questo primo quarto di secolo, riassunto qui nelle sue linee essenziali, è un tale groviglio di brame, di odi e di complotti, di accaparramenti di terre e di denaro, di assassini per mezzo di armi, di veleno, di mannaie, di sanguinosi tradimenti, che diviene impietoso il districarlo. Persino il Torrazzo servì per togliere di mezzo scomodi avversari. In una volta sola ne furono gettati 3 Barbò per incarico di Cabrino. Né i Visconti erano da meno. Infatti Giovanni Maria, per non dare che un esempio, era stato assassinato per opera di un parente. Divenne dunque duca di Milano Filippo Maria, il cui nome ci è familiare essendo egli il padre di Bianca Maria. A questo punto i fatti sono abbastanza noti. L'economia di Cremona viene favorita, il duca la esenta dalle imposte e anzi le concede il diritto di riscuotere una cospicua tassa, quella sulle merci trasportate sul Po. Ma a complicare le cose sopraggiungono ben presto dissidi fra Milano e le altre grandi città italiane. Di nuovo scorrerie di soldatesche condotte da capitani di Ventura, fra i quali il figlio di Muzio Attendolo, Francesco, detto lo Sforza. Fra gli scontri tra Milano e Venezia è rimasta celebre, per la sua singolarità, la battaglia navale combattuta nel 1431 nelle acque del Po, non molto lontano da Cremona, fra Cremona e Zibello, nella quale i veneziani furono sconfitti. La battaglia è famosa anche per un altro motivo. Fu qui che lo Sforza e il Piccinino trattennero con un finto attacco il Carmagnola, che era al comando delle truppe di terra di Venezia, dal venire in aiuto all'armata veneta, e intanto imbarcarono gran parte delle loro milizie sulle navi del duca di Milano, assicurandone la superiorità. Cosicché quello del Carmagnola apparve ai veneziani come un tradimento e fu la premessa di successive accuse e della sua condanna a morte. Allo Sforza, invece, arride la fortuna. Filippo Maria gli ha promesso in sposa la sua figliola, Bianca Maria. Poi si pente della promessa e sembra tentennare, ma lo Sforza usa qui la stessa prontezza di manovra che sul campo. Passa ai veneziani. Forse non fa sul serio, tant'è vero che, pure invadendo più di una volta il territorio cremonese e occupando Soncino e la Ghiara d'Adda, non assale mai la città. Ma la mossa basta per spaventare il duca, che gli torna a promettere la figlia, fissandone anche la dote. Cremona, che probabilmente gli è venuta a noia per i molti grattacapi, è il suo territorio, tranne Pizzighettone, Castelleone e alcune terre verso Mantova. Non risulta che Bianca Maria sia stata rapita da Francesco, come vuole la tradizione. Fu invece usata dal padre, astuto e mutevole, come esca per recuperare il suo prezioso Sforza. La fanciulla fu accompagnata prima a Cremona, poi a Ferrara, con la promessa di farla giungere dove Francesco avesse voluto. Egli si fece un po' pregare e infine cedette, lasciò i veneziani e la pace fu fatta. Il 25 ottobre 1441, il lieto episodio è più che noto, furono celebrate le nozze in San Sigismondo, allora piccola chiesa e monastero dei monaci di San Girolamo. La festa fu grandissima, l'apparato regale, c'era tutta la nobiltà cremonese, moltissima quella milanese. Francesco giunse accompagnato da 2000 cavalli benissimo all'ordine, che fecero bellissima mostra, e aveva altrettanti fanti guidati da Piero Brunoro, il quale con essi entrò in Cremona. Frattanto il conte, essendo smontato, sposò nella suddetta chiesa, con grandissimi segni d'allegrezza, la Bianca Maria. Così riferisce, anzi dipinge la scena, il nostro Campi.

0: E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A risentirci alla prossima!
1: Vi abbiamo presentato
2: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera la dottoressa Barbara Iatta, che è la direttrice dei Musei Vaticani. Grazie per aver accettato l'invito di questa intervista.
2: Buonasera.
1: Allora, lei è a Cremona come ospite per l'inaugurazione del nuovo museo diocesano. Allora le chiedo, da direttrice, forse del museo più importante al mondo, qual è il significato di aprire un museo oggi?
2: Beh, è un significato importante, l'ha detto molto bene il Vescovo in cattedrale prima dell'inaugurazione. La Chiesa apre i musei perché le chiese non devono essere dei musei, devono contribuire ai musei, ma è importante testimoniare con dei musei diocesani, ecclesiastici, veramente quella fortissima tradizione fatta di storia, di arte, ma soprattutto di fede, che è nei territori, e farlo in un territorio così ricco come quello cremonese penso che sia importante.
1: È stata suggestiva in cattedrale questa associazione fra il nascente, ormai nato, Museo Diocesano e i Musei Vaticani, che tutti conoscono e a livello mondiale sappiamo quanto siano riconosciuti. Che legame c'è fra queste due istituzioni così apparentemente lontane per dimensioni, non forse per l'obiettivo?
2: Allora, sicuramente non lontane come obiettivi, ma non lontane non lo direi mai. C'è sicuramente un legame molto forte di identità di missione, che è quella veramente di preservare e di condividere un patrimonio che viene da secoli di attenzione, di devozione, di cura del bello al servizio della fede. Queste sono le cifre dei Musei Vaticani e ho capito molto bene che sono le cifre di una realtà così ricca, così piena di devozione come la diocesi di Cremona.
1: Ecco, l'apertura di questo museo arriva anche in un momento storico particolare. Cremona è stata una delle città simbolo della prima ondata della pandemia e devo dire che il settore artistico a sua volta è stato uno dei settori che più ha sofferto, più è mancato durante il periodo del lockdown. Come erano i Musei Vaticani in quei mesi che per fortuna abbiamo alle spalle?
2: Papa Francesco proprio recentemente, l'ho detto in cattedrale, ci ha esortato a curare la bellezza, perché la bellezza aiuta ad andare avanti, appunto cura. Curare la bellezza perché cura la sofferenza, cura le inquietudini. L'ho detto in cattedrale, durante il lockdown stretto noi abbiamo avuto un'impennata degli accessi ai nostri social, al nostro sito web, dove abbiamo tanti tour virtuali dalla Cappella Sistina a tanti altri luoghi dei nostri 7 km di percorso. Abbiamo avuto tante richieste. Quando abbiamo riaperto a singhiozzo, perché anche noi abbiamo appunto aperto e richiuso come tutta l'Italia e come tutto il mondo, abbiamo riaperto chiaramente con un pubblico più ristretto, ma all'insegna di una condivisione di opere appunto meravigliose, universali, ma anche semplicemente che scaldano l'anima, che aiutano a portarti verso dei pensieri belli, positivi, che aiutano ad andare avanti, come ci dice il Papa.
1: Ecco, lei

0: la direttrice dei Musei Vaticani, la direttrice di una delle più grandi istituzioni artistiche, con un patrimonio che raccoglie secoli delle più grandi e più importanti opere dell'umanità. Qual è il tocco che un direttore può lasciare su un'istituzione di questo genere?
1: Ma io credo che intanto, essendo una istituzione che ha tanti, tanti secoli di storia, sicuramente in qualche modo cammina anche da sola, quindi sono semplicemente degli aggiustamenti determinati dalla sensibilità di ognuno di noi, anche perché appunto i Musei Vaticani sono oggi fatti quasi di 800 persone che ci lavorano e quindi quello che io cerco è l'armonia, l'armonia delle cose e delle persone, quindi credo di e spero di portarla nelle chiaramente difficoltà che ci sono, sia nei tempi che stiamo vivendo, ma anche chiaramente nelle personalità di ognuno di noi e nelle difficoltà oggettive di un lavoro così complesso, appunto, dicevo, 7 km di percorso, ma tante collezioni, appunto 16 musei diversi, più altre collezioni, quindi ognuno deve portare quello che ha e poi sono fasi della vita di un'istituzione, questa è la fase in cui ci sono io, ci sarà poi qualcun altro che avrà altro tipo di sensibilità e di attenzioni.
0: L'armonia, che peraltro è caratteristica di un'opera d'arte, no? Quindi certamente attinente. Ecco, un grande patrimonio storico qui a Cremona che ha raccolto appunto i secoli della tradizione e della fede della comunità locale, il grande patrimonio storico dei Musei Vaticani. Le chiedo come raccogliere questa eredità e come la creatività tipica dell'arte può incidere oggi, dell'arte cristiana in questo caso, oggi nella contemporaneità.
1: Mi piace pensare alle parole di San Paolo VI. Appena eletto, pochi mesi dopo la sua elezione, lui riunì tutto un gruppo di artisti in Cappella Sistina e chiese scusa di aver interrotto il dialogo con loro, perché disse: l'artista è profeta e poeta e noi non possiamo, come Chiesa, interrompere il dialogo con voi. E quindi io penso che è fondamentale, perché gli artisti sono profeti e poeti e sanno perfettamente entrare nell'anima. E entrare nell'anima è entrare nei valori cristiani ai quali noi crediamo e ai quali comunque, anche se non lo professano, sono dei valori talmente profondi e di animo buono e positivo, che chi sa creare sicuramente ce li ha, anche se non si professa cristiano. E quindi sono sicura che, appunto, allacciando il dialogo con la contemporaneità e facendo capire agli artisti che sono profeti e poeti di tanti valori, si può andare avanti come si sta andando avanti e come i Musei Vaticani stanno andando avanti.
0: Papa Francesco, che l'ha voluta, l'ha chiamata a dirigere i suoi musei, che rapporto ha con i Musei Vaticani e con l'arte in generale?
1: Allora, tutti dicono: ah, ma il Papa non viene, viene poco. In realtà ha una sua idea molto precisa dell'arte. Pensa che l'arte sia, appunto, come dicevo, qualcosa che ti permette di andare avanti. 2 o 3 anni fa abbiamo fatto una bella mostra in collaborazione con i musei statali russi, con la Galleria Tetrakov. Lui ha chiamato a un certo momento e mi ha detto: ah, sì, io voglio venire a vedere la mostra al braccio di Carlo Magno, che è un nostro spazio espositivo, martedì alle 11. Però vorrei che non fosse chiusa la mostra, voglio venire normalmente. E quindi è venuto con la mostra aperta. Una signora si è sentita male perché ha visto il Papa che la visitava con lui, con lei, e in realtà penso che ha apprezzato moltissimo. Quando ci ha incontrato recentemente ha detto: sì, non come dice Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, questo lo sappiamo, ma la bellezza aiuta ad andare avanti, questo ci ha detto. E ci ha ringraziato appunto per questo. E quindi è assolutamente consapevole del ruolo che può giocare la bellezza, la via pulcritudinis, e tanto di bello che come può ispirare. E è chiaro che tanti altri problemi, quindi se non viene in museo io lo capisco, io non lo invito le poche volte che in qualche modo l'ho fatto, poi mi sono pentita perché ho detto, lui lo sa che non l'aspettiamo, lo sa che lo aspettiamo e che lavoriamo con attenzione, con devozione, ma con una grande, grande passione per quello che facciamo, perché appunto, l'ho detto in cattedrale, noi siamo chiaramente al servizio della fede come prima missione, poi chiaramente siamo degli storici dell'arte, degli storici, dei restauratori, dei conservatori e dei museografi, però è quello che ci differenzia un po' da tanti altri musei e da tante altre professionalità che lavorano per gli altri musei.
0: Non le chiedo se c'è qualche opera che preferisce all'interno dei 7 chilometri espositivi, ma le chiedo qual è il suo rapporto anche da studiosa con le opere d'arte.
1: Per tanti anni io mi sono occupata di un'arte un po' più intima, un po' più particolare, che sono i disegni, le stampe, le fotografie, le mappe, perché mi occupavo di questo settore in Biblioteca Vaticana dove ho lavorato tanti anni. Arrivata ai musei, questa parte intima è esplosa in opere meravigliose, universali, e incredibili, che appunto spaziano dall'arte egizia, anche soltanto il ritratto del Fayum, del Museo Gregoriano Egizio, ma anche sono tante, sono troppe, è difficile dirlo, se devo proprio appunto così avere un pensiero, c'è una Madonna con bambino di Frangelico che sta in Pinacoteca, è un po' in disparte, non è neanche ben illuminata, forse quella.
0: Le chiedo anche, ha visitato da poco il nuovo Museo Diocesano, le chiedo di Cremona, le chiedo un'impressione su quello che ha visto.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo dialogo e bellissima sinergia tra la diocesi e il suo territorio. L'ha detto bene il Vescovo che il territorio ha prestato alcune opere, perché sono opere del territorio, ma che in qualche modo valorizzate all'interno del museo, condivise in un luogo dove sicuramente c'è più afflusso, possono raggiungere meglio la loro missione. E lo dico sempre per i musei, che appunto vaticani, che per tante persone che visitano le nostre collezioni non l'avrebbero visitate alle Terme di Otricoli, dove c'è il mosaico della Sala della Rotonda, e così tante altre opere. La Madonna di Foligno di Raffaello era in un monastero di clausura a Foligno, e negli ultimi 200 anni, da quando nelle collezioni vaticane, è stata vista da milioni e milioni di persone, ma soprattutto opere così importanti sono sicuramente da condividere. E mi piace molto l'allestimento, trovo che è una valorizzazione di uno spazio

0: In Blu 2000 News.
1: La visita di Papa Leone in Spagna, mentre andiamo in onda, attesa la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. In mattinata la visita al centro penitenziario Brians. Il pontefice nel suo discorso ha ricordato, rivolgendosi ai detenuti, che anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del loro cammino, gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Nella nostra vita il passato non condanna il futuro, ha aggiunto Papa Leone. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso diplomatico e politico, lo dice la gli esteri Zakharova, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. La Cina infatti ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata del conflitto, ha esortato a non intervenire dopo che Washington ieri attacchi contro l'Iran seguito all'attacco di un elicottero statunitense con la conseguente contro risposta di Teheran. I disordini antimigranti di Belfast sono scioccanti e del tutto inaccettabili, così stamane il premier britannico Keir Starmer, condannando quanto accaduto nella notte dopo l'accoltellamento di un quarantenne imputato ad un rifugiato sudanese. Non esiste, ha detto Starmer, alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità. È stato presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. Radicati e costruiti in Cristo è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del Paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto gravato dai conflitti e dalle tensioni a partire dal Mediterraneo assumono un rilievo sempre maggiore. Le parole del presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo alle 13.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare

Mangio un quaterbarule in dialetto in compagnia di Michelangelo. E così sono arrivata anche al primo de mars del 2015. Stanno compisciando anche perché il vitino è che mia. E allora compisciano. Fammi auguri, grazie, prego. Donca, domi in fila perché la sarà una trasmissione un po' veloce, ecco, di Zoom. Inco, primo de mars. Le Sant'Albino, San Felice Terzo e Sant'Davide. Una volta l'erano una Sant'Albino. Comunque, auguri di buon onomastico al Davide, all'Albino e anche al Felice. Domani invece Sant'Troadio e Santa Agnese di Boemia. Le mie che l'Agnese, la Ruggerta, la Vancia, la Sesca, è bella passata. Martedì Sant'Tiziano e Santa Caterina Drexel. Mercoledì invece le Sant'Casimiro e Sant'Appiano. Giovedì San Virgilio, Sant'Lucio. Venerdì Sant'Marciano e Santa Rosa da Viterbo. Invece sabato è le Sante Perpetua e Felicita. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che ga, che in un chi che go appena leggete e di buon compleanno a quei che compisce Jan questa settimana. Una volta al primo de mars in delle nostre campagne si usava il cioccamars. Il cioccamars cos'era? L'era che, cioè la primavera la comincia a fare di ruseghin nel cuore dei giovani e anche in quelli mica tanto giovani. E allora in delle nostre campagne, specialmente in sul Casarask, ghera l'usanza de fa el ciocamars. In cosa si trattava? Allora, i regas indava i ragazzi di una casina, ok, di un'altra, di che l'altra casina, e se organizzava a trua delle tole e dei bac per pudiciucale tamme tambur. Il ragazzo che ghiera la us più se volta le andava su in sulla pianta più se volta che ghiera in della zona e cominciava a ciucare le tole e il usava ciocamars se che sta terra e trututututum de che l'altra casina più se avanti che de sposana fiola bella. E de chi rispondiva chi è la chi no è la l'ela rosa chi che dum de marità che dum el palmiro. E che sti chi era proprio a murus che gli de sposasse in de chelan le, cioè gli belle dit che gli si sposava. Inventava anche dei smurusamenti, per esempio iacubiava il preoscola perpetua, il sindico una qual maestra, in qual pet con una qual pet, insomma, e andava avanti così. E che schillera è il ciocca mars, cioè l'amore e il ciocca batte nel cuore di un po' tutti, giovani e meno giovani. Adesso guardiamo in qual proverbi de quel meschi. Se mars il gacin venerdì preparava il credato e ti dei. Ste calmi, il gena quater. Neve marsolina, la dura dalla sera alla mattina, cioè se gesta più camo in che il meschi, es non vischia ne belle in una sgorba, poi che ne amò anche in gir, comunque la neve marsolina, la dura dalla sera alla mattina. Mars nel fiol de una baldracca, o che il piò, o che il fiocca, o che tira vento, che fa bel tempo. Mars marson, tridè cattiv, e un bon. Mars piuent, tanta paia e poc furment, cioè se nel mese di mars piof le piantine del furment, per dire, le fa tanta paia ma le famiglie tan furment. Invece se ghe pulverent, cioè se tira vent, mars pulverent, poca paia e tant furment. E adesso parlo del sank, nella dis è il duo di piadena che è il sank, le mie acqua.

0: l'acqua fa male, il vino fa cantare. Chiesto chi l'era, è il duo de Piadena con la canzone Il sangue non è acqua. Adesso invece gom de ricordare en Zac che si è smursat, le Medeo Chitò. Medeo Chitò l'era nascit il 1 de mars del 1922. E in co Medeo è il gares compit 93 anni. Ma adesso ve fo sentir la sua us de Medeo con una delle sue poesie. La scritta quant a Isola do Vareis, i gatirasol le campane, e in celatori invece delle campane i gamis gli altoparlanti. E allora scoltun cusa il gascrit Medeo Chitò per li campani de Isola.
1: Campani a Isola. Ottobre del 79 del mes che si ricorderà della storia del paese, in tutti i casi, dopo aver fatto finalmente con le campane in celatore. Quelli vecchi poveretti li napudiva più, e quando po' Pasqua, con la testa in sé, guardava in argen che attirava basso, un sentito dentro a mezzo con quasi. Si erano abituati la mattina a sentire la campana svegliarina, che la suonava l'Ave Maria e che cantava che nata de neuf e cominciava. Dedre de lei la mesana in tutta pressa la disiva al paese che era messa, la risentiva in amò in sel mes de e poi pater quando finiva il de. E in tutto quel tempo che la sua diva passare, quanti volte lui diva suonare per far sapere che arrivava una nuova creatura, per una famiglia nuova, per una sepoltura. E il campanon può essere quel più se malurato, in de duan do volte gli ha suonato, quando era morto il Papa, pian pianen, in punta de pe, quasi in scapeni. Si è smesso urbato, senza pegnare in son, gli della tour tutti i vuoti, appena il nureton, che ne fa sentire una voce sofisticata, e in mezzo ai son e ai canti anche una qua gratata. Ma stamattina dopo tanto, finalmente, attorno alla tour era un bel mus de sent, col naso in su, a dreli salegali, a guardare le cinque campane tutti imbragati che in celatur pian pianen l'indava a sé per essere messi a posto per mie muisce peu. Là in cima i finestroni si impieniti, adesso li luce al sul, li domina il nostro col suo concerto in do, in mi e in fa, che il passerà in cima a tutti i nostri ca, gli annunciaramo a tutta la nostra gente di brut, di bei e di radios moment.
0: E adesso, a modo al mio amico Nanni Svampa, vi farò sentire in dialetto milanese quando suona i campani.

Ecco, allora consentite, Nanni Svampa, in del dialetto de Milan, quando suona i campan. Adesso, siccome voi fate sentire un altro dialetto, che la Bruna Gozio, che è una che legge le poesie in bresan, beh, vi fate sentire la legge, una poesia de Canossi, che è intitolata Campane che parla.

e tutte le sere e tutte le notti, a un certo momento si sente una campana che suona dei botti e do campanelle che batte dei butti. E pare che anche Chele, col suo sentimento, legava con l'altra argoto de di. Sentì la più grande gli è i morci che la suona, che vedo ogni banda, dal Pià, dalla Val, da Tren, da Veruna, dal Mar, dal Tonar. I morci, che domanda se Ergu se ricorda dei morci della guerra, dei mier de fradei, de pader, de spus, che dormo sotterra. Le do campanelle, gli è i vif che le suona, i vif che risponde, i fiori, le sorelle, le mamme, le spuse. Che cari campane, campana maggiura, campana mesana, campana minura. Che cari campane che parla alla gente, che bel monumento. E tutte le sere e tutte le nozze sent la campana che suona tre volte. E prima la suona e poi la ribatte, per essere sicura che Ergu l'ascolta. E quando la campana la fa don, don, don, le do campanelle, tling, tling, le rispondo. Tre volte anche Kelly. E poi tutte insieme le fa don, tling, tling, col cuore che trema tra bocce e butti. E poi, per finire, la più piscinina la fa come un eco che va da lontano. La più cuculina col suo battucchì la fa mia.

0: Beh, gum sentit per via delle campane è il dialetto di Isola d'Oarès con Amedeo Chitò. Gum sentit de Nanni Svampa quan sona i campan in dialetto milanese. Gum sentit anche il dialetto bresan e adesso campane sulla città. De Uliana Signorini Romanenghi, che mandi il saluto gross. Campane sulla città. A bonura se muove le campane sulla città indormenta. Sgnaulan gat, udulan can, sbalbesa na stela, sun al campanil, l'alba la sede seda. Smonta la luna in ponta de pe e la saluta al ciel. Campane che dai bot, l'alba la despirla e il ninsol della notte. Sempisa le luce. Da sole us, su una lave Maria, le amos murtina l'alba stamattina. Campane a recham, se muove la città, el sul, da là in font, el meschissa, el soc de foc. Adesso è il momento di fare un po' di reclam e poi se sentum per la seconda parte a reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Goimane, liber bagule rimade, passione, anima e pensier di Alfredo Pernice, e il gascrit la piazza del Dom, che parla un po' di tutti i monumenti. Me però prima vuoi parlare delle campane, visto che gonfinite è la prima parte con il parlare delle campane. Le campane del Dom, è il gascrit Alfredo Pernice. Le campane del Dom. Quant tutte sette le suona in allegria le mie campane care del Turas, e il core il sede seda, e il dadi squas in delusette della mia fantasia. Legà en parlata un bel de compagnia, serie, simpatiche anche in del fracas, che le te porta al cor nisun sconquas, anse le suona de malinconia. Senti la voia de cavai il capel, par che me parla tutti a turno in vul, menono i ves de ca, fin bonumel, e vuli col penser in del suo vul, se sarioc, esculti el so cincel, anse genigol, par che sia il sul. E andà avanti con che istantanee chi de piazza del Dom, el Dom, el Dom adil, cul di milanese, le sen el dom, le la cristianità, le il monument più vece della città, orgoglio e amor de tutti i cremonesi. Al tramontà del sul e vers le ses, la gran facciata la te fa pensar, le na luz sola, bella da basà, che la geriva a loc d'ogni paese. A vedel la tutti isolati in pe, custod sicur di laura più fen, con belle porte ai fianc, belle il dedre. Quanta la notte, a che badden la luna, e nono il par che guarda ai neuden, i cremonesi, de sotto lui i secuna. Sentum cosa il gascred della piazza. La piazza. En gran quadrada stag des regiment e se affiancat intorno a na vintina. Na piazza aperta, aperta che sconfina cui quater lati tutti monument. Na piazza ca inciupat sen tanta gent perché in delè la tutti i sestramina quang in dell'aria nigo i derivina in di pebrut e dolorous moment piazza del dom cui soleon nustran cui palasson lombarte de valor piazza d'en popol ben disposte san che ga cercata al mont de fas unur disposta sen e pronta al salaman d'antic ai quater e ades ai tricolor. I quater color vuol dire che era dei quartieri antichi della città, quartiere Natali, Ariberti, Pertusio e San Lorenzo, e dopo i tricolor naturalmente, il bianco, il rosso e il verde. E adesso sentum cosa n'ha pensato della piazza del Don de Cremona e napoletan, Don Peppino Giordano. La musica è quella di Osvaldo Rocca e ve conta tutto Aldo Campanini.

Sempre bella, ascolta la voce di Aldo Campanini. Ecco, Walter, magari che ripensa, che lega parla della piazza, ma il turas è in due al mese. E il turas è la scripperlice al chi? È il turas. È la più alta tour e fede a parte in tempo di guerra, senna, danna, spala, con gli os de falcheton che mai ni fala. E gaslumà lontan da ogni parte, spagnoli, tudesche e quei de buona parte, per terremot che vegna nel trabala, e in sulla cima in ponta el gana bala, da staghedenti in cinc a giugà a carte. Tant le fort l'amor alla sotur, che in cremunes, sel ses lontana a pe per laura fora de ca suo cur, el se sent tut in buste mente slas, con l'ansietà de subit torna in dre, quant el veppe la ponta del turas. De stes penser gera anche Umberto Sterzati, che il gascrit la canzone cara al meturason. Adesso vi sente la differenza de un che canta ben, Aldo Campanini, e un altro invece che, insomma, sunti me.

Chega de andar via su una perri emigrante lontan dal nostro paese in dei cimiteri de guerra, duoghe di credo.

Ecco, me ho pensato proprio di sarà la che la trasmissione d'Inco, la trasmissione del Prime de Mars, è il de che compisci anche a me, quando mi è il 29 di febbraio. Me vi ringrazio per essere stati con tanta pazienza ascoltarmi. Speri di vivere così, di vivere fatte con un po' di canzone, un po' di poesie, così una bella mesuretta anche abbondante. Me adesso vi ricordi che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto da la Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia una banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, in corso Mazzini 15 a Cremona. E adesso, se fume che finì al duo de Piadena, me vedo appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere, la recita del Rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia. Scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, l'accordo di pace si allontana, Israele prosegue i raid in Libano. Nonostante il pessimismo, il paese non si è fatto spaventare, così stamane la Premier Meloni all'Assemblea Confcommercio. Radicati, costruiti in Cristo, è stato pubblicato il testo della CEI con le linee di orientamento per la del documento di sintesi del cammino sinodale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, lo avete sentito dai titoli, il Papa si trova a Montserrat, prima la visita al carcere, la recita poi del Rosario nell'abbazia dove ancora il pontefice sta parlando in questo momento. Noi andiamo direttamente a Montserrat con Paolo Fucili.
2: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario atteso da un pranzo con la comunità monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia, e arrivando da Barcellona Leone ha sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna, il passato non è una condanna sul futuro, Dio ti ama così come sei ma ti sogna migliore, essere umani e cristiani non significa non sbagliare, significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Notte di bombardamenti incrociati tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. La trattativa segna il passo. Maurizio Dischino.
3: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte, molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. La controrappresaglia dei pasdaran iraniani, i quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: L'altro fronte, quello libanese. Allora andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, l'aviazione israeliana continua a bombardare il sud del Libano e ancora anche la zona di Tiro, popolosa città costiera, dove a tutti i residenti ieri è stato dato l'ordine di evacuare, cristiani compresi. Gli abitanti di altri 3 villaggi hanno dovuto lasciare le loro abitazioni questa mattina. Sarebbero 10 morti di oggi, morti che aggravano il bilancio delle vittime delle ultime 24 ore, decine di feriti che hanno difficoltà ad essere raggiunti dai mezzi di soccorso libanese. Sono almeno 100.000 i residenti del sud del Libano che non vogliono lasciare le loro case. L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra armi nascoste in abitazioni civili dei miliziani di Hezbollah che è indebolita dalla massiccia offensiva israeliana ma continua le sue tattiche da guerriglia e continua a colpire mezzi e soldati dell'IDF con i suoi droni a fibra ottica. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Ci spostiamo in Ucraina dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti. Intanto arrivano ancora nuove sanzioni per Mosca. Fabio Bolzetta.
5: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibishevsk nella regione di Samara, dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ed ora in diretta da Roma per la pagina politica, le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
6: Eccoci, buongiorno Ugo. Le piattaforme web non sostituiscono i negozi, così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole in riferimento al commercio online, che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento nei borghi e alla desertificazione. Per Meloni bisogna ancora rafforzare il potere d'acquisto degli italiani attraverso i salari e il taglio delle tasse. Quindi il capitolo denatalità, bisogna invertire i dati sulla demografia, aggiunge Meloni, che domani sarà in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, in vista del vertice europeo della prossima settimana. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Sempre a Roma, questa mattina è stata presentata la 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, realizzato da CESVI. Beatrice Bossi.
7: Instabilità economica, inflazione e disoccupazione stanno amplificando la vulnerabilità delle famiglie più fragili, con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei minorenni sempre più esposti al rischio maltrattamento. È quanto emerge dalla 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione CESBI. Il focus di questa edizione, dal titolo Generazione Sola, è dedicato alla povertà relazionale e al suo legame con il maltrattamento infantile. Ne emerge un quadro netto: la povertà non è solo mancanza di risorse materiali, ma anche carenza di relazioni significative, spazi sicuri, adulti di riferimento e comunità capaci di proteggere. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio, con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese italiane, Radicati, costruiti in Cristo, è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio, testo che non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Nicola Ferrara.
8: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture, i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Il rifugiato sudanese accusato dell'aggressione con coltello a Belfast che ha sconvolto il Regno Unito comparirà oggi davanti a un giudice dopo una serata di violente proteste anti-immigrazione nella città nordirlandese ieri sera. Nonostante gli appelli alla calma delle autorità, centinaia di persone si sono radunate in diverse zone della città. Manifestazioni sono degenerate rapidamente in violenza. Prima di chiudere l'edizione delle 13 del Radio Giornale, giornale uno sguardo alla borsa di Milano che resta in terreno negativo. Il FTSE MIB cede lo 0,19%. È tutto. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. A tutti da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Quando è arrivato, la prima che l'ha visto, che veniva via dalla stazione, sono stata io. Vedo quest'uomo che viene su con questa valigetta. Mio papà, papà, papà.
2: Da bambino mi chiamavano Sandrino, mi chiamavano, perché ero molto magro.
3: Giocavamo con la sabbia, facciamo le tortine, facevamo le bambole.
4: Con le bambole le ho ancora a casa.
5: E giocavo le biglie e poi con la corda.
2: A nascondino, a bandiera e anche a cavallina.
1: Una volta ho sbagliato, sono andata a finire in mezzo alla siepe piena di spine.

0: Una volta ho conosciuto un giovane, sono andata alla fiera e sogni da cago e mamma, ho conosciuto un gran bel fiume.
1: Con una mia amica eravamo dentro in una cesta di carbonina che bombardavano.
2: Nel 1942 in casa mia, la mia mamma, è nato un altro fratello. Vedevo l'ora, era un bambinone.
3: Mia mamma in filanda, hanno chiuso la filanda perché non c'era più bacchi da seta. Mio papà lavorare per il mondo. La prima volta è andata in Africa, dunque dal 39 che è partito io l'ho visto.

0: si mangiava quel poco che si poteva. Il pane era scarso.
1: I gnocchi.
2: C'erano pochi soldi e mia mamma faceva sempre del brodo e c'era qualche gallina dentro nella cascina. Ho un bel ricordo da quando ho cominciato ad andare a scuola, che ho cominciato a fare la prima elementare.
0: Però non potevo studiare. Ho fatto la quinta quando Mussolini ha dichiarato guerra. Sono del 30.
1: Andavo all'asilo insieme a una mia amica col cestino, perché dentro c'era la merenda.
3: Sono tutte simpatiche per me, le maestre. Sì, mi piaceva andare, ho fatto fino alle medie.
2: La cosa anche che mi ha molto emozionato è quando la maestra Barozzi ha letto in classe un mio dettato.
0: Oh, mi nascondevo per leggere. Avevamo un ciliegio molto alto, più alto della casa, e io sparivo, andavo su nel ciliegio in alto a leggere.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Foligno. Il bello si può scorgere ovunque, anche nei più piccoli borghi di montagna. È proprio da lì, ovvero dalla frazione Folignate di Serrone, che arriva un'opera restata in ombra per secoli. Si tratta della bottega di San Giuseppe, pala d'altare che attualmente si trova al Museo Capitolare Diocesano di Foligno. Realizzato tra il primo e il secondo decennio del XVII secolo, il dipinto cattura un momento di vita quotidiana della Sacra Famiglia, con il realismo tipico del caravaggismo. L'opera è stata restaurata nel 2021 grazie ai fondi dell'8 per 1000, che hanno permesso di salvare un elemento caratterizzante di un'intera comunità, capace di trasformarsi in un volano culturale e turistico. Marta Onali, storica dell'arte.
1: Scoperta solo 40 anni fa da un gruppo di esperti guidati dallo storico dell'arte Bruno Toscano, quest'opera ha stupito il mondo per la sua bellezza e il suo mistero. Nessuna firma evidente, nessun documento a rivelarne l'autore, solo una piccola lettera, una lettera G, incisa sulla pialla accanto a Gesù Bambino. Un indizio che ha portato alcuni studiosi ad avanzare l'ipotesi che dietro a questa tela si celasse Georges de Latour, celebre maestro della luce. Tuttavia, senza prove certe, l'attribuzione rimane un affascinante enigma. Altri studiosi hanno invece suggerito il nome di Giovanni Demostene Enzio, aristocratico pittore attivo tra la fine del 500 e l'inizio del 600.
0: Ma quali sono le caratteristiche di questa pala d'altare e come si è intervenuti per il suo restauro?
1: Il piccolo Gesù, con un filo di lana, lega due asticciole di legno formando una croce. Maria, cogliendo il significato profondo di quel gesto, interrompe il suo lavoro e volge lo sguardo verso la luce, mentre Giuseppe, il volto immerso nell'ombra, sembra non percepire la drammaticità dell'azione. Un gioco infantile che racchiude un presagio del destino di Cristo. L'opera colpisce per la straordinaria attenzione ai dettagli, i pigmenti preziosi e la luce nordica che illumina la scena. Nel 2021 l'opera ha subito un delicato intervento di restauro per consolidare la pellicola pittorica compromessa dal passaggio del tempo. Si è quindi proceduto con una pulitura selettiva con solventi e successivi interventi di consolidamento a caldo. Infine, sono state realizzate micro stuccature con gesso di Bologna e colla di coniglio, seguite da un ritocco pittorico ad acquerello e una vernice protettiva applicata a nebulizzazione. Un lavoro meticoloso che ha riportato alla luce la straordinaria bellezza di quest'opera, oggi finalmente visibile a tutti. Un capolavoro che, dopo secoli di silenzio, continua a parlarci con il suo linguaggio di luce e di ombra.
0: Pietro Tili, Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Foligno.
2: La bottega del Maestro di Serrone ha beneficiato di un contributo di 5.600 euro finalizzata al restauro dell'opera. È chiaro che questo tipo di contributi per un museo diocesano è un'importante fonte di sostentamento, perché permette annualmente di programmare degli interventi volti alla conservazione del patrimonio culturale. Con il passare del tempo le opere d'arte tendono a subire dei danni e quindi anche semplici interventi di ordinaria manutenzione hanno un impatto economico importante. Ecco perché questo contributo per noi è fondamentale.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa a conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta, questa colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarla esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà.

in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove, quasi al cenno delle vostre suavissime mani, dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeolo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere, la recita del rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia.
2: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario atteso da un pranzo con la comunità monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia. E arrivando da Barcellona, Leone è sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna sul futuro. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Essere umani e cristiani non significa non sbagliare. Significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. La guerra nel Golfo. Trump è vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, lo ha detto lo stesso presidente a Fox News. Intanto il Pentagono ha realizzato 4 ore di attacchi di autodifesa mirati a sistemi antiaerei, radar e basi navali iraniane, in risposta all'abbattimento ieri di un elicottero Apache. Teheran ha lanciato missili e droni contro la quinta flotta in Bahrain, basi in Kuwait e in Giordania. La Cina e la Russia intanto invocano il ritorno alla diplomazia. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sente i suoi colleghi di Turchia e Arabia Saudita. Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini antimigranti scoppiati nella notte a Belfast, Irlanda del Nord. A scatenare i disordini, l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato le fiamme a case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana, da alimentare le proteste e gli appelli di gruppi legati all'ultradestra. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaías Gonzalo Linares Meléndez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato ieri a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. La sua fuga è durata poco. Il ventenne argentino è accusato di aver fatto parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito la vittima. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: non è proprio giusto, giusto, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, stanco a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
1: Galleria di personaggi.
2: Mina
1: di Silvio Bertoldi, prima parte.
0: Se vogliamo ricordare come me nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, vedi, ricordate quelle note così basse che so fare.

Le notti della Versilia, le luci sul mare, il profumo dei mirti e dei pini marittimi, l'aria dolce che scende dalle Alpi Apuane e l'orgia di suoni e ritmi, l'ebbrezza di una voce viscerale, senza malinconie. Canta Mina, eccitante Pierrot Lunaire, e la bussola diventa l'ombelico del mondo. Centinaia di macchine che si accatastano sulla litoranea, folle di signori cinquantenni con le camicie strette dalle pence su stomaci incontenibili, di giovanotti vestiti come il marchese Piacentini in gabardin di seta nera e cravatta, di ragazzi in camiciola vaiane impegnati a tentare di entrare evitando di pagare le 5.000 lire dell'ingresso. Tutti accorsi per ascoltarla, per vederla, per toccarla, per farsi travolgere dall'entusiasmo per lei, ultima diva di un'epoca morente e irripetibile. Perché correvano i mitici anni 60 e Mina ne era l'interprete e l'emblema. Mina, scatenata e grondante sudore sotto i riflettori che inquadravano le sue contorsioni sul palcoscenico, era la faccia italiana del boom, una felice follia durata lo spazio d'un mattino e destinata a non tornare mai più.

0: sabato notte.
1: Di quella stagione trascorsa restano i ricordi. E resta lei, Mina, moderna sfinge murata nel suo stesso passato. Un'esistenza misteriosa e risentita. Ogni anno la sua comunicazione con il mondo è il disco che fa uscire alla vigilia di Natale e che puntualmente mostra l'abisso tra lei e gli altri cantanti nazionali ed esteri.
2: Ovunque tu vai.
1: Lasciata l'ingrata patria, vive in Svizzera. Sul suo segreto incombe un lacerante interrogativo, il suo rifiuto di comparire in pubblico, di cantare in uno spettacolo e non in una sala di incisione, è dovuto a un femminile orrore per il suo aspetto o invece è stata la decisione di ritirarsi con le sue inevitabili frustrazioni a ridurla così? I giornali annunciano che a 46 anni è diventata nonna e di colpo constatiamo che Mina, indissolubile come cantante dai rimpianti e dai sogni della giovinezza, rimane sempre uno straordinario personaggio della cronaca. Non si può cantare come canta Mina se non si è una creatura tragica e lei, così solare e padana, così spontanea e istintiva, nella realtà è circondata dal senso della tragedia.

profonde. La morte in un incidente stradale del fratello più giovane e molto amato, avviato da lei stessa sulle strade della canzone. Il fallimento dell'azienda del padre e la necessità di soccorrerlo nel momento in cui dovrebbe pensare a se stessa. Il marito ammazzato in America da un pirata della strada. La condanna per aver scelto di avere un figlio da un uomo sposato. Le delusioni sentimentali di un'esistenza dissipata fino all'insensatezza.

Di contro la donna famosa, invidiata, desiderata, la diva. Qual è il riscontro positivo di un pedaggio tanto doloroso? Forse gli anni di Cremona, il lasciarsi andare alla routine dei giorni senza tempo, che solo chi è nato e vissuto in provincia può capire. Il caffè sulla piazza del Torrazzo, l'iscrizione alla canottieri Baldesio, lo struscio serale per farsi vedere dai ragazzi del liceo, le scuole frequentate svogliatamente prima dalle suore della Beata Vergine e poi all'istituto tecnico Beltrami, senza nemmeno arrivare al diploma di ragioneria, il pranzo di Natale dai nonni con la mostarda e il torrone. L'estrazione sociale è questa. La prospettiva, entrare un giorno nell'azienda chimica paterna in quanto figlia del padrone, o sposare il giovane calciatore Daniele Parolini, idolo locale dei grigiorossi, che spasima per lei. Può bastare?

Può bastare? Basterebbe se non sopravvenisse imprevista e inattesa la svolta della vita, ossia la notte a Forte dei Marmi in cui, scatenata e inebriata di musica, chiede a Marino Barreto Jr. di poter cantare una canzone accompagnata dalla sua orchestra. Sale sul palco e subito nella sala si distende la magia della sua voce unica.

si rendono conto che in quel momento è nata una stella, colei di cui anni dopo Louis Armstrong dirà è la cantante bianca più grande del mondo.

Portata avanti soprattutto dalla dolce ala della giovinezza, Mina diventa dapprima Baby Gate alla testa del complesso dei Happy Boys. Si esibisce a El Marocco di Milano, torna a chiamarsi Mina, sfonda in televisione, travolge ogni altra interprete del passato e del presente della canzone italiana. È giovane, bellissima, ardente e sfrontata, all'Italia ai suoi piedi. Chissà se ne è consapevole. Una

Si ha l'impressione che la canzone in sé, più del successo, realizzi la sua gioia di vivere. Viene il tempo degli amori nell'estate mediterranea con Walter Chiari, del sole sulle spiagge, dei piaceri del cibo, del vino o del gioco, delle notti di festa, degli uomini pronti a lasciare per lei mogli famose. Infine viene il tempo della passione. Le immagini la mostrano abbandonata tra le braccia di Corrado Pani su un motoscafo a Sirmione sul lago di Garda e lei avrà l'orgogliosa impudenza di affrontare i fulmini del perbenismo nazionale ed anzi di rivendicare a quel soggiorno d'amore il concepimento della creatura che illegittimamente già porta in grembo.

tutto ciò viene pagato caro. Da un lato c'è il trionfo del cielo in una stanza, forse il punto più alto a cui sia mai giunta un'interpretazione musicale, quel canto fatto di abbandono, gioia, turbamento e illusione. Dall'altro, la desolazione di un rapporto sentimentale presto bruciato, la contrastata felicità della nascita del figlio, la crisi della carriera per il bando della Rai alla pubblica peccatrice. Ed ecco, all'improvviso, la bizzarria di un matrimonio fulmineamente deciso dopo appena 2 settimane di conoscenza con il promesso sposo, un giovane giornalista timido, Virgilio Crocco, che la affascina per la totale estraneità dal turbolento mondo in cui a lei è toccato tuffarsi. Nozze casuali e balzane concluse, come era facile immaginare, la nascita di una bambina, Benedetta, e un anno dopo già la separazione. Il povero, gentile Crocco morirà nel 1973 negli Stati Uniti.

0: Come giudicare una donna così complessa e così elementare, così artificiosa e così schietta? La prima constatazione è che Mina è piaciuta a tutti e che tutti l'hanno desiderata. La sua eccezionale bravura di cantante, il suo spirito stralunato, il suo fisico ora ammaliante, ora deforme, i gesti delle sue mani che sembrano ispirati ai quadri della pittura veneta del Cinquecento, ne hanno fatto un idolo degli intellettuali. Soldati dichiarò in televisione di nutrire per lei una vera passione. Fellini, in tempi non sospetti, disse di desiderare sopra ogni cosa di averla in un suo film, con quella faccia di pupazzona. Strehler pensò a lei prima che a Milva, quando cercava la voce per Brecht.
1: È il fondo del pozzo, la nave che parte, un viso col broncio, è stare in disparte.
0: Lei non ha ascoltato nessuna di queste sirene. Come si sa, rifiutò anche l'invito di Sinatra per una tournée con lui negli Stati Uniti, il massimo della consacrazione per una cantante. Né ha mai accettato di esibirsi all'estero, nonostante le principesche offerte pervenute da Parigi, da Monaco, da Londra, da Vienna, da Madrid. Cosa dire d'una donna simile? Si sono tentate molte spiegazioni alla sua condotta: timidezza, indifferenza al successo, timore di sbagliare, incapacità di staccarsi dalle proprie radici, superstizione, perfino la paura di volare. Forse la causa di tante occasioni perdute va ricercata nelle origini di Mina, ragazza nata a Busto Arsizio e cresciuta a Cremona, rimasta sempre profondamente legata alla mentalità della provincia. Il trionfo di cui è stata protagonista l'ha colta di sorpresa. Prima lo ha goduto fino all'ebbrezza, poi se ne è spaventata e ha cercato la salvezza nella fuga. Non altrimenti si spiegherebbe la sua volontà di isolamento, il suo rintanarsi a Lugano, nella settica Svizzera, come in una rassicurante fortezza.

0: Le è rimasto, unico ancoraggio al mondo lasciato alle spalle, il canto. Quella magica musicalità che trasferisce nei dischi fulmineamente registrati in sala d'incisione alle Basiliche di Corso Italia a Milano. Quella bravura suprema che mantiene vivo il suo mito. Quel passato di canzoni come L'uomo per me, Non credere, Insieme, Se stasera sono qui, Io e te da soli, Amor mio, Grande, grande, grande. Pietre miliari di una storia non soltanto sua, ma di una generazione identificata in lei.
1: In marzo è quello che è, la speranza di vita che porti con te.
0: Vogliamo sentire alcune di queste ed altre canzoni di Mina?

0: cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
0: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
0: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
0: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: una parola ancora.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascolta.

0: nota, non è proprio giusta, giusta, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il brillo, stanno a sentire.
1: Avete ascoltato
2: Galleria di personaggi
1: Mina
2: di Silvio Bertoldi, prima parte.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

0: Passata è stata una notte di bombardamenti incrociati fra Stati Uniti e Iran nel Golfo dopo l'abbattimento ieri di un elicottero Apache.
1: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte, molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. La controrappresaglia dei pasdaran iraniani, quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini anti-migranti scoppiati nella notte a Belfast. A scatenare i disordini l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre a volto coperto, hanno dato le fiamme a case, autobus, ingaggiato scontri con le forze dell'ordine e lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri. Si terranno a quelle mani Mozambico venerdì 12 giugno i funerali di Osorio Sitora Alfonso, il missionario della consolata e vescovo di quelle mani, ucciso la mattina del 6 giugno nella sua residenza episcopale. Lo comunica la diocesi di Vittorio Veneto in provincia di Treviso, dove il presule operò in passato e che ha organizzato per lui alcuni momenti di preghiera. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando, sì, indietro nel tempo, come ci piace fare, alla ricerca di quegli anniversari strampalati che ci riportano proprio su altri mondi, no? 1943, per esempio. Il mondo in guerra, insomma, eppure da qualche parte, lontano dal rumore del fronte, c'era quest'uomo che stava combattendo una battaglia completamente diversa, no? Contro le penne che sbavano, cioè Laszlo Biro. Ungherese, giornalista, uno che con l'inchiostro ci lavorava davvero, no? E non ce la faceva più a vedere le sue pagine scritte rovinate da macchie, gocce, inchiostro che non si asciuga. Una frustrazione che oggi fa quasi tenerezza, no? Però così insistente da diventare proprio un'ossessione creativa. Poi, se ci pensiamo un attimo, per tanti di noi ormai sono un ricordo di scuola, no? Non ci si fa più caso, però una macchia d'inchiostro, fin dagli anni 30, era il nemico pubblico numero uno di chiunque dovesse guadagnarsi da vivere scrivendo, no? Quindi contabili, impiegati pubblici, scrittori, giornalisti, perché appunto Laszlo Biro era un giornalista, dicevamo, mente brillantissima, uno che fino ad allora era stato un po' medico, un po' pilota di macchine, un po' ipnotizzatore, di sicuro non era un ingegnere, no? Non era un industriale, e in quel momento preciso si stava guadagnando da vivere scrivendo per un giornale, e ogni benedetto giorno combatteva questa guerra contro la penna stilografica. La carichi e perde, la poggi sul foglio e graffia. Devi aspettare che l'inchiostro si asciughi bene, perché se ci passi poi sopra, no, troppo presto, magari distrattamente, ti diventa un quadro di Pollock praticamente. Ecco quella famosa frustrazione quotidiana che dicevamo. Poi, per caso, un giorno si ritrova dove materialmente nell'officina dove stampano il suo giornale, il giornale per cui lavora, e si accorge che l'inchiostro per stampare i quotidiani era denso, pastoso quasi.

0: Cerca di salvare gli altri, fa del bene, aiuta.
1: È Capitano America.
2: Perché ha lo scudo e si protegge dalla faccia quando i cattivi gli danno un pugno in faccia.
3: Non mi ricordo come si chiama.
4: Wonder Woman. Perché è una femmina. E mi piace anche come è vestita.
5: Flash. Perché a me piace correre. E
6: una cosa, e non ritorna, li darei io da mangiare a questi cuccioli, diciamo, farli crescere dopo.
7: Volare. Perché

0: male.
1: La super velocità. Tipo, una persona sta per cadere da un burrone e io la salvo immediatamente.
2: Salvare le persone. Volare.
3: Salvare la gente dai pericoli della città. Tipo un gatto che magari stanno per rubare un gatto, io prenderei il cattivo e lo porterei in gabbia e salverei il gattino. Essere invisibile. Rubo di nascosto il mangiare.
4: Niente.
5: La malvagità, diciamo, le cose brutte che può fare l'uomo, l'essere vivente, diciamo. Le cose brutte come può essere la guerra, ma anche uccidere gli animali, incendiare i boschi, ecco, per esempio questo.
6: Le guerre. Sì, cercherei di fare ragionare le persone dicendo che non ha senso e di trovare un compromesso.
3: Sì, la mamma, perché tipo quando magari non ho voglia di fare qualcosa, lei viene lì e mi fa venire la voglia.
6: I miei genitori, cioè la mia famiglia, perché mi aiuta, mi protegge. E se c'è qualcosa di
5: più di morale, diciamo, mi aiutano e mi cercano di far ridere.
7: La mamma.
5: La persona che fa del bene e che cerca di aiutare gli altri magari sono in pericolo e che mette in gioco la sua vita, un po', diciamo. E nella vita quotidiana di tutti i giorni, infatti, almeno qualche volta siamo dei supereroi, ecco.
8: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: caritative. Questa sera alle 19:30 a Barcellona la messa, l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare statunitense per l'abbattimento di un elicottero americano sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. No alla patrimoniale, giù le tasse sul ceto medio, non siamo la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, così la Premier Meloni intervenendo oggi all'Assemblea di Confcommercio. Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio con le linee di orientamento.
1: Vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal Cammino Sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'Episcopato si interroga su quali

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso
1: e ad esparlum cum mangium quater baguli in dialetto in compagnia di Michelangelo. Gode ricordava che la panetteria pasticceria Sole in delle feste del Turon, in delle feste che vennerà, le verta tutte le domeniche. Allora, suntum all'ultima settimana del mese di ottobre. La comincia in co-25 e la finisce sabato al 31. Allora, Vardum, i sant della settimana, così se sono regolà a chi gunde faghe, gli auguri de buono onomastico. In co, gifum a chi ganum miniato, Crisanto e Daria, gli ai tri sant de in co. Duman, sant Rogaziano, santi Luciano e Marciano e sant Folco. Martedì, Sant Evaristo e Sant Gaudioso. Mercoledì, Sant Simone e Giuda, gli apostoli, anche Giuda, l'estat sant, pensè. San Fedele e Sant Salvio. Giovedì, Sant Feliciano, Sant Onorato e Sant Colmano. Venerdì, Sant Eutropia.

popolo cremonese si fecero lì stesso giorno e per molti altri nozze solennissime. Si è sposato più di una volta allora. Donarono i cremonesi.

Rian Lagiva ha cercato di raggiungere la sua diletta Cremona, che aveva definito cara ed fidelissima e perla del Ducato.

to cul martel voi mangiare un bel tuchel. Se sa, il mondo l'è un gran sproposit, l'è sbagliato dai fondament. Ciao, quan capitan qual balsem che ne leva un po' il turment? Se, funcera la furtuna che ne fa passare la luna. A chi sempre ghe malinconic, a chi pias per na passion, a chi gamma gon se stome,

Ecco, questa qui l'era Aria de Cremona cantata da Luciano D'Acquati. Luciano D'Acquati che tra l'altro era le morte del des dell'Oi del 2010, cioè 5 anni fa. E adesso, prima di fare la reclame e poi arrivare alla seconda parte, voi ricordate che proprio il 28 ottobre le San Simone, lunedì prima in dei lavori del calendario, che il San chi si ricorda per in quei proverbi, il primo il dis San Simon salveme dalla saeta e dal tron, cioè quando i temporai fammi mia veglia addosso una qual saeta o così. E viene un'altra ramoglia per San Simon stripa la rava e anca il navon, cioè quel che è in the Lord le inutili la sal sotto, perché tanto le rave o le marsis le gabelle fa quel che le chiede fa caume le se

perciò che amò più Shedem Mason. Vi ricordi che io pereghi di mandare al quotidiano La Provincia in via delle Industrie numero 2 a

a stare le fermo per namen davanti. Nessun gnan sta bon de dighe almen nave, de mettere in fiur come a fivi una volta, quant match l'era al mes per me del rosari. Però ho sentito che ste cara Madonna l'era lì, come a sen, prambuna d'utane e col suo perdon, sem pronta per tutti, amben che de temp, peu na rosa per lei, na parola, un salut, o pis en lumen. En ciao a Gigi Manfredini e anche in co la nostra trasmissione l'è finita.

0: età.
1: Disculpat, e adesso parlum come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui è offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Navanca, la nostra banca.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio del Papa in Spagna, Barcellona, in corso l'incontro con le realtà caritative nella chiesa di Sant'Agustino. Questa sera la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Questa mattina il Papa ha visitato il penitenziario di Montserrat. Rivolgendosi ai detenuti, ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare americana per l'abbattimento di un elicottero sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica.
2: I suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari, criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn, in Estonia, hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti. Mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibyshevsk nella regione di Samara dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici avvicinati non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti ora sono al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e PC. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Celebreremo la solennità del Sacro Cuore di Gesù, una festa che affonda le sue radici nel XVI secolo, XVII secolo, in particolare con Santa Margherita Lacock. E vogliamo a tale riguardo parlare proprio con Padre Gabriele, il rettore del santuario di Paralimonial. A lui ci rivolgiamo proprio per chiedergli di aiutarci a riscoprire la storia e a comprendere il significato. Nella seconda parte della trasmissione, invece, rifletteremo sulla devozione del Sacro Cuore alla luce anche dell'enciclica di Papa Francesco. Padre Gabriele, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le persone che sono là.
0: Padre Gabriele, so che lei non parla molto italiano, ma cercheremo insieme di capirci e di aiutare i nostri radioascoltatori a comprendere questa bella e ricca storia.

mostra il suo amore e Gesù Cristo, il mio dolce maestro, mi apparve splendendo di gloria con le sue cinque piaghe luminose come cinque soli. E da quella sacra umanità uccide.

attitudine con le loro irreverenze e i loro sacrilegi e con la fedezza e il disprezzo che hanno per me in questo sacramento di amore. Questa lamentela è verso il non rispetto del Santissimo Sacramento e chiede a Margherita Maria una festa per onorare. Per questo ti chiedo, il primo venerdì dopo l'ottava del Santissimo Sacramento sia dedicato a una festa speciale per onorare il mio cuore. Ti prometto anche che il mio cuore si dilaterà per diffondere con abbondanza lì. Ecco i tre grandi apparizioni che sono

appunto questa, questa cosa che è ispirata dello spirito. E dunque dopo Margherita Maria cresce anche come una giovanella con gli amici, la danza, e al momento ritornando a casa dopo una festa ha vissuto Gesù alla flagellazione. Gesù che dice ha visto come

come se faceva le cose. E quando è arrivata al monastero del Parel Monial, non sapeva come fare.

0: hanno été ricevuti dalla comunità spesso dopo, perché durante la sua vita una piccola chiesa nel giardino delle suore fu costruita sul nome del Sacro Cuore, e dunque è morta a 44 anni dopo aveva compiuta la sua missione di dare questo messaggio, e dopo lei deve come San Giovanni Battista essere non essere nella luce, ma lasciare la luce dell'amore di Gesù si fa per tutti, e lei è morta a questo momento.
1: Io la ringrazio di cuore, Padre Gabriel, per la sua testimonianza. Lei è cappellano di questo santuario così importante. Sì. Una sola domanda:

detto di mettere il loro due cuori nel cuore di Gesù per ricevere un rinnovamento nell'amore coniugale. E si vede che nel cuore di Gesù è una sorge dove tutti possono ricevere un rinnovamento della

0: Radio Vaticana.
1: Allora, parliamo del Sacro Cuore, no? Del Sacro Cuore di Gesù è dove nasce questa devozione. La Chiesa Cattolica celebra la festa del Sacro Cuore di Gesù il terzo venerdì dopo Pentecoste. C'è chi non lo conosce, ci sono i giovani che vivono in un mondo un po' diverso, forse anche in un mondo secolarizzato e dunque devono fare un piccolo sforzo per capirlo. Ma chi va a visitare i luoghi di pellegrinaggio conosce bene tutti i negozietti e delle bancarelle dove ci sono questi articoli di devozione e passano dopo la visita al santuario per preso questo e questo

è il mio cuore da ogni attaccamento alle creature e riempilo del tuo santo amore. Cuore dolcissimo, possiedi a tal punto il mio cuore che d'ora in poi sia tutto per te e io possa dire: chi mi separerà dall'amore di Cristo? Cuore santissimo, scrivi sul mio cuore gli affanni amari che per tanti anni hai sopportato sulla terra per amore mio, perché alla vista di essi io da oggi in avanti aneli, o almeno sopporti con pazienza per amore tuo, tutte le sofferenze di questa vita. Cuore umilissimo di Gesù.

0: Possiamo dire, Padre Wim, che il Sacro Cuore in fondo avvicina la sensibilità della gente,
1: sì,
0: sotto il profilo umano proprio.
1: Sì, perché è una cosa che loro si riconoscono, no? Il cuore è il luogo dove ci sono i sentimenti, eccetera, eccetera, e parlare proprio al Sacro Cuore di Gesù, vedere come questi sentimenti anche tante volte vengono riconosciuti, no? La devozione e la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, quando guardiamo nella storia, si fa l'ingresso nella storia, nella vita ecclesiale a metà del Medioevo, no? Lentamente si cambia di una visione

requisito previo per poterci amare e per offrirci la sua amicizia. Egli ci ha amati per primo. Grazie a Gesù abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi.

Dio ci ama, Cristo ci ama e non possiamo separarci da questo amore. Questo amore ci precede senza condizione, non c'è bisogno di un esame di ingresso per essere amato da Dio o da Gesù Cristo. E questo è pienamente Papa Francesco che ci spiega nell'enciclica che

0: E la misericordia di Dio è così grande che Lui sa di ciò che noi abbiamo bisogno. È bisogno di un cuore nuovo. Non lo possiamo fare noi stessi, e sarà Dio stesso a darci il suo spirito, anche se non siamo degni. Lui non fa distinzione, come scrive Papa Francesco anche nell'enciclica, no? Sarà Lui stesso, Dio stesso, a togliere il cuore, sarà Lui stesso a strappare da noi il cuore di pietra. Il profeta lo descrive in modo molto plastico, come quasi lo possiamo vedere davanti ai nostri occhi, no? Con le proprie mani Dio prende la pietra che si è formato nel posto del nostro cuore. Il cuore che è duro, il cuore che è freddo, il cuore che è insensibile, il cuore che non batte, il cuore che non ha la vita, il cuore che non cambia, il cuore che è morto, il cuore che non sa amare, il cuore che è solo, un cuore di pietra è un cuore morto. E il profeta dice: io ti darò un cuore nuovo, un cuore di carne, un cuore che è sensibile, un cuore che si può commuovere, un cuore che vive, un cuore che dà vita, un cuore che sa amare, un cuore che ama, un cuore che batte, un cuore che fa girare sangue. Non preoccupatevi, dice Dio attraverso il profeta, io ti darò questo cuore, io ti darò tutto ciò che hai da quale hai bisogno. Io ti darò il mio spirito, ti aiuterò ad osservare e mettere in pratica le mie leggi. Sarà io, dice il Signore, ad aspergervi con l'acqua pura, sarò io a purificarvi della vostra impurità. Sarete purificati dagli idoli con cui vi siete marcati. Se uno vuole questa vita, Dio ti darà un cuore nuovo. Dio dice che ci indicherà la strada, che indicherà la strada della vita, e avremo la vita quando lo seguiremo. Sarà Dio stesso a purificare e liberare. Ma se manca il cuore, se viviamo, dice Papa Francesco nella Dilexit Nos, non centrato sul cuore, il cuore è via e non esiste più. E quali sono le conseguenze? Se il cuore è svalutato, si svaluta anche ciò che significa parlare dal cuore, agire con il cuore, maturare e curare il cuore. E di conseguenza non viene apprezzato lo specifico del cuore. Perdiamo le risposte che l'intelligenza da sole non può dare, perdiamo l'incontro con gli altri, perdiamo la poesia, dice Papa Francesco, perdiamo la storia e le nostre storie, perché la vera avventura personale è quello che si costruisce a partire dal cuore. Alla fine della vita conterà solo questo.
1: Alla fin fine, Padre Wim, possiamo dire, come diciamo popolarmente, metti cuore in quello che fai, di le cose con cuore,
0: Sì.
1: cioè con verità, con sincerità, con bellezza, ecco.
0: È questo un po' che questa devozione porta fuori, no? Dell'essere umano è che deve essere il vero essere umano, non qualcosa di finto, non qualcosa mascherata, ma veramente quello che uno è, perché è questo a quale ci invita anche il Sacro Cuore. Abbiamo nella enciclica alcune figure, il Papa mette in rilievo diverse figure che hanno a che da fare con il Sacro Cuore, no? Dove nasce un po' o dove vediamo un po' la devozione al Sacro Cuore. Una delle figure proprio è San Francesco di Sales, San Francesco di Sales che viene già menzionato qualche volta da Papa Francesco anche quando ha scritto la lettera in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, Totum Amoris Est, come dice il titolo stesso, tutto appartiene all'amore. Il cuore lì è importante perché è proprio l'immagine che Francesco di Sales usa per parlare di tutte le cose e viene appunto chiamato il dottore della Chiesa dell'amore divino da Papa Paolo VI. L'immagine che usa San Francesco di Sales, è per esempio nell'introduzione La vita devota

Francesco di Sales invita a metterci sulle ginocchia della madre di Gesù, è come un bambino, per posare l'orecchio, per ascoltare, il sentire il battito cardiaco della madre di Gesù, no? Per proprio avere lo stesso battito del cuore. Francesco di Sales nella devozione al cuore dice che il cuore proprio è la sede dell'amore, è la sorgente dell'amore, e quando il cuore è buono, tutto ciò che fa l'uomo sarà buono. E Francesco dice: l'uomo vale quanto vale il suo cuore. Nella lettera che ha scritto il Papa Francesco, il Totum Amoris Est, descrive proprio che tutto appartiene a questo amore. Il cuore è il luogo dell'incontro con Dio. Francesco di Sales si riferisce all'alleanza di Dio con il suo popolo. L'alleanza da quale scrive il profeta Geremia è l'alleanza che farò con la casa di Israele. Metterò dentro di loro la mia legge. Di nuovo sarà Dio a prendere l'iniziativa. Scriverò la mia legge nel cuore loro, io sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo. E quando l'uomo accetta questo, quando l'uomo si unisce con Dio, scopre che la fede è un atteggiamento del cuore. E scrive il Papa, ma di per sé, lo scrive anche Francesco di Sales, il posto migliore per trovare Dio è nel proprio cuore stesso. Dieu è il Dieu du cœur humain, scrive Francesco di Sales, e questo lo vediamo. Se l'uomo pensa con un po' di attenzione alla divinità, sente che Dio è il Dio del cuore umano. È il cuore il luogo dunque dove le grandi decisioni, anche per Francesco, vengono prese. Chi ha guadagnato il cuore ha guadagnato l'uomo intero. E così il cuore diventa la sorgente, il motore, ma soprattutto l'ispirazione di ogni azione. Il cuore è il criterio di valutazione, il cuore è il criterio di verifica, il cuore nostro deve essere il criterio di tutto. E Francesco di Sales lo descrive attraverso un testo bellissimo in cui spiega una cosa molto semplice, come l'impronto nel nostro cuore deve crescere.

Coloro che si intendono di agricoltura e di coltivazione di alberi da frutta assicurano che se si incide una parola su una mandorla intatta e poi si rimette nel suo nocciolo, si richiude e si salda a perfezione e si pianta, tutte le mandorle che produrrà l'albero che ne nascerà porteranno scritta la parola incisa nella mandorla piantata. Non ho mai approvato il metodo di coloro che per riformare l'uomo cominciano dall'esterno. Mi sembra che si debba cominciare dal di dentro. Convertitevi a me con tutto il cuore, dice Dio. Figlio mio, dammi il tuo cuore. E questo perché è il cuore la sorgente delle azioni, per cui le azioni sono secondo il cuore.

Un'altra figura che viene menzionato nella enciclica del Papa di Lex Itnos è Saint Charles de Foucault. Charles de Foucault nasce il 15 settembre 1858 a Strasburgo, dunque siamo molto tempo dopo sia Francesco di Sales sia anche da Santa Maria Marguerite Alacoque. Nasce in una famiglia molto cristiana, viene battezzato due giorni dopo la sua nascita e il 28 aprile 1872 riceve la prima comunione e la confermazione. Perde entrambi i genitori ad appena 6 anni e poi Charles e la sua sorella Maria sono affidati al nonno materno. Charles de Foucault è un ragazzo molto intelligente, dotato da un spirito curioso, coltiva molto presto la passione per la letteratura, si lascia vincere però dal scetticismo religioso e dal positivismo che segnano la sua epoca, no? L'epoca del progresso, e presto, secondo le sue stesse parole, perde la fede e si immerge in una vita mondana, gaudente, disordine, e in una vita di disordine che però lo lascia un po' insoddisfatto. Poi nel 1876 Charles entra nell'esercito per 2 anni, ufficiale a 20 anni, è inviato in Algeria e 3 anni più tardi, non trovando ciò che cerca, dà la dimissione per effettuare a rischio della propria vita un viaggio di esplorazione in Marocco. No? Va a cercare la verità lontano, e in quel tempo quel Marocco era ancora chiuso per gli europei, e poi fa una specie di esplorazione scientifica, no? Scientifica che descriverà nel suo libro che ha scritto, Reconnaissance au Maroc, andare a riconoscere Marocco, e gli otterrà la gloriosa riservata degli esploratori del XIX secolo. E la scoperta della fede musulmana, la ricerca interiore della verità, la bontà, l'amicizia discreta con la sua cugina Madame de Bondy lo introduce proprio al Sacro Cuore, e con l'aiuto di un sacerdote li faranno riscoprire proprio la fede cristiana. È dovuto andare lontano per ritrovare ciò che aveva imparato come bambino. E alla fine dell'ottobre 1886 va questo sacerdote nella chiesa di Sant'Agostino a Parigi e si confessa e riceve di nuovo la comunione. È completamente rinnovata da questo conversione, nutrito dell'Eucaristia e della Sacra Scrittura, Charles de Foucault ha capito che non poteva fare altrimenti da vivere per Dio solo, e lui si abbandona proprio a Dio, al quale vuole consacrare tutta la sua vita, e così esalarsi in una perdita di sé davanti a Dio. E per 3 anni lui cercherà di comprendere bene la sua missione per consacrarsi totalmente a Dio. E poi si consacra al Sacro Cuore nel 1889 e vive come eremita sotto il nome del Sacro Cuore. Diventa missionario in mezzo ai Tuareg, missionario di un Dio di amore, e non per niente ha scelto di deporre il Sacro Cuore sulla propria veste, no? Per ricordare Dio e gli uomini ad amarli, e per aggiungere in un impeto di fiducia nella misericordia universale del Redentore: fai che ti ami sempre di più, fa che tutti gli uomini vadano al paradiso. E proprio su questo la preghiera che è stato affidato o attribuito a Charles de Foucault è la preghiera dell'abbandono che conosciamo bene.

Padre mio, mi abbandono a te. Fa di me quello che vuoi. Qualsiasi cosa tu faccia di me, io ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché si compia la tua volontà in me, in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani. La do a te, mio Dio, con tutto l'amore che ho nel cuore. Perché ti amo e perché ho bisogno di amore, di far dono di me, di rimettermi nelle tue mani senza misura, con infinita fiducia. Perché tu sei mio padre.

E con questa preghiera, Padre Wim, ti ringraziamo e saluto e ringrazio anche i radioascoltatori attraverso le due testimonianze, la prima di Padre Gabriel Prieux, che è cappellano del Santuario del Sacro Cuore a Parè Monial. Abbiamo avuto modo di conoscere la storia del Sacro Cuore di Santa Margherita Lacocque, abbiamo sentito anche la storia di questo santuario e con la tua presenza e la tua testimonianza, Padre Wim, abbiamo scoperto così anche il significato della corretta devozione del Sacro Cuore. I radioascoltatori hanno sentito il tuo accento, sei un sacerdote fiammingo, quindi questo ti porta ad avere questo accento, sacerdote salesiano. Ecco, noi ringraziamo entrambi, Padre Gabriel e anche te, Don Wim, di questa vostra testimonianza, perché ci aiutate a vivere in maniera bella proprio la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Grazie di cuore per la tua testimonianza, un grazie e un saluto cordiale a tutti i nostri radioascoltatori e ci lasciamo accompagnare dall'ultimo canto. Grazie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le peuple qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: sang. La maniera resta.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Puntata speciale del Mondo alla Radio che vi racconterà questa seconda giornata di Papa Leone XIV a Barcellona. Siamo in attesa di collegarci appunto con il capoluogo catalano per quello che sarà l'incontro con le realtà di carità e assistenza diocesana. Ma prima un po' di attesa per raccontare un po' questa città e un po' anche quella che è stata la giornata di oggi. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar
10: e da Marina Tomarro, ben trovati a tutti voi,
9: che ci aiuterà a raccontare questo incontro che poi porterà nella tarda serata alla messa del Pontefice alla Sagrada Famiglia. E diamo il benvenuto anche a Padre Antonio Torres.
11: Ciao a tutti.
9: Che ci aiuterà con la radiocronaca e con lo spagnolo, e diamo anche il benvenuto alla nostra ospite Paola Starocci.
12: Sì, grazie, benvenuto a tutti.
9: Della comunità di Sant'Egidio e che ha vissuto per lungo tempo proprio a Barcellona. Ed è questo che vorrei parlare, sì. Marina.
12: Sì.
9: Ci stiamo apprestando a raccontare quelle che sono quello che è il volto meno noto di Barcellona.
12: Sì.
9: Barcellona è la città del turismo, della movida, del divertimento, e il Papa invece ovviamente va a raccontare quelle che sono le situazioni di marginalità, e lo farà andando nel quartiere di Raval, che si trova vicino

0: esattamente vicino alla Ramblas, quindi alla zona della movida, del turismo, eccetera. È un quartiere dove invece vivono grandi povertà. Il 50% degli abitanti sono famiglie di immigrati, che è un'immigrazione che proviene Nord Africa, ma anche dall'America Latina. E poi ci sono molti anziani soli che vivono in queste case. E, diciamo, noi abbiamo molto a cuore questo quartiere. La comunità di Sant'Egido è presente a Raval, che è una zona anche di grande presenza della Chiesa. Da dopo il concilio molte realtà hanno cominciato a essere presenti nel quartiere. Penso agli agostiniani, che hanno avuto sempre una presenza attenta alle povertà di questa realtà, ma anche alla suore di Madre Teresa, che hanno una mensa. Noi come comunità di Sant'Egidio abbiamo una piccola chiesa, la chiesa di San Lazzaro, che pensate è stato il lebrosario in epoca medievale della città di Barcellona, dedicata infatti a San Lazzaro, protettore dei lebbrosi. Questo vuol dire che c'è anche una vocazione di questo quartiere, che è una vocazione, direi, di attenzione agli ultimi. E una presenza importante, si diceva, è la presenza per esempio di immigrati. E c'è, ricordo Papa Francesco che diceva sempre che bisogna accogliere, proteggere, promuovere e integrare, no? Abbiamo nel Raval aperto una scuola di lingua, che è una scuola di lingua catalana e castigliana, perché molti vengono appunto dal Nord Africa, da paesi asiatici dove non si conosce il catalano, ma non si conosce neanche il castigliano. E questa scuola di lingua ci sembra che sia molto importante, perché la scuola non è solo un momento di apprendimento appunto di una lingua, ma anche l'inserimento in una realtà umana, nell'amicizia, è l'uscita da quella solitudine di cui noi parliamo oggi e che vede soprattutto grandi città come Barcellona come un esempio vero. Tu mi chiedevi qual è un problema, un volto nascosto della città, e io dico che è proprio questo problema anche della solitudine di tante famiglie monoparentali, per esempio, che hanno così, diciamo, un po', sono un po' il segno anche della nostra società oggi.
1: Essendo una grande città occidentale, riscontriamo quelli che sono poi le problematiche di tutte queste grandi città. Il quartiere del Raval. Come si rapporta con il resto della città? Cioè, la Barcellona dei divertimenti, la Barcellona del turismo, la Barcellona bene, come si rapporta? È integrato questo quartiere nel resto della città o si fa finta di non vedere, come purtroppo spesso accade?
0: Allora, è un quartiere che spesso si viene anche attraversato. C'è un famoso mercato a Raval, che è quello della Boccheria, no? Dove va gente, che è un mercato molto bello, anche elegante, dove si va anche a mangiare, eccetera. E quindi, diciamo, ci sono anche turisti, ci sono anche persone più benestanti che attraversano il Raval. Però parlare di un'integrazione riuscita, io credo che ancora non possiamo farlo. Cioè, noi dobbiamo parlare di un percorso che si è iniziato anche attraverso queste realtà di carità, che hanno messo anche in connessione un po' la realtà dei più poveri con la realtà di persone, no? Che possono vivere insieme. Credo per esempio i giovani possono essere una chiave molto importante di questo. Per esempio, i giovani per la pace della comunità di Sant'Egidio in questo quartiere vivono un'attenzione molto bella per i giovani coetanei che vengono da altri paesi, oppure organizzano dei momenti di incontro per gli anziani, si mangia insieme, si vive insieme questa solidarietà quotidiana. Ecco, credo che per esempio i giovani sono una realtà molto importante, che può entrare, no? E può creare un po' quel futuro che noi tutti sogniamo.
2: Paola, tu ci hai parlato che in questo quartiere ci sono per la maggior parte migranti. Come fanno? Cosa fanno? Come vivono? In che modo sbarcano il lunario? Perché immagino hanno lavori precari quasi tutti.
0: Sì, hanno lavori precari quasi tutti. Le donne spesso lavorano nelle case delle persone ricche, nelle case che sono in altri quartieri. Oppure c'è il precariato di tanti piccoli lavoretti, no? Sì. Che si trovano.

0: Che si trovano in giro per la città, alcuni non hanno lavoro, questo è un problema importante, alcuni soffrono, per esempio i bambini, ci sono bambini che hanno difficoltà a inserirsi a scuola, sia per problemi linguistici che per problemi proprio a volte di povertà. Pensiamo al Covid, che cosa ha voluto dire per bambini che non avevano per esempio strumenti anche no, per frequentare la scuola. E noi abbiamo aperto una scuola della pace molto bella lì con i bambini, perché dicevo l'integrazione, ma anche proprio aiutarli anche a far merenda, a dare da mangiare, cioè
1: le cose pratiche.
0: Le cose pratiche, sì. Perché per esempio lì a volte c'è proprio un bisogno alimentare. Ah. Cioè, gente mangia poco, mangia male, ci sono. Questo è importante, poi con i prezzi che crescono,
1: certo.
0: Vengono toccati in modo.
2: Allora, invito intanto, non l'ho fatto prima e mi scuseranno gli ascoltatori, a inviare i vostri messaggi al numero di telefono della Radio Vaticana 335-12-43722 per commentare un po' sia quello che stiamo raccontando, sia soprattutto quello che sarà l'incontro di Papa Leone XIV con le realtà di carità e assistenza diocesana, per capire un po' quello che sarà. L'incontro si svolgerà nella chiesa di Sant'Agustì, sì. che si trova appunto nel Raval. Sarà un incontro sostanzialmente durerà circa un'ora, e proprio per rafforzare quello che stiamo dicendo ci saranno tra i vari momenti anche tre testimonianze, una della Caritas diocesana di Barcellona, un'altra di Obinzo, che è una struttura che si occupa di sostanzialmente di recupero dalle dipendenze, e l'altra è la Fondazione Amaranta, che invece
3: delle suore adoratrici,
2: infatti sarà una suora Incarna Giordano o Giordan che racconterà quello che fa questa associazione per tutelare le donne vittime della tratta. Se volete saperne di più, sul sito Vatican News, mi rivolgo agli ascoltatori, c'è anche un reportage della nostra inviata a Barcellona, Antonella Palermo, che è il quartiere Raval appunto a Barcellona, volto dell'emarginazione che il turismo non vede. È una delle zone più problematiche della città catalana, dove si concentra un alto tasso di persone immigrate in condizioni di estrema povertà. E nell'articolo poi a corredo del video, in cui potete proprio vedere questi luoghi, si racconta della visita a Casa Betania della Caritas per il reinserimento sociale delle donne in carcere, e colloquio con Suan Giordan, abbiamo detto, che con la Fondazione Amaranta si occupa delle vittime di tratta e che offrirà al Papa la sua testimonianza. È un impulso importante che Leone si immerga nei margini di questa città. Vi invito a leggerlo. Sì. Marina.
1: Tra l'altro, ecco, ricordiamo la visita di questa mattina del Papa al centro Brians 1 di Barcellona, proprio nel carcere, dove ha potuto incontrare le detenute, i detenuti, e dove abbiamo potuto anche ascoltare queste storie estremamente commoventi, in cui davvero in molti casi la fede ha salvato, e il Papa ha detto: c'è sempre la possibilità di ricominciare, fate spazio all'amore di Dio. E il centro si trova a circa 40 chilometri da Barcellona, e il Papa ha voluto ricordare che Dio ama indistintamente ogni uomo, gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, e parole che aveva tra l'altro ripetuto, aveva detto anche quando era andato a visitare il carcere in Guinea. Anche lì c'era stato appunto questo incontro, e quindi un orizzonte meraviglioso che nessuna barriera fisica può impedirci di raggiungerci, parlando proprio della speranza.
2: E allora, mentre da programma il Papa dovrebbe essere in questo momento in trasferimento dalla comunità benettina di Montserrat, dove è stato, sì, dopo l'incontro in carcere, per trasferirsi proprio alla chiesa di Sant'Agustino, noi facciamo una piccola pausa, linea alla regia con un brano, e poi torniamo alla Radio Vaticana per raccontarvi del viaggio del Papa in Spagna.

0: E allora, Miguel Bosé e Shakira, che tra l'altro farà un attesissimo concerto a settembre proprio a Madrid. Ma torniamo a parlare del Papa, naturalmente, torniamo a parlare di quello che è stato l'incontro di questa mattina. Intanto cominciano ad arrivare le prime immagini proprio dalla parrocchia dove il Papa incontrerà le realtà caritative e assistenziali di Barcellona.
1: Allora, il coro che stiamo ascoltando dovrebbe prepararsi proprio in questi minuti all'arrivo del Papa, e il canto d'ingresso è l'alza la mirada, che poi è il motto di questo viaggio papale. Adesso vediamo già le prime autorità che si stanno affacciando al sagrato della chiesa di Sant'Agostino. Vediamo dagli altri il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Allora, la chiesa di Sant'Agostino in Marina, che si trova appunto nel quartiere del Ravella, è una delle poche chiese barocche di Barcellona ed è nota come la cattedrale dei popoli.
0: Esatto.

0: Un cordiale buonasera da Marina Tomarro e da
1: Michele Raviar.
0: A tutti voi che ci seguite da Radio Vaticana, da Vatican News, dal canale YouTube. Un saluto a quanti collegati dalle emittenti Radio Luce San Benedetto del Tronto, in blu Radio MEP, Radio FM, Lazio, Umbria, Radio Condivisione, Palermo. Siamo collegati in questo momento con la chiesa di Sant'Agostì nel quartiere di Raval, Barcellona, dove tra poco inizierà l'incontro con le realtà carità di carità e assistenza diocesane con Papa Leone.
1: Diamo anche il benvenuto nuovamente ai nostri ospiti, per chi si è collegato solo in questo momento. Un saluto a Padre Antonio Torres, che ci aiuterà con lo spagnolo e con la traduzione dell'incontro che staremo a seguire. Buon pomeriggio.
2: Grazie, grazie a tutti.
1: E un saluto anche a Paola Starocci della comunità di Sant'Egidio, che ha vissuto esperta di Barcellona, possiamo dire.
3: Grazie, grazie anche per questo.
1: Allora, vediamo nelle immagini che stiamo trasmettendo quella che è la chiesa di Sant'Agostì, lo dicevamo prima, la cattedrale dei poveri, così è conosciuta questa, che è una delle poche chiese barocche di Barcellona, che è eretta sul sito dell'ex convento di Sant'Agostì, appunto cattedrale dei poveri, per il suo profondo legame sociale con il quartiere. Un quartiere, lo dicevamo, diciamo differente dall'immagine che si ha di Barcellona, un quartiere dove ci sono marginalità, povertà, un forte di tratta.
0: E in particolare la comunità dei migranti presenti provengono per la maggior parte dall'America Latina, dalle Filippine e dal Pakistan. E in questo momento la cattedrale già è molto piena, ma non è soltanto nella cattedrale, ma anche fuori, tante sono le persone che attendono l'arrivo di Papa Leone.
1: La cattedrale dei poveri.
0: La cattedrale dei poveri, la cosiddetta cattedrale dei poveri, ovviamente, certo.
1: Abbiamo visto le prime autorità che si stanno sedendo nei primi banchi della chiesa, abbiamo visto il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, Monsignor Paul Richard Gallagher, che è appunto il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. È previsto quindi a breve l'arrivo di Papa Leone XIV, che percorrerà la navata e ascolterà appunto quelle che sono le testimonianze di queste persone che appunto si occupano delle marginalità di questo quartiere centrale di Barcellona. Paola, che cosa possiamo aspettarci? Tu che hai vissuto a Barcellona, quali sono le persone, i sentimenti di chi vive in questo quartiere?
3: Ma io penso che c'è una grande attesa. C'è una grande attesa per questo arrivo del Papa, per questa presenza affettuosa, vicina, che mette al centro la vita di tanti.

0: che normalmente sono considerati invisibili, sì. E poi tanto entusiasmo, l'abbiamo visto anche nelle immagini di ieri, nella villa di ieri sera, insomma io da quello che so anche dai miei amici della comunità di Sant'Egidio che sono lì adesso e che quindi vivono anche questa attesa, che c'è anche tanto entusiasmo per anche come conferma che insieme veramente noi possiamo costruire qualcosa, insomma Papa l'ha detto anche stamattina, ha sottolineato questa dimensione dell'insieme, della comunione, del toglierci la corazza, no? Diceva,
1: certo,
0: a Montserrat.
1: Certo, sì, certo. Paola, le comunità che vivono all'interno di questo quartiere, abbiamo detto che sono per la maggior parte migranti provenienti dall'America Latina, Filippine, Pakistan, ma in che modo si integrano nella città, se c'è un'integrazione poi con la città di Barcellona, con quello che è fuori?
0: Allora, spesso ecco, non c'è una vera e propria integrazione, perché a volte c'è o una barriera anche linguistica o c'è un problema di povertà, quindi anche di poche possibilità anche. Sono circuiti separati, alcuni attraverso il lavoro, alcune donne in particolare che lavorano nelle case come colf, altri facendo lavori più o meno precari. Molti non trovano neanche questo, alcuni finiscono anche a vivere per strada, per esempio. Sì. Noi conosciamo tante persone, il 70% delle persone che vivono per strada a Barcellona sono immigrati, sono stranieri, per dire.
2: Il Raval, lo abbiamo detto, rappresenta una delle realtà sociali più complesse di Barcellona, povertà, immigrazione, esclusione sociale, però allo stesso tempo questo porta anche dei doni, delle possibilità. È una delle zone appunto più multiculturali della città, ci sono forti presenze di comunità appunto provenienti soprattutto dall'America Latina, dalle Filippine e dal Pakistan. Come si mischiano queste culture?
0: Allora, a volte, cioè, bisogna anche pensare che questo è un lavoro, cioè nel senso che ognuno di noi deve anche costruire il fatto di mischiarci con gli altri, quindi bisogna anche aiutare e facilitare questo, no? Che è poi la connessione e il costruire un insieme, un noi che non c'è naturalmente. A volte ci sono delle differenze che invece provocano dei conflitti se non si aiuta tutto questo. Una cosa bella è per esempio quando queste donne o questi uomini immigrati possono diventare una risorsa per tanti che vivono della città. Per esempio, nell'assistenza agli anziani, noi abbiamo degli esempi di persone del Raval o di altri quartieri poveri che hanno trovato lavoro presso gli anziani e che hanno aiutato il permanere gli anziani a casa. Quindi, come risorsa, diciamo, è un esempio.
1: Certo, è un esempio.
2: Allora, sentite il boato e i saluti, perché Papa Leone XIV in questo momento è uscito dall'automobile che lo ha trasportato dall'arcivescovato e si trova ora nella piazza antistante al sagrado della chiesa di Sant'Agustino. Con lui il cardinale arcivescovo di Barcellona, Juan José Omeya. Omeya, e in questo momento il Papa sta salutando alcuni fedeli in carrozzina in questo momento. Intanto quella che sarà la presentatrice dell'incontro che andremo a seguire, che è Anna Roig, sta un po' raccontando e avvertendo che il Papa è arrivato nel sagrato e che quindi tra qualche minuto inizierà questo incontro. Vediamo appunto il Papa che ha salutato le persone in carrozzina, adesso sta salutando le due ali della folla che sta, diciamo, chiaramente riempito questa che è una piccola piazza all'interno del quartiere Raval. Vediamo le bandiere del Vaticano, più bandiere del Vaticano che bandiere,
1: sì,
2: della,
1: sì, si vedono più bandiere del Vaticano
2: Spagna.
1: Che sì,
2: o
1: in questo
2: Catalogna,
1: caso no? Della Catalogna, esatto, sì.
2: Padre Antonio.
3: No, che si vede, di più la bandiera vaticana, certamente sì.
2: E adesso il Papa si è fermato proprio vicino al sagrato, vediamo un sacco di camera che dà un po' il quadro generale, e adesso è entrato nella navata centrale della chiesa di Sant'Agostino.
1: Ascoltiamo il canto intanto.

0: e Papa Leone ha raggiunto la sua postazione davanti all'altare della chiesa di Sant'Agostino.
1: Ma devo fare.
2: Buona tarda a tothom. Benvingut Sant Pare a questa parrocchia di Sant'Agostino.
3: Benvenuto a tutti. Benvenuto Santo Padre in questa parrocchia di San Agostino. Agostino, situata nel cuore del centro storico di Barcellona. Parrocchia di cui si occupano con grande dedizione e sui confratelli, i padri agostiniani. Qui si riunisce anche la parrocchia personale di Filippina. A ridosso della chiesa vive la comunità della missionera della carità di Madre Teresa di Calcutta, che con l'aiuto di molti volontari si prendono cura dei più bisognosi e degli esclusi della nostra società.
0: A parlare il cardinale arcivescovo di Barcellona, Juan José Omella.
2: Avui resonen amb molta força les paraules de Sant Pau.
3: Oggi risuona con grande forza la parola di San Paolo. Caritas Christi urge nos. Faccio la traduzione per se.
2: A ser mejores y a vivir la caridad. Aquí están presentes algunos representantes de la.
3: Sono qui presenti alcuni rappresentanti delle istituzioni che operano nell'ambito caritativo della nostra arcidiocesi. Noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura delle grandi azioni evangelizzatrici della Chiesa e a vivirle con entusiasmo. La liturgia, dove celebriamo e viviamo l'incontro con il Signore, nella preghiera e accogliamo il Dio che ci salva. La formazione e la catechesi, affinché, illuminati della fede e mossi dell'amore, sappiamo dare ragione della nostra speranza.
2: Y tercera acción evangelizadora que no puede faltar es la caridad.
3: Es la caridad. Como expresión concreta del amor cristiano, nella cura dei più poveri, dei bisognosi e degli esclusi della nostra società e del mondo. Santo Padre lo ha ricordato nella omelia, nelle discorsi e nelle esortazioni pastorali pronunciate del giorno della sua elezione e vescovo di Roma e Papa della Chiesa Universale. Desideriamo ascoltare la sua parola che ci incoraggiano a vivere con più ardore la bella e esigente parola di Gesù nel Vangelo. Tutto quello che avete fatto a un solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Vogliamo che il nostro servizio di carità sia sempre accompagnato dall'annunzio di Gesù Cristo e del suo Vangelo. Conti su noi per continuare a mostrare e difendere la dignità di ogni persona umana. È il volto di Gesù Cristo presente in uno dei nostri fratelli più vulnerabili. Grazie mille. Aspettiamo ascoltare la sua parola.
0: E sentiamo gli applausi dopo quello che è stato l'indirizzo di saluto del cardinale arcivescovo di Barcellona, Omella, che in questo momento ha stretto la mano al Papa, che si è alzato e ora si è rimesso a sedere.
4: Di alcune delle nostre istituzioni che lavorano con le persone vulnerabili le dirigeranno unas parole. In primo luogo, Cristina, segretaria generale di Caritas Diocesana di Barcellona. In secondo luogo, sarà Xavier, director de Ovinso,
3: a continuación ascoltamos tres testimoni dove possiamo. La prima sarà Cristina García, secretaria generale della Carità Diocesana di Barcellona. La seconda Xavier Agramu, vice direttore di Ovinso. E la terza sarà Encarna Jordan, coordinatrice per la Fundazione Amaranta.
5: La missió que ens ha estat confiada
4: Càritas és l'expressió institucional de l'acció caritativa i social de l'Església Diocesana de Barcelona. Entenem el nostre servei.
1: In conformità della missione, la missione che ci è stata affidata, la Caritas è l'espressione istituzionale dell'azione caritativa e sociale della Chiesa Diocesana di Barcellona. Intendiamo il nostro servizio a partire da un triplice missione inscindibile. In primo luogo rendere presente a nome della Chiesa l'amore di Dio per tutte le persone più vulnerabili della nostra società. Perciò non dimentichiamo mai che tutta la nostra azione affonda le sue radici nel comandamento dell'amore che il Signore ci ha lasciato nelle sue parole. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. In secondo luogo, accompagnare e sostenere le comunità cristiane della nostra diocesi nello svolgimento di un'azione caritativa e sociale. Lo facciamo ricordando sempre che vivere e rendere visibile l'amore di Dio non è compito esclusivo della Caritas né degli enti sociali, ma una chiamata che il Signore rivolge a tutto il suo santo popolo. In terzo luogo, esercitare una denuncia profetica, dare voce a chi non ce l'ha e mettere in luce quelle strutture che generano povertà ed esclusione. Lo facciamo attraverso la sensibilizzazione, ma anche attraverso l'esperienza concreta di accompagnare nel solo anno 2025 più di 63.000 persone mediante le Caritas parrocchiari, le comunità pastorali e i progetti diocesani. E quando ci chiedono di spiegare questa triplice missione in una sola frase, diciamo che nella Caritas accogliamo, difendiamo, amiamo. Nonostante le dure realtà che vediamo ogni giorno, famiglie intere che vivono in stanze in subaffitto, la solitudine degli anziani e il lavoro precario, ma tante altre situazioni, non perdiamo mai la speranza nella capacità delle persone di ritrovare la propria strada, nella fiducia, nella forza trasformatrice dell'amore di Dio. Eppure, Santo Padre, a volte ci sentiamo impotenti, impotenti per non riuscire a raggiungere tutte le persone, tutte le famiglie, tutti gli angoli dove è tanto necessario. E ci domandiamo se viviamo con sufficiente intensità il comandamento dell'amore che il Signore ci ha lasciato, per costruire una società più giusta e rendere più visibile il suo regno. Grazie, Santo Padre, per la sua presenza oggi tra noi e per le sue parole di sostegno, consolazione e sprone che ci incoraggiano a continuare a servire con umiltà, speranza e fedeltà il Vangelo. Molte grazie.
0: E abbiamo sentito l'intervento della segretaria generale della Caritas Diocesana di Barcellona, Cristina Garcia, che in questo momento sta salutando personalmente il Papa, stringendo la mano, c'è qualche battuta tra i due, mentre adesso si appresta a parlare Xavier Agramonte, vice direttore di Obinzo.
3: Santo Padre, parlare oggi della dipendenza significa parlare di un tempo ferito, della solitudine, della sofferenza psichica e di una profonda perdita di senso. Molte persone arrivano da noi stanche e disorientate, vittime dell'esclusione, spesso segnate dalla strada o dal carcere, circondate da paura che soffocano la loro stessa voce. Il nostro lavoro si riassume in un verbo semplice e esigente, aiutare. Aiutare non come un singolo gesto, ma come una fedeltà nel tempo. Aiutare significa essersi, creare legami, offrire una presenza salda affinché il rumore interiore possa attenuarsi e possa emergere una voce fragile ma vera, che si risveglia quando incontra qualcuno capace di ascoltare e di rimanere. Camminiamo sapendo che le nostre mani non riescono a raggiungere tutto ciò che il cuore vorrebbe abbracciare. Si sono ferite che non riescono a guarire del tutto il limite che gravano anche su quanti accompagniamo. Eppure siamo testimoni della speranza che nasce del legame e della dignità che non si perde nemmeno nella caduta. È lì che la fede diventa una forza silenziosa e tenace. In Ovinso, come in altre enti sociali della Chiesa, viviamo questo impegno come una missione di servizio ispirata all'umanismo cristiano, seguendo l'istituzione del nostro fondatore, padre Pere Cornelès. Non si tratta tanto di risolvere la vita della persona quanto di non voltare loro le spalle. Quando si crea lo spazio adeguato e si accompagna con rispetto, quella voce interiore può risvegliarsi. Lo abbiamo vissuto di recente durante il Giubileo dei Poveri a Montserrat. Senza averlo pianificato, alcuni partecipanti hanno potuto riconoscersi vulnerabili e affidare il proprio futuro agli altri e alla vita. Lavoriamo con gioia e spirito evangelico, pur sapendo che non arriviamo dappertutto e che a volte fa male non poter fare di più. E da qui vorremmo lasciare una domanda aperta. Come sostenere la speranza quando il dolore sembra più grande della nostra forza? Grazie.
0: Questo è l'intervento del vicepresidente di Ovinso, che si occupa di dipendenze e di appunto sostegno alla povertà. E ricordo anche all'imminente giubileo, all'imminente allo scorso giubileo, appunto con le iniziative per il giubileo dei poveri.
1: Santo Padre, sono una religiosa adoratrice chiamata a seguire Gesù secondo la missione carismatica ricevuta dalla nostra fondatrice, Santa Maria Michela, a camminare accanto alle vittime della tratta. Un cammino condiviso che diventa accoglienza, incontro e liberazione. Risuonano dentro di me le parole di Gesù: sono venuto perché abbiate la vita. Accompagnare i processi di recupero di queste donne e dei loro figli mi riempie di indignazione quando scopro il dolore profondo e le ferite di questa forma di schiavitù ha lasciato nelle loro vite. Sono donne che hanno intrapreso un processo migratorio, fuggendo da situazioni di violenza, conflitti armati e povertà. Cercavano una vita migliore e si sono ritrovate vittime della tratta di esseri umani. Dalla violenza subita hanno aggiunto gli spostamenti forzati, lo sradicamento familiare e culturale che deriva dal vivere in un altro paese. L'indignazione di fronte a questa dura realtà mi porta all'impegno per la giustizia e la libertà.

0: liberazione. Giorno dopo giorno mi spinge ad ascoltare il grido del suo popolo e all'invito di mostrare il volto compassionevole di Dio sul modello di Gesù, che si è abbassato per far rialzare le persone più vulnerabili, restituendo dignità alle loro vite, perché ogni vita è sacra. Essere presenti nella realtà come presenza che si prende cura, denuncia e propone alternative che restituiscono dignità è un cammino lungo e lento. L'accesso ai diritti nel nostro mondo sembra quasi impossibile. Accedere a un lavoro dignitoso, ad un alloggio, a relazioni inclusive richiede un impegno costante per cambiare le strutture, sguardi, mentalità. Lungo il cammino impariamo che accompagnare e sostenere senza abbandonare. Riconoscere ogni piccolo passo, non perdere la fiducia nel Dio della vita, anche quando l'orizzonte appare ancora non visibile. Oggi abbiamo bisogno di segni di speranza. Vorrei concludere rendendo omaggio ad ogni donna forte e coraggiosa, sopravvissuta ai molti naufragi, che nuota contro ogni avversità per superare i pericoli. Donne capaci di celebrare la vita, mostrandoci che il male non ha ancora l'ultima parola. Grazie, Santo Padre, per invitarci ad alzare lo sguardo. Grazie.
1: E questo è stato l'intervento di Suor Encarna Giordan, coordinatrice per la Fondazione Amaranta del progetto sociale a favore delle donne vittime di tratta. Anche lei sta parlando in questo momento con Papa Leone.

0: Abbiamo sentito un canto in catalano che ha fermato due momenti. Ora la presentatrice racconta quello che andremo a vedere tra poco.
1: Santo Padre, ora vedremo Abre la carta, un breve racconto ambientato in un quartiere umile di Barcellona. I suoi protagonisti non sono attori, ma una famiglia reale che vive in una situazione di vulnerabilità e che si è avvicinata alla comunità parrocchiale del suo quartiere. Con generosità e fiducia ha voluto aprirci le porte della propria casa e condividere una parte della propria storia. Attraverso lo sguardo innocente di Renzo, un bambino di 6 anni, questo video ci avvicina alle tante famiglie che vivono con preoccupazione la mancanza di risorse e il timore di perdere la propria casa, ma anche con speranza. E quindi vediamo, Apri la carta.
0: E in questo video, che è stato realizzato, è un cortometraggio, racconta la storia del figlio di una famiglia modesta di un quartiere popolare di Barcellona. Sapendo che il Papa avrebbe visitato la sua città, il ragazzo ha deciso di scrivergli una lettera per parlargli della situazione della sua famiglia. Con due amici scrive appunto una lettera al Santo Padre, che poi ha imbucato nella cassetta della posta.
2: Hola, mi amor.
0: E Renzo ora è rientrato nella sua casa, ha salutato sua nonna, sua madre.
3: Il bambino si trova con la sua mamma e farà la domanda perché si trova triste.
0: E ora la famiglia riceve dalla telegiornale la notizia che il Papa visiterà Barcellona.
4: La ciudad de Barcelona se prepara para recibir al pontífice en una visita que concentrará la atención internacional.
0: Vede la Sagrada Familia en TV.
5: Tú sabes que él viene ahorita a Barcelona, ¿no?
6: Ah, sí.
5: Nos va a visitar.
3: Pero al menos se...
7: Pero no se preocupe, que sí, lo vamos a pagar. Sí, sí, claro.
3: Conoce por informaciones de la sua nonna que el Papa arriba. Ma in un'altra sala della casa la mamma parla con il capo della casa che le ha affittato e non c'è, la situazione è che non c'è soldi per pagare l'affitto.
0: E il bambino guarda una foto del Papa che si trova nella sala della casa
3: e decide di scrivere una carta, una lettera al Papa.
0: A due bambini che lo invitano a giocare a pallone, sì. non posso scendere, devo scrivere una lettera a Papa Leone.
6: Papa quería ser papa. ¿De quién es la culpa de que pasen cosas malas?
3: Perché succede cosa male?
6: Renzo, haz buena letra.
3: Renzo, haz una buena lettera, per favore.
8: Dile al Papa, ¿por qué los mayores estamos abandonados?
3: La nonna le dice che perché... perché la gente anziana si trova sola, no? È una domanda più. Come possiamo aiutare se il mondo è più grande? Penso, invia la lettera e con felicità.
0: E tra le altre domande, l'abbiamo visto in qualche minuto, ti piace il calcio? Da piccolo volevi essere papa? Perché la mia mamma e il mio papà sono preoccupati perché il mio papà ha...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Volevo aggiungere un cenno per terminare. La volta scorsa ho parlato della tradizione sacerdotale e forse ho già accennato alla questione, ma per concludere, l'influsso degli scribi sacerdotali all'interno della Bibbia, bisogna anche tener conto dei libri delle cronache. Ho già fatto cenno a questi libri. E penso che nella liturgia se ne adoperano al massimo due o tre passi in tutti i tre anni. Non sono due libri particolarmente utilizzati. Sono certamente opera del ceto sacerdotale, però molto tardivo. La maggioranza degli studiosi pensa che siamo già in epoca ellenistica, cioè dopo Alessandro Magno praticamente, quindi dopo il 320, così. Quindi sarebbe l'ultimo o quasi l'ultimo libro che è entrato nel canone ebraico. I latini lo chiamavano paralipomeni, perché paralipomeni doveva essere una parola del latino popolare per indicare le cose tralasciate. Leipo vuol dire perdo, lascio, e ne spiegavano l'esistenza dicendo che avrebbero completato aggiungendo ai libri dei re notizie che nei libri dei re non c'erano. Quindi le chiamavano una specie di completamento dei libri dei re. In realtà non è così, perché in realtà la caratteristica di questi libri è che non raccontano molte cose che ci sono nei libri dei re e ne raccontano altre, attribuendole sempre a Davide e agli altri re. Sono interessanti queste cronache per diversi motivi. Innanzitutto eliminano ogni racconto che precede la salita al trono di Davide. Tutta la storia precedente viene ridotta a genealogie o semplicissime informazioni senza nessuna narrazione. Per esempio, il libro delle cronache comincia con una lista di nomi: Adamo, Caino, Abel, senza neanche nato da, niente, una lista di nomi. Se volete le ho qui e le faccio vedere. Senza nessuna specificazione, solo una lista. Non c'è neanche genero, eccetera. Sempre. Cominciano a diventare narrativi quando parlano di Davide. Questo è già una cosa interessante. Forse è un libro che cerca di adattarsi al nuovo che sta avvenendo, e il nuovo è quello che viene portato dal contatto con la cultura greca. Probabilmente, cerchiamo di interpretarlo in questo modo. Cultura greca a cui loro si oppongono naturalmente, quindi in un certo senso prepara quella rivolta contro l'ellenismo che poi verrà espressa in maniera violenta nei libri dei Maccabei, che però non fanno parte del canone ebraico, ma soltanto di quello greco. Sono tutte cose che voi poi dimenticherete, però è anche importante questa faccenda di un libro che alcuni accettano, altri non accettano, perché vuol dire che questa famosa origine soprannaturale della Bibbia è stata filtrata da valutazioni umane che dicevano questo libro sì, quest'altro no. Quindi non mitizziamo troppo l'elenco, quello che adesso chiamiamo il canone biblico, cioè l'elenco dei libri. Dunque, allora dicevo che loro partono da Davide, e di Davide non raccontano praticamente niente di quello che lui ha fatto a livello, insomma, che sia criticabile a livello morale. Cioè, ignorano completamente, per esempio, la storia di Bezzabea, e dalla nascita di Salomone e dalla uccisione di Uria l'Ettita, provocata da Davide perché aveva messo incinta la moglie di Uria, che è una vigliaccheria la quale anche all'uomo antico rappresentava la prepotenza del re, che poi è un reuccio perché la Giudea è la provincia di Mantua come estensione, però è chiaro che è una cosa molto sgradevole, è ignorato tutto questo, sono ignorate anche tante altre cose. Davide diventa l'autore del canto, cioè è il salmista. Poi anche nel Nuovo Testamento Davide diventa quello con la cetra che suona i salmi. È colui il quale ha messo in ordine i servizi dei sacerdoti e dei leviti, e i sacerdoti e i leviti hanno soprattutto il dovere di, e questo è interessante, non tanto di fare i sacrifici, ma di cantare le lodi del Signore. È curioso tutto questo, sì, ci sono i sacrifici, ma loro sottolineano, tanto dicono che il Tempio l'ha progettato Davide, non Salomone. I libri dei re dicono che Davide non poté costruire il Tempio perché si era sporcato troppo di sangue nelle sue battaglie. E allora il figlio avrebbe potuto costruire il Tempio. E il figlio, per costruire il Tempio, andò a Tiro, cioè in Fenicia, e la Fenicia è certamente non di religione yavista, non ebraica, e fece arrivare da là l'architetto. Quindi il Tempio di Salomone di per sé non è un'idea, anche la pianta del Tempio non è una originale idea ebraica, è la coppia di santuari che esistevano già in Fenicia, cioè presso un'altra popolazione. Questo dà fastidio alle cronache, dà fastidio perché loro adesso dovrebbero riconoscere che avevano copiato non dai greci ma dai non ebrei. E poi le cronache sono un libro nazionalista, ma non nel senso politico del termine, come penseremmo noi che voglia dire, ma in senso di è il popolo che canta le lodi del Signore, e tutto viene focalizzato su questo punto. Adesso io esagero un po' nel fare la sintesi, sono molto superficiale, però mi pare una cosa interessante. E un altro aspetto che loro aggiungono e che non c'è nei libri dei re, perché i libri dei re hanno come fonte documenti ufficiali della cancelleria del regno, lui invece racconta che molti re fecero delle riforme di tipo agrario e di edificazione di case, cioè cercano di togliere quella atmosfera burocratico-statale che nonostante tutto affiora nei libri dei re, e cercano di fare una descrizione di quello che hanno fatto i re che rasenta il magico, che per esempio raccontano che nelle battaglie, quando c'era da combattere, andavano i sacerdoti in prima linea con l'incenso, cantavano i salmi del Signore, e il sacerdote raccomandava: non fate nulla. E questo è raccontato in un lungo episodio, e tanto che loro fanno questi canti si accorgono che le truppe nemiche che erano venute per assalirli si combattono tra di loro e si massacrano. Quindi è un'invenzione questa, ma è un modo, direi, di contrapporsi al modo politico-militare di gestire il regno, che è caratteristico invece delle narrazioni dei libri dei re, appunto perché, come dicevo, hanno come fonte delle documentazioni che risalgono sia pure a questo piccolo regno, che cercava di comportarsi come tutti i regni di allora. Certo, non aveva molta forza, si accontentava di quel poco che poteva fare, ma in fondo voleva vincere le guerre, voleva conquistare territori, e quindi aveva una visione del popolo di Dio, del popolo che appartiene a Dio, come di uno stato monarchico come tanti altri. Tant'è vero che quando nel libro di Samuele si parla della richiesta di avere un re, il rimprovero che fa Samuele in nome di Dio è proprio: ma allora voi diventate un popolo come tutti gli altri e non è più Dio che vi aiuta. È come se il libro delle cronache volesse dire: dopo tutta questa storia, ormai siamo vicini, siamo appunto nel 320 circa, o anche dopo, è stato una specie di fallimento, perché abbiamo imitato lo Stato militare, mentre noi dovevamo fidarsi nel Signore. E fidarsi nel Signore cosa vuol dire? Vuol dire soprattutto lodarlo, esaltarlo, anche con le opere. Per questo si parla di edifici costruiti, di agricoltura aiutata dalle iniziative dei re, ma soprattutto con questo culto, che non è tanto il culto sacrificale, che forse comincia a dare fastidio nella sua sanguinosità, ecco, ma con il culto del canto e della lode. Tutto qui. Però è un libro interessante, perché ci fa capire che se noi questi libri della Bibbia li collochiamo nel momento storico in cui sono nati, riusciamo a capire perché sono scritti in un certo modo. E se li vogliamo leggere, li leggiamo con lo spirito giusto per capire perché raccontano queste cose. E se un eventuale racconto di miracolo ci fa sorridere, diciamo: sì, certo, l'hanno inserito perché è questo che loro volevano dire. Bisogna fidarsi di Dio in tutto. Conta più una cerimonia di canto, è più efficace una cerimonia di canto che una campagna militare. Ecco. È l'ultimo libro della Bibbia ebraica. Interessante anche questo. È in fondo proprio l'ultimo. E la ragione per cui è l'ultimo è anche un'altra, cioè che l'ultima cosa che si ricorda è che il re di Persia ha dato la possibilità di tornare a Gerusalemme. Ecco perché gli ebrei vogliono finire con quel libro, perché per poter dire ad ogni Pasqua l'hanno ventura a Gerusalemme, ed è il mito di Gerusalemme che continua. Ecco, questo per completare l'intervento delle classi sacerdotali. Forse ci sarebbero anche altre cose da dire, ma io non posso dire tutto, devo stare alle cose principali. Adesso dobbiamo parlare dei profeti. Dunque, è complicata la questione profeti. Intanto il termine che viene usato come termine ultimo, più recente, che viene usato per indicare il profeta è il famoso Nabi. Gli ebrei la B la pronunciano V e quindi diventa Navi, ma è una B, è la B aspirata, cioè Navi. Cosa voglia dire Navi? Nessuno lo sa. Qualcuno dice che significa esaltato, qualcuno dice che significa eccitato da qualche potenza, dalle droghe praticamente, dalle danze come i dervisci, oppure significa semplicemente chiamato. Non si sa, quindi nessuno sa il significato della parola. Altri termini sono veggente, ce ne sono due per indicare il veggente. E uno dice: uno è il vedere, l'altro è il contemplare. Cioè uno indica la visione fisica, l'altro indica la contemplazione mentale, può darsi. Sono chiamati anche uomo di Dio. Il termine definitivo rimane questo qui, appunto, dei Navi o Neviim al plurale, che sono i profeti. Questi profeti chi sono? Noi abbiamo uno che non conosce la Bibbia a fondo, dice: sono Isaia, Geremia, Ezechiele. No. Cioè i profeti normali erano altri. I profeti normali erano persone le quali spesso erano sacerdoti, qualche altra volta erano persone non sacerdotali, ma che vivevano in congregazioni di profeti. Noi traduciamo profeta, che tra l'altro anche questa è una parola che viene dal greco, che può avere diversi significati, e non ha di per sé, non ha come significato primario l'indovinare il futuro. Anche se qualche volta il Nabi cerca di indovinare il futuro, ma non sempre, non è questo il compito principale. Direi che questi sono quelli che loro chiamavano Nevi'im, i profeti, erano tutte quelle persone le quali cercavano di rispondere agli interrogativi che le persone ponevano nel corso della vita. Erano cose alle volte molto banali. Per esempio, nella storia di Saul e di Davide si dice sempre che prima di fare una battaglia bisogna consultare Dio. Allora si chiama un sacerdote o un profeta, il quale, dice la Bibbia, consulta Dio mediante gli Urim e i Tummim. Cosa sono? Di nuovo nessuno lo sa. La maggioranza pensa che siano dei dadi, uno nero e uno bianco, oppure di forma diversa, e si decide se la domanda è: devo assalire? Se assalisco questo avrò la vittoria? Urim e Tummim danno la risposta: sì, no, va, non andare. Nel libro dei Re è raccontato un famoso episodio di un profeta, il quale è il profeta di corte, e quando il re decide di fare una battaglia domanda appunto al profeta: se io adesso attacco gli aramei riuscirò a vincere? Sì, maestà, certamente lei riuscirà a vincere tutti. Un altro profeta che è lì presente dice: questo è un imbroglione. Quell'altro risponde: ma me l'ha insegnato la Ruach di Yahweh, lo spirito di Yahweh. E quell'altro gli dice: ma da che parte, in maniera molto volgare, da che parte del corpo ti è uscito lo spirito di Yahweh per dire queste cose? La scoreggia. questo sì, perché a me ha detto il contrario. Allora è chiaro che c'era una divergenza di problemi. Questi erano questi che sto descrivendo, li chiamano spesso, quando in epoca monarchica, a parte che i profeti agiscono solo in epoca monarchica, prima c'era qualcosa, ma di fatto comincia con Samuele e Saul, poi scompaiono. Quando tornano dall'esilio non c'è più il profetismo. Noi mettiamo tra i libri profetici anche il libro

scritto di Daniele, ma a suo tempo spiegherò che non ha a che fare con la profezia. Daniele è tutta un'altra cosa. Spero di riuscire poi ad arrivare anche al Nuovo Testamento, perché se vado avanti così andiamo avanti con il Nuovo Testamento fino a Pasqua. Chiuso la parentesi. Dunque, c'era una quantità di persone che di mestiere facevano il profeta, o se non di mestiere erano come i guaritori, il contadino, il quale fa il contadino, però è quello che se tu ti sei slogato la gamba te la aggiusta, ed è il medicastro, il medicone, ecco. Il profeta è spesso un contadino, un artigiano, o talvolta è un sacerdote, talvolta è uno scriba, il quale ritiene di avere la capacità, e viene riconosciuto come uno che ha la capacità di dare consigli validi, praticamente, diremo, col nostro linguaggio. Voi provate a pensare, è la stessa cosa che succedeva nel nostro mondo. Voi tutti conoscete la pianta di Cremona di Giulio Campi, no? Ecco. Sapete che in ogni isola, cioè in ogni, c'è una chiesa, c'erano mi pare più di 100 chiese o cose del genere. Ecco. La città era piena di preti, di suore, di frati, di confraternite, per cui quando uno usciva di casa, certissimamente prima di tornare a casa trovava almeno 5 preti, 4 suore, 10 frati, 3 della confraternita, c'era pieno dappertutto. E tutti questi qui, in fondo, evocavano pensieri religiosi. Non dico che parlavano, ma erano la più visibile caratteristica della popolazione. La cosa è rimasta a Venezia, dove c'è ancora scritta parrocchia di San Simon, l'ha ancora scritto così. E per fortuna nessuno la tira via. E sono ancora divise in parrocchie. Ogni isola aveva la sua parrocchia. E di isole ce ne sono tante. Noi, quelli che vanno a Venezia, non si accorgono che c'è il Ponticello, quindi ogni isoletta aveva la sua chiesa. E non ce n'era, nella chiesa non ce n'era uno solo. Ecco, così era a Cremona. E così era nel mondo di Israele, nel mondo antico. Il mondo antico era pieno di persone che si ritenevano capaci di interpretare il volere degli dèi o di Dio per chi glielo chiedeva. Quindi dobbiamo, per capire il profetismo della Bibbia, bisogna che torniamo a questa atmosfera, che potrebbe essere quella della città di Cremona del 1600, dopo il Concilio di Trento praticamente, dove le cose vengono ancora di più evidenziate. Ecco. Dopo quello che ha cambiato tutto è la rivoluzione francese e Napoleone, che ha distrutto, cambiato, e adesso viviamo in un mondo laico, quindi non ci rendiamo conto di quanto pretame, ecco, di quanto profetame c'era a quei tempi in giro. Allora, quelli che sono entrati nella Bibbia in realtà sono i profeti che contestavano la faciloneria con cui la maggioranza di quelli che si presentavano come profeti pretendevano di dare giudizi validi e risposte utili alle domande che venivano loro fatte. Cioè erano quelli che contrastavano, sono i contestatori. Voi potete dire, ma questo non serve a niente per capire i testi. Eh no, serve a qualche cosa per capire i testi. Perché vuol dire che alla fine quelli che noi chiamiamo i profeti scrittori, io adesso li immagino non autori di libri, perché di per sé i profeti parlavano, erano coloro che contestavano la supponenza, l'ignoranza, la disonestà qualche volta, con cui questo profetare diffuso cercava di, non dico di dirigere, ma cercava di orientare le scelte delle persone. È curioso questo, loro cercavano invece di dire qualcosa che fosse la cosa giusta. Sono contestatori del modo comune di pensare diffuso
o dei modi comuni di pensare, perché ce ne sono più di uno, diffuso da questi difensori dello status quo praticamente, che sono i profeti di corte, i profeti di strada, gli indovini, i sacerdoti di allora. Ecco, i quali ripetono sempre le solite cose. Loro invece cercano di essere persone che hanno da dire, hanno da dare un giudizio sulla realtà. Questo mi pare che sia interessante. Sono questi che diventano i profeti. Sono quindi gli autori o gli testimoni della necessità di una riforma religiosa, o se volete religiosa e civile nello stesso tempo. Cioè, non affidatevi più a chi non dà fiducia. E la cosa curiosa è che nell'ambito dell'Antico Oriente questo fenomeno si trova praticamente soltanto in Israele. Addirittura direi, tolti i due profeti Amos e Osea, si trova soltanto nel regno di Giuda, cioè nella piccola parte meridionale. Perché in altre popolazioni si trovano testi che però sono di profeti analoghi a quelli che ho descritto prima. Per esempio, sono stati trovati a Ugarit, che è una cittadina, Rashamra, mi pare che si chiamasse prima, cioè adesso si chiama Rashamra, che è in Siria. Abbiamo trovato dei testi cuneiformi nei quali ci sono persone che in nome di Dio danno un annuncio, pronunciano un giudizio, ma normalmente sono gli dèi che si lamentano di non avere ricevuto il culto che meritavano. Quindi sono regole liturgiche. Noi in Isaia leggiamo: io non voglio i vostri sacrifici, sono stufo di sentire l'odore delle vostre vittime. E c'è il famoso Salmo 49 o 50, quello che precede il miserere: se io avessi fame mi faccio da mangiare da solo, smettetela di farmi sacrifici. Dopodiché c'è il miserere, ed è interessantissimo questo, perché direi che in nessun popolo dell'antichità c'è una contestazione del culto come c'è nei profeti biblici. Ecco, le altre analogie sono minime analogie, qualche volta formalmente sì, così dice il Dio tal dei tali, ma quello che dice il Dio tal dei tali è di rispettare il costume religioso precedente. Si lamenta perché non avete rispettato tutte le regole che c'erano da rispettare. E allora è lo status quo che viene difeso, sono i cosiddetti profeti del non cambiamento, mentre i nostri sono i profeti del cambiamento. Ecco, questo secondo me è la cosa più interessante, e onestamente devo dire, questa è proprio una cosa che si ha soltanto nel mondo ebraico. Non abbiamo testimonianze altrove. Se qualcuno vi dice che ci sono anche altrove, è vero, ma come vi dicevo, è la sostanza e anche alle volte la natura del testo. Gli altri testi che abbiamo trovato sono delle piccole osservazioni di poche righe. Certo, uno può dire il resto è andato perso, e può darsi, però se è andato perso io non posso supporre che c'era. Qui noi abbiamo pagine e pagine. Cioè abbiamo una letteratura, tra l'altro, scritte con un ebraico che non è certamente l'ebraico quotidiano popolare. Noi non sappiamo niente dell'ebraico antico, però ci sono, leggere i profeti e tradurli vuol dire avere un vocabolario opposto, perché ci sono una quantità di parole che si trovano soltanto nella letteratura profetica, di cui bisogna indovinare il significato, anche perché ognuno adopera il dialetto del suo paese. È curioso tutto questo. Direi che in un certo senso è la sostituzione della parola, della forza del pensiero e della parola nei confronti della tradizione, del rito, dell'ossequio ai luoghi comuni della società. Il parallelismo con la Grecia si può fare, anche se non c'è una relazione storica. Cioè in Grecia, cioè Alessandro Magno è allievo di Aristotele.
Cioè la filosofia serve per la, a Platone ha una sua idea della politica e dello Stato. Non è un profeta, è un filosofo, che però ha un elemento religioso, perché ha il concetto di una divinità. Questi sono i nostri profeti. Adesso vi faccio qualche altra, arrivo in qualche caso concreto per farvi capire qualcosa di questa profezia. Noi abbiamo due profeti che avrebbero profetato nel regno del nord, quello che cade nel 722 sotto gli Assiri. Il primo si chiama Amos e il secondo sarebbe Osea. Amos è originario del regno del sud e tutti lo conoscono. È quello che diceva: io ero un coltivatore di fichi, di sicomori. Ecco. In un altro testo dice: io ero un allevatore di bestiame, probabilmente erano tutte e due le cose. Io non sono figlio di profeti, che non vuol dire che mio papà non era profeta, vuol dire che non faccio parte di questi circoli del profetame comune. Ma il Signore ha ruggito, e quando il leone rugge bisogna ubbidire. Non è proprio così la frase, ma l'elemento è quello del ruggire del leone. Quindi vedete anche lo stile, direi la forza dell'immagine che viene usata. Va a predicare nel regno del nord dicendo che il regno del nord verrà certamente distrutto dagli Assiri, perché è un regno eretico, perché ha costruito un vitello d'oro come segno della divinità. Quindi ha fatto questo sacrilegio. Parentesi, alcuni studiosi ritengono che la storia del vitello d'oro fatta da Aronne è un'invenzione per far vedere che quello che ha fatto il regno del nord era già stato fatto prima. Quindi era una specie di peccato d'origine. Perché nella Bibbia non c'è un solo peccato originale, non ce n'è neanche uno di peccato originale che si eredita, ma ci sono molti peccati che danno inizio a epoche tristi e, per carità, è una pura ipotesi che non si può dimostrare. Alcuni studiosi hanno la tendenza di dire: guardate che queste persone erano così attente al tempo in cui vivevano che quello che sperimentavano nella loro vita immaginavano che fosse già successo nel passato, perché per dare garanzia e forza a una certa scelta odierna è molto utile dire: è già successo. È, ripeto, questa una pura ipotesi che non si può dimostrare, però ci sono libri di esegeti i quali seguono questo metodo di interpretazione e dicono: probabilmente quando nel VI secolo o V, al tempo del Deuteronomio, vi ricordate, si mise insieme la Torah, si ritenne opportuno dire che quel peccato che aveva causato la fine del regno del nord, cioè quello del vitello d'oro, era, anche perché bisognava giustificare teologicamente perché Dio ha abbandonato del tutto questo popolo, perché questo popolo avrebbe dovuto sapere che già con Mosè Aronne era stato castigato per aver fatto il vitello d'oro. Quindi quello diventa un peccato capitale e si giustifica quello che è accaduto anche per confortare le persone: non accadrà più, vedrete che adesso il Signore vi aiuta, voi avete sbagliato ma vi perdonerà perché anche quell'altro ha sbagliato. Ripeto, queste sono tutte interpretazioni ingiustificate che non hanno documentazione possibile, però io vi devo informare anche, visto che voi non avete la possibilità di leggere questi libri che sono tecnici, che esiste anche questo modo di interpretare l'origine di racconti della Bibbia che retrodatano un episodio di cui si vuole far capire l'importanza. Questa è la questione di Amos.
Amos, tra l'altro, è chiaramente una persona che non si occupa di religione, vale a dire, ma questo lo sapete perché nella liturgia appare con chiarissimamente, è quello della giustizia sociale verso i poveri, no? È quello che dite, voi siete dei delinquenti perché falsificate le bilance, voi dite venderemo insieme al grano anche la polvere, ecco. Andate tutte e due dalla stessa prostituta, padre e figlio, e la pagate con una sandalo. Cioè, sono quelli che condannano la disonestà della gente comune, non ce l'hanno con il re, per esempio, Amos non ce l'ha con il re, non è contro la monarchia del nord, che esiste peraltro, ma è contro la gente, contro le colpe che ognuno fa per il suo egoismo particolare, ed è uno dei profeti più moderni. Io so che di un prete di Venezia, per esempio, che un certo Leonardi, che lavora nelle missioni in America, e lui dice: io con il profeta Amos faccio continuamente predica, perché quello che succede in Cile, in Argentina, eccetera, è già descritto nel libro di Amos. Cioè vincono i ricchi, vincono i prepotenti, viene imbrogliata la buona gente, nessuno si occupa della giustizia, della realtà. E leggere il giornale là e leggere Amos è la stessa cosa, non è sbagliato. In Amos ci sono anche altre piccole cose, tanto sono profezie cortine queste qua. L'altro, che sarebbe Osea, sarebbe originario del regno del nord, e voi vi ricordate tutti che la grande idea di Osea è quella di paragonare il rapporto, è la prima volta che succede, e anche questo onestamente devo dirlo è una cosa sorprendente, cioè paragonare il rapporto Dio-popolo con quello marito-moglie, o meglio amante-amata. Questo è interessantissimo, perché tutti i culti cananei della fecondità avevano al centro il sesso, c'erano le prostitute sacre, e per assicurare che nascessero figli in ricordo, che le vacche partorissero giusto, che la terra desse i suoi frutti, si andava al santuario e si faceva il sesso con la prostituta sacra. Questo era normale nella popolazione cananea. Gli ebrei questo non lo proibivano, ma però che il culto della fecondità venisse fatto con una cerimonia dove unirsi con una prostituta sacra significa unirsi con il dio della vegetazione, della fecondità. Loro avevano bisogno di avere molti figli, perché come dice il Salmo, chi ha tanti figli viene difeso alla porta della città quando c'è qualcuno che lo vuole accusare. Quindi sono la tua forza i tuoi figli, fanne più che puoi. È chiaro che la Bibbia non è più applicabile al mondo di oggi, bisognerebbe invece diminuire la popolazione della terra. Di nuovo qui bisogna stare attenti, perché un fondamentalismo biblico potrebbe indurre le persone a dire 5 figli, 6 figli. Ecco, il Signore vuole così, il Signore voleva così allora, il Signore, la Bibbia voleva così allora, adesso il problema è un altro. Ecco, di nuovo bisogna vedere le cose quando sono nate, cosa volevano dire. Osea ha questa idea geniale di adoperare non tanto l'atto sessuale inteso come azione sacrale, ma di interpretare l'affettività come la categoria per comprendere come Dio si rapporta con il popolo. È come uno che ha sposato una donna prostituta perché si è innamorato di lei, e alla fine chi crede che il matrimonio e il suo affetto per questa donna la guarisca dalle sue abitudini precedenti, gli partorisca dei figli buoni, viceversa si accorge che questa prostituta non riesce a cambiare la sua identità più che moralità, e allora dice: questa è la situazione di Israele nei confronti di Dio, non riesce mai a uscire fuori dai suoi tradizionali comportamenti indegni del Dio che gli vuol bene. Io adesso le cose le dico in maniera troppo riassuntiva, però voi
Io ritengo che queste cose, anche dal punto di vista della storia del pensiero umano, sono interessanti. Sono almeno interessanti quanto lo è interessante Saffo. Ecco, perché qui allora protesto io. Perché a Saffo danno tanto?

a ragionare la chiave interpretativa delle disgrazie di un popolo può essere espressa dal paragone di un uomo che ha sposato una prostituta sperando l'impossibile, e l'impossibile non si è verificato. Come si reagisce? E anche qui il testo è interessante. Cosa fa Dio? Le prova tutte. La castigo, la caccio via, le tolgo la pioggia, la picchio, e la soluzione finale sapete che è? La riporto nel deserto quando eravamo solo noi due e cerco di riacquistarla. Cioè, io direi che un libro di questo genere, a prescindere dalla religione, dovrebbe essere letto come si legge Pindaro, in un liceo classico, si intende, ecco, anche allo scientifico magari, perché è letteratura del primo millennio avanti Cristo, almeno tanto interessante quanto la letteratura greca. Questi sono, tra l'altro, pur essendo i più antichi, questi qua lavorano tutti alla fine, cioè tra l'810 e il 780, cioè sono i più antichi profeti, forse sbaglio i numeri, ma a naso, insomma, ecco, siamo alla fine dell'ottavo secolo. Sono i più antichi, dopo però vi aggiungerò, ma lo anticipo, ma dovrò dirlo ancora, i loro libri sono stati ritoccati anche qui, intendiamoci, peggio della Torah, perché adesso io ho tirato fuori dal testo quella che forse era la impostazione originaria. Quando questi testi vennero scritti, e non vennero certamente scritti dal profeta stesso probabilmente, e questo è un problema grave dal punto di vista della ricostruzione autentica del testo, perché loro parlavano, soltanto in Isaia si trova una volta un cenno che dice scrivete questo su una tavoletta, gli altri sembrerebbe che parlano e soltanto la memoria orale conserva il testo. Per cui onestamente io non sono sicuro che il libro di Osea sia del Signore che si chiamava Osea, potrebbe averlo scritto un altro 400 anni dopo e sarebbe stato un grande artista lo stesso, perché anticipava di 300 anni, immedesimandosi nella situazione di 300 anni prima, quello che voleva dire. Quindi questa osservazione non cancella l'utilità di leggere questi testi per la loro novità letteraria. Diversa è la questione se uno li deve considerare parola di Dio, questo è tutto un altro problema, non l'ho ancora accennato, ma adesso ci arriverò probabilmente. Dopo di questi viene il grande Isaia, che ha un suo contemporaneo che si chiama Michea, che è nel libro dei 12 profeti minori, come Amos e Osea, perché sapete che nell'attuale Bibbia ci sono i tre profeti grossi, cioè Isaia, che è da dividere in tre parti, Geremia, Ezechiele, ci sono i grossi, e poi ci sono i 12 profeti minori. Amos e Osea sono nei 12 profeti minori, ecco. Ma sono da tirare fuori da lì, l'ho messi lì per comodità. I piccolini li mettiamo tutti insieme e facciamo un libro solo. Dopo invece noi li abbiamo divisi, ecco perché gli ebrei non hanno 48 libri dell'Antico Testamento, ma ne hanno 24, perché mettono insieme in un libro solo questi qui. Ma queste sono questioni di scaffale, non è importante. Poi c'è Isaia, il quale però è da dividere in tre parti. La prima parte, che forse in parte risale al tempo storico del profeta Isaia, poi c'è il secondo Isaia o Deutero Isaia, poi c'è un terzo Isaia, e la distanza tra l'uno e gli altri è tra i 100 e i 150 anni. Cioè Isaia 730-690, l'Isaia secondo è 550 530, l'altro è 490, il secondo e il terzo sono abbastanza vicini, ma Isaia è il tempo della monarchia e il secondo Isaia è al tempo dell'esilio, quindi c'è una distanza notevole nel tempo,

0: Il perché tutti questi tre vengono messi in un unico libro, il libro del profeta Isaia. Anche qui nella messa si confondono le idee alla gente, dal libro del profeta Isaia. E cosa può pensare uno che in questo Isaia, che lui non sa bene chi sia, ma magari guarda su qui, gli dico Isaia, profeta ebraico del 700, dell'ottavo secolo avanti Cristo. Sullo smartphone andate avanti a leggere, perché in chiesa non ve lo diranno mai, perché non vogliono che la gente si istruisca. Ecco, dal libro del profeta Isaia, e leggo il terzo Isaia, che non è certamente del profeta Isaia, è nel libro del profeta Isaia, ma il libro non è il profeta. C'è una bella distanza tra il libro e il profeta, tant'è vero che il libro di Isaia contiene, si chiama Isaia, ma contiene testi di 250 secoli sparpagliati, mescolati. Se ho sbagliato il numero, correggetelo voi. Ecco. Basta che capiate la sostanza delle cose, che è quello che mi interessa. Geremia, Isaia è l'unico, è di Gerusalemme, e è l'unico che è in contatto con la casa, con la monarchia, l'Isaia storico. E direi che è, cioè rimprovera Acaz, che è il re di quei tempi, quello che non crederebbe, e dopo gli dicono che nascerà, che la Vergine partorirà il bambino. Però col successore che si chiama Ezechia, che non è Ezechiele, Ezechiele il profeta, questo è Ezechia, è il suo collaboratore, anzi Ezechia per Isaia è il santo re, è il re ideale. Quindi la vera figura eventualmente di Messia dovrebbe essere quella di Ezechia, secondo Isaia. Se verrà, deve assomigliare a Ezechia. È quindi una persona che è legata, è un profeta di corte, che parla all'interno degli organi del governo di questo piccolo regno, che per quanto piccolo cerca di darsi le arie di essere un regno con tutte le strutture, almeno esteriori, che merita a quel tempo un regno. Cioè è un po' come noi, che siamo qui, che non abbiamo i soldi, che non sappiamo come fare, però i corazzieri ce li abbiamo, i soldi buttati via per tenerli là in piedi, poverini, con le vene varicose, quando c'è il Presidente della Repubblica li abbiamo, quando viene qualcuno li mettiamo tutti in fila, per far vedere che l'Italia è un paese che ha delle belle divise. Tanto per divise, non i soldi, ma le divise. Tant'è vero che la regina di Saba va da Salomone e dice: ma Dio, caro Salomone, uno che ha delle divise come belle come te è certamente protetto da Dio. Ma che belle divise che hanno i tuoi paggi. Ecco, allora, chiusa la parentesi sciocca. Il contestatore primario è Isaia al tempo di Acaz. Con Ezechia è Isaia che lo sostiene. È interessante questo. La seconda parte di Isaia è l'unica in tutta la profezia che è quasi totalmente annuncio di futura definitiva salvezza. L'unico. Perché gli altri profeti annunciano tutti la catastrofe. Anzi, questo ve lo dirò adesso, dell'ultima cosa che vi dico stasera, perché è l'unica veramente importante per capire le cose. L'unica profezia che è totalmente positiva è la seconda parte di Isaia, è quella che viene continuamente sfruttata dalla liturgia, che deve illudere i fedeli, che se faranno i bravi Dio gli darà tutti i beni di questo mondo e per di più anche la vita eterna. So che non si deve parlare in questo modo, è uno sciocco modo di prendere in giro le cose serie, cancellate, però è vero che la Chiesa si serve del Deutero Isaia, che è quello che io quando capita critico sempre dicendo: non si è mai avverato quello che dice questo libro. Continua a parlare della gloria di Gerusalemme, dei pellegrinaggi che andranno a Gerusalemme, di tutti che verranno. Anche nell'Isaia storico forse c'era la bella prima lettura della messa di domenica. il monte del Signore si alzerà su quello dei colli, che non ho avuto tempo di spiegare nell'omelia, che però sarebbe andato a spiegare, quello delle spade in falci, eccetera, che ecco. Questo probabilmente non è sicuro, perché c'è anche in Michea. Questo testo c'è in Isaia e in Michea. Michea è il compagno, è un profeta di campagna contemporaneo di Isaia. Quindi potrebbe essere dell'uno, dell'altro, di nessuno dei due. E alcuni studiosi dicono che sicuramente è di nessuno dei due ed è tardivo. Proprio perché è ottimista. Ottimista però in un senso, direi, in un senso di nuovo contestativo, perché non è più il Sinai dove esce la parola del Signore, ma è Sion, Gerusalemme. Da Sion uscirà la parola del Signore. Se è di Isaia, è la superbia gerosolimitana del regno, che dice noi, che è poi erede dei Gebusei che precedettero gli ebrei nella città di Gerusalemme. Perché quando Davide conquista Gerusalemme, praticamente viene accettato come ospite della città e suo re, ma la classe dirigente rimane quella di prima, non necessariamente ebraica. È stata una conquista che viene sempre raccontata in maniera confusa, non si sa come avvenne questa conquista, quindi vuol dire che ci furono dei patti segreti. Voi mi date la possibilità di venire lì nella vostra città e io vi lascio comandare, roba di questo genere. La storia è complicata e se avessimo tempo potremmo leggere come la racconta la Bibbia e vi accorgereste che c'è sotto qualcosa di nascosto che non si vuol dire. In qualche modo Davide si è fatto aiutare dai Filistei, probabilmente per ottenere Gerusalemme, e Gerusalemme ha una sua aristocrazia che dice noi siamo la città, la grande città eterna. Ecco, questo parentesi, insomma, confondo le cose. Invece il punto che accomuna quasi tutti questi profeti, quasi tutti, è appunto il giudizio che essi danno sul peccato dei re e del popolo. I peccati sono sempre i peccati di ingiustizia nella vita sociale, non culto, non sacrifici, non rituali. Quelli ai profeti non interessano e non servono. Quindi è esattamente l'opposto della tradizione sacerdotale P della volta scorsa. Loro vogliono la giustizia con i bisognosi e i deboli. Cioè vogliono una società possibilmente di uguali o di quasi uguali. Quindi niente latifondo, mentre loro, quando un contadino non riusciva a pagare perché era andato male il raccolto, gli prestavano qualcosa, lui non poteva restituire, alla fine gli requisivano il campo e lo tenevano come schiavo contadino. E nasce il latifondo. E loro questo non lo vogliono. Se voi fate così della terra che il Signore vi ha dato, il Signore ve la toglie. Ecco la distruzione. Loro annunciano l'intervento del Signore, che se non si accetta questa giustizia sociale nella terra che lui ha dato perché fosse di tutti, ecco, la modernità di questo voi la capite. È come quello che adesso noi pretendiamo che succeda, è quello che per esempio il Brasile esige per se stesso, anche se poi lo accusiamo di bruciare le foreste. Però lui potrebbe dire, prima avete bruciato tutto voi, adesso io ho bisogno di bruciare qualcosa io. Voglio fare. Allora, il Signore, siccome la terra è sua e doveva servire per tutti, se tu la profani, anche in Geremia rimane questa idea, perché Gerusalemme è stata? Perché è stata profanata dall'ingiustizia degli abitanti. Allora il Signore ti toglierà la terra e ti castigherà. Il castigo avviene sempre in questo modo. Viene, non è un castigo, rarissimamente si parla di un castigo naturale tipo terremoto, no, è solo un po', manda una nazione a conquistarti, quindi manda la Siria oppure Babilonia, ti mette nelle mani di questo tuo nemico e gli lascia fare quello che vuole. Se però Dio fa in modo che rimanga un piccolo resto, attenti bene, non è necessariamente che il piccolo resto è fatto dagli onesti, no, è per puro caso, rimane un piccolo resto e da questo piccolo resto rinascerà una nuova fase di popolamento ebraico della terra. Ma questo avviene non selezionando i buoni dai cattivi, i meritevoli dai colpevoli, ma a caso, cioè lasciando agli invasori il diritto di fare quello che vogliono. La cosa vi scandalizzerà, ma è così. Cioè c'è una distruzione indiscriminata lasciata nelle mani dell'avversario invasore. Dio fa solo in modo che alla fine rimanga un rimasuglio che non è costituito dai buoni nei confronti dei cattivi. Apro una parentesi, per questo in molti salmi c'è invece la preghiera continua che si ripete: Signore, colpisci i cattivi e salva i buoni. I salmi contrastano l'idea del profeta, perché nei salmi si continua: perché, oh Signore, i delinquenti prosperano sempre e i giusti stanno male? Io ti sono sempre stato devoto, ho fatto di tutto, perché mi lasci colpire dalla disgrazia? È la risposta della preghiera, secondo me anche questo è interessante per ricostituire, per ricostruire da che tipo di religione noi veniamo. Loro vogliono, nei salmi dicono, continuano a pregare e dicono, anticipando la soluzione, che sono sicuro che lo farai, ma sanno benissimo che viceversa, lo sa il profeta, non succederà così. Questa idea del resto, senza distinzione buoni cattivi, per cui rimane il rimasuglio e col rimasuglio si ricomincia, è il famoso immagine della pianta tagliata, il tronco di esse che germoglia, il germoglio dal tronco di esse, che è Isaia questo. Ecco, questa è la caratteristica teologia dei profeti, che per noi è, secondo me, una teologia scandalosa che noi non accetteremmo. Cioè non c'è distinzione, c'è abbandono nelle mani dell'avversario, è una specie di vendetta proprio. Hai voluto fare quello che volevo, i miei profeti te l'hanno detto mille volte, hai voluto fare sulla mia terra, allora io chiamo un repulisti da un altro popolo. Quello che avanzerà, qualcosa lo farò avanzare, con quello farò cose nuove, ma non necessariamente quelli sono i più buoni. Mentre nel caso del diluvio si va a cercare l'uomo giusto, qui c'è un'altra impostazione, quindi è cambiata, capite? Ecco perché questi profeti, in fondo, se ci pensate bene, presentano la figura di Dio in maniera non sufficientemente gradevole da parte del popolo. Cioè fanno sapere che Dio è stufo, è stanco, non ne può più. Presentano un Dio che è inquieto, adirato nei confronti del popolo. Il tema principale è l'ira di Dio. Nella stesura dei libri, lo anticipo, poi questo lo spiego meglio la volta prossima. Quando la predicazione del profeta diventa libro, i redattori dei libri, un po' qui, un po' in mezzo, soprattutto alla fine, mettono le profezie di salvezza. Cioè inseriscono quello che, secondo i profeti antichi, quello che dicevano i falsi profeti. Cioè, ma vedrai, il Signore perdona, ti darà dietro tutto, ma figurati, ma è buono, lui lo ficcano dentro lì. Quindi in un certo modo, e questo lo approfondiremo la volta prossima, la originaria predicazione di questi profeti contestatori viene in parte capovolta, dagli estensori dei loro libri, che rispettano le parole del profeta, ma accanto alle loro parole ne inseriscono altre, e spesso nella parte finale del libro, perché è quella che dovrebbe risolvere il problema, che sono le parole dei profeti di benessere, di perdono, di salvezza. Ecco, questa è la situazione della letteratura profetica. Ultima cosa che lascio pensare a voi. Certo, la fede cristiana, sarebbe interessante interrogare gli ebrei, ma io non li conosco, anche perché poi gli ebrei non hanno una dottrina comune su queste cose, perché ogni rabbino può pensarla a suo modo, ogni ebreo può pensarla a suo modo, però potrebbero interrogarli, non lo possiamo fare, ma la domanda da porsi sarebbe questa: questi profeti sono veramente ispirati da Dio o è tutta una loro stesura, una loro intuizione? Cioè, leggendo i loro testi, tu arrivi a dedurre che se non ci fosse stato lo Spirito Santo di Dio che li ispirava, non potevano scrivere queste cose? O ti rendi conto che potevano benissimo, con la loro lucidità mentale, anche perché in fondo sono 15 persone nel giro di 4 secoli, compreso i piccolini e i grossi, no? I 12 minori, i 3 grandi, nel giro dal 700, non meno, insomma, dal 690 al 440, fate voi le sottrazioni, che 15 persone in un mondo abituato a questo tentativo di capire la situazione e cercare di indovinare cosa si deve dire alla gente perché cambi condotta, quindi gente che vuole essere capace di modificare il costume, è necessario, si può dimostrare che senza l'aiuto di Dio non ci sarebbero riusciti? Questo aiuto di Dio come lo si deve intendere? Come l'aiuto che Dio può dare a qualunque persona che si sforza nella sua vita di fare il bene, come in fondo lo intendiamo noi cristiani? O sono ispirati in una maniera particolare per cui la loro è proprio una parola che Dio gli ha suggerito, non all'orecchio ma direttamente nella corteccia? Ecco, cioè la fede ci obbliga a considerare il profeta un fenomeno di origine sicuramente divina, che non avviene più ai nostri tempi, perché il dono di Gesù Cristo e il dono dello Spirito Santo a tutti i battezzati, senza esclusione, non rende più necessario che ci siano maestri come i profeti o contestatori come i profeti, che è la visione normale del catechismo. Non ci sono più questi profeti, perché voi capite che Mazzolari di fronte a Isaia è niente, è come Macario rispetto a Grillo, per dire, questo qua rovina l'Italia, Macario invece faceva semplicemente ridere, e c'è una bella differenza. È necessario pensare a questo? Oppure il solito studioso cattivo, peccaminoso, dice: è una interessante storia di una cultura della quale ci sono stati questi personaggi, così come in Grecia c'è stato Platone, Aristotele, ci sono state, o so, come ci sono state persone, filosofi che hanno cercato con la loro intelligenza di capire le cose e si sono anche opposti a luoghi comuni che da tutti venivano considerati saggezza. Ecco, questa è una domanda che io lascio aperta, perché io propendo per una creazione del profetismo che, se Dio esiste, è approvata e aiutata da Dio, come vengono aiutate tantissime altre realtà umane. E io non posso star lì a distinguere questa dalle altre. Se per la Bibbia devo dire che tutto deve avere, che è sicuramente tutto qualcosa che dipende da Dio, la frase mi va bene. Però questo dipendere da Dio è quel dipendere da Dio che può estendersi in forma anche in altri popoli, in altre situazioni. E quando loro dicono "così dice il Signore", usano semplicemente una formula introduttiva che presenta il loro discorso come un discorso che viene suggerito dal Signore Dio. Su questo punto dirò ancora qualche cosa la volta prossima.
1: RCN Radio Cittanova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Rosario.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Soul, Soul.
1: Sofia Borri è un'imprenditrice,
2: vive a Milano. Lavora nel mondo della cooperazione internazionale, del sociale, nell'ambito del terzo settore si occupa in particolare di lavoro femminile, questa parola che si usa molto adesso è empowerment femminile, ma ha una storia particolare, una storia che ha a che fare con un evento accaduto tanti anni fa ma che non va dimenticato. Lei è argentina?
3: Sì, sono argentina, sono nata nel 1976 in Argentina, in particolare in mezzo alla Pampa, la Pampa umida, in un piccolo paesino che si chiama La Prida. E sono nata nel 1976 e due anni dopo, nel febbraio del 1978 precisamente, ero con mia mamma Silvia Susana Roncoroni, era una militante, un'oppositrice del regime che dal marzo del 76 aveva preso il potere, quindi una dittatura militare, e scappavamo, eravamo in fuga da un po' di mesi perché la situazione era diventata molto pericolosa e quindi avevano iniziato ad esserci già sparizioni, sequestri di persona e quindi stavamo scappando, eravamo in un luogo di villeggiatura, Mar del Plata, e una sera, la sera del 26 febbraio, un operativo anonimo, come si dice, no? in borghese, aveva fatto irruzione nella casa, ha sequestrato mia madre e altre tre donne che erano insieme a lei.
2: Las chicas.
3: Sì, Las Chicas,
2: diciamoli i loro nomi: Silvia, Dora, Elena e Maria Cristina.
3: Sì, diciamoli, io li dico appena posso, grazie che l'hai detto tu. Erano insieme perché appunto facevano parte dello stesso partito e quindi si nascondevano insieme, cambiavano casa molto spesso. Insieme a loro quattro c'eravamo anche io e Victoria, un'altra bimba come me di due anni e che era figlia di Dora. Dora era incinta all'ottavo mese e niente, stavamo lì, cioè, in attesa. Mia mamma disse a mia nonna, prima di scappare, di allontanarsi, aspettiamo che si calmi il temporale. Una frase, sai le frasi familiari, che mia nonna mi ha ripetuto spesso, che lei è rimasta con quella frase di mia madre che gli sembrava fiduciosa. Sono tempi bui, ma passeranno. Ecco, il temporale è diventato tempesta, da quella sera io non ho più saputo nulla di loro, come di nessuna di loro, delle altre tre, come di nessuno poi dei 30.000 desaparecidos.
2: 30.000 desaparecidos.
3: Sì, questo numero gigante e anche un po' simbolico, no? Che racconta di una repressione così feroce, indiscriminata. E io e Victoria siamo state, tra l'altro, per quelle cose un po' del destino che spesso nella storia della dittatura argentina ci sono: chi si è salvato, chi è riuscito a scappare, chi è sopravvissuto, chi è stato restituito alla propria famiglia come me e Victoria.
2: Lei è diventata un'esule o una profuga a seconda?
3: Io sono diventata un'esule e una profuga perché è ritornata dalla mia famiglia, quindi sono stata recuperata dalle mie nonne.
2: Recuperata come? Lei, dopo che sua madre è stata arrestata, per usare un eufemismo, trascinata chissà dove, è stata affidata a chi? Come?
3: Io sono stata, diciamo, quella notte lì affidata alla vicina di casa, che aveva dato in affitto questa casa a mia madre e alle altre donne, e che un po' non hanno saputo bene cosa fare di noi, e il giorno dopo sono andate alla polizia e la polizia le ha rimandate al tribunale dei minori e loro ci hanno affidato a una giudice dei minori. Siamo state, queste sono le cose che poi uno ha ricostruito nel tempo, perché poi sono quegli eventi che poi quando succedono, e succedono in un modo così traumatico e violento, rimangono anche un po', nessuno sapeva bene cosa fosse successo. Negli anni abbiamo ricostruito che siamo state consegnate a una casa famiglia dove siamo state praticamente una settimana. E vabbè, anche questi sono i pezzi di racconto familiare. Mia nonna mi dice sempre che mia mamma aveva messo, mia mamma ed ora, a Victoria un bigliettino con il nome di mia nonna, il numero di telefono, e quindi hanno recuperato il contatto delle mie nonne, che sono venute a prendermi. Io sono rimasta con loro circa 10 mesi a La Plata, che è la città della mia famiglia, e poi ho raggiunto mio papà, anzi mia nonna mi ha portato in Brasile, dove mio papà era scappato per salvarsi, e nel frattempo aveva chiesto asilo politico come rifugiato alle Nazioni Unite. Il 9 gennaio del 1979 abbiamo preso un volo dai 40 gradi di Rio de Janeiro ai meno 30 di Stoccolma, dove siamo arrivati insieme ad altri esuli. siamo stati accolti, tra l'altro all'inizio in un campo, profughi. Io me lo ricordo, quel periodo lì ho ricordi vaghi un po', le foto.
2: Cosa erano, ricorda?
3: Erano piccole case, come prefabbricate in un bosco di...
2: La neve,
3: il freddo, queste conifere enormi, perché era un luogo un po' di prima accoglienza fuori dalla città. Poi dopo circa un anno ci hanno invece assegnato un appartamento in un quartiere alla periferia di Stoccolma, Norsborg, che era un quartiere dove c'erano tanti immigrati. Mi ricordo c'erano dall'Africa, ugandesi, c'erano altri latinoamericani come noi, cileni, uruguagi, e siamo rimasti lì altri 2 anni, in tutto 3 anni siamo rimasti in Svezia.
2: E poi perché l'Italia?
3: L'Italia, vabbè, intanto l'esilio è una condizione di grande sospensione, no? Uno va via, io ero insieme a degli adulti che l'avevano fatto per me, però in attesa di tornare. La dittatura c'era, i desaparecidos.
2: E molti sono tornati poi.
3: E molti sono tornati, quindi in questa sospensione era tutto molto proiettato verso l'Argentina, a far conoscere quello che stava succedendo, ad appoggiare Madre de Plaza de Mayo. E siamo arrivati in Italia tutti insieme, un gruppo di esuli argentini accolti da un'associazione fuori Milano che in generale aveva già lavorato con gli esuli cileni, quindi ci hanno accolto. E io quindi sono arrivata in Italia nell'82, compivo 6 anni.
2: Poi papà si è innamorato di una donna che è diventata sua mamma.
3: Sì.
2: Non una seconda, un'altra mamma.
3: Sì, ha incontrato Nicoletta, sì, che è stata la sua compagna per 20 anni, e con cui ha fatto altre 3 figlie, che sono le mie sorelle. Quindi non solo... io gli sarò sempre grata, no? per l'innamorarsi di nuovo, la fiducia anche nella vita di costruire una nuova famiglia che mi ha dato Nicoletta, che appunto è stata la mia mamma adottiva, che lo è, e le mie sorelle.
2: Lei ha voluto essere adottata.
3: Io ho voluto essere adottata, sì, perché per tanto tempo, intanto io sono cresciuta con una mamma che non c'era e che c'era.
2: Quanto l'ha aspettata?
3: Io non lo so dire, io l'ho aspettata tanto tempo e credo che per tanto tempo l'ho aspettata oggettivamente. Tutti abbiamo aspettato i desaparecidos.
2: Si illudevano o avevano qualche segno di speranza, qualcuno era tornato?
3: Tanto qualcuno era tornato, e poi era tutto così clandestino, questa è stata una repressione così clandestina per la quale l'idea era, vabbè, finirà la dittatura e poi li libereranno, quindi era resistere. E sapendo che erano in condizioni di prigionia molto dure, che erano torturati, che però la dittatura sarebbe finita e sarebbero tornati. E la visione di un bambino è ancora diversa, perché da una parte io ho saputo quasi da subito, in una maniera semplificata, los malos, los milicos, i cattivi, quindi che la mamma era stata sequestrata come tantissimi altri per quello che pensava, per le sue idee, e che dovevamo tutti, diciamo, lottare perché potessero tornare ed essere liberati. Quindi anche questa dimensione un po' collettiva di lotta per la giustizia, per la verità, perché venissero liberati. Con la fine della dittatura è diventato brutalmente evidente a tutti che i desaparecidos non sarebbero tornati, che erano stati giustiziati, torturati, giustiziati. Ma la condizione tossica e perversa della desaparizione in realtà che credo che un po' continua nel tempo, intanto legata al fatto che la verità non è mai venuta fuori, che i militari si tengono la verità e se la tengono ancora molto.
2: Nell'Argentina di oggi è anche più difficile far emergere la memoria?
3: Quella di oggi in questo momento sì. È anche vero che il popolo argentino ha attivato meccanismi, diciamo, di lotta da una parte e anche di rivendicazione di spazi di memoria e di verità, anche quando lo Stato, non so, faceva leggi di impunità, c'era l'indulto, penso agli anni 90, no? Ad anni in cui era chiedere giustizia era veramente difficile, il popolo argentino prende le strade, fa i processi etici che lo Stato non fa.
2: Senta Silvia, lei ha parlato...
3: Mi hai chiamato Silvia come mia mamma e mi ha emozionato molto, Monica.
2: No. Fatico a chiamarti Sofia, che è un bellissimo nome, il tuo bel nome, perché in effetti la tua storia e quella di tua mamma, che tu hai raccontato, hai voluto raccontare in prima persona in un podcast che è girato tanto, ti identifica in qualche maniera, no? Sì. con tua mamma, e questo è molto bello, perché è come averla presente.
3: Sì, sì, l'operazione che ho fatto in figlie con un'amica, e questo non è secondario, l'ho fatto con Sara Poma, che è un'amica autrice che stimo molto. Essere in due, essere in dialogo, mi ha permesso un po' di fare questa cosa, di da una parte farlo per raccontare la storia di Silvia, uno perché io mi sentivo che un po' mi mancavano dei pezzi della sua storia, della sua identità, per tanti motivi, uno perché io sono cresciuta sradicata, lontana dai luoghi dove lei era cresciuta, lontana dalle persone, maggior parte delle persone che l'avevano conosciuta, e quindi avevo di fianco mio papà, mia nonna che veniva ogni tanto, i miei nonni materni che vedevo nei rari viaggi, quindi un po' prendevo pezzettini, avevo un mosaico che avevo bisogno di ricomporle, anche nella sua dimensione personale, una donna nella sua unicità, al di là della dimensione militante legata alla storia dei desaparecidos, che nel mio universo valoriale è molto importante.
2: Però era sua mamma.
3: Però era anche e solamente, tra mille virgolette, la mia mamma. E questa necessità di raccontarla in realtà era specchio anche con la necessità di raccontarmi. E perché, e quindi hai ragione a dire che un po' questo dialogo anche con lei nel po' riportarla nelle mie narrazioni, intanto ha preso forma quando sono diventata madre, perché poi un po' credo che i figli ti obblighino un po' a questa triangolazione tra il passato e il futuro, no?
2: Le racconta molto bello che quando le cresceva il ventre e aspettava le sue figlie, ha immaginato sua mamma nella stessa situazione, sì. No? E ha come visualizzato un corpo.
3: Sì, credo che è stata la prima volta in cui ho pensato al corpo di mia madre. Intanto questo tema del corpo è un tema, per chi è un familiare di un desaparecido, molto, è quasi come lava, perché un corpo non c'è. E perché buona parte della rivendicazione, per esempio, degli organismi dei diritti umani è stato rivogliamo in vita, perché dove sono? Se non sono.
2: Sì, lei ha donato anche il suo DNA, no? Per cercare, esatto, di recuperare.
3: Quindi
2: i resti.
3: Io ho pensato al suo corpo perché, e di colpo mi sono ritrovata a dire: mi è stato tolto anche il suo corpo. E perché l'ho pensato quando sono diventata madre? Perché effettivamente nella maternità il corpo ha una centralità, almeno che a me non mi è mai capitato di vivere nella vita, per te, ma anche proprio nella relazione che costruisci con tua figlia. E in quel processo proprio di identificazione con lei mi sono intanto rivista anche me bambina guardando le mie figlie. Quindi veramente è lì, in quella triangolazione lì, che raccontando di lei racconto di me e racconto anche alle mie figlie di noi. Da dove veniamo?
2: Come racconta di abuela Silvia alle sue figlie? Che sono piccole ancora.
3: Sono piccole, adesso hanno 9 e 11 anni, Amanda e Adele si chiamano. E allora, intanto la prima volta che ho raccontato di loro, a loro di Silvia, è stato grazie a Nicoletta, a mia mamma adottiva, perché me lo ricordo benissimo, un giorno, ma erano piccole, sono molto vicine di età, quindi Amanda aveva 2 anni e mezzo, un anno e mezzo e 3 anni, una cosa così, e Nicoletta mi ha detto: ma tu hai parlato alle tue figlie di tua madre? E io gli ho detto: ma gliene parlerò, adesso mi sembra sono piccole, come faccio? Cioè diventa un po'. E lei mi ha detto una cosa che adesso so che è molto vera: guarda che i bambini le domande non le fanno, se sentono che c'è una cosa di cui non si parla, le domande non le fanno, quindi troppo un modo naturale, fai vedere una foto, di che è in cielo, non devi entrare nel, insomma, rimani anche vaga, però mettila lì come. E quindi la prima volta gli ho detto così, gli ho fatto vedere una foto, gli ho detto che anche lei era la mia mamma, anche lei, perché giustamente mia figlia Amanda, che parlava, che era abituata a chiamare Nicoletta nonna, mi ha proprio guardato e mi ha detto: è la nonna Nico? E io mi ricordo che per la prima volta ho detto ad alta voce anche la nonna Nico e mia mamma. Avevo 39 anni. E perché? Perché passi tanto tempo, la relazione tra me e Nicoletta è diventata una relazione madre-figlia dalla prassi quotidiana, dalla cura, dall'esserci l'una per l'altra, lei più per me all'inizio soprattutto, perché nella forma era difficile. Io una mamma ce l'avevo, lo aspettavo, una mamma anche appunto presente, assente, e quindi di chiamarla mamma io non l'ho fatto per tantissimo tempo. Di colpo una non toglieva all'altra, non erano in competizione, erano tutte e due una risorsa per me. E quindi da lì ho provato a farlo naturale, non so, io ho due figlie bionde, per esempio, questo è il mio colore di capelli, e quindi ogni tanto ridiamo, gli dico, ah, è il pelo della abuela Silvia, è i capelli della abuela Silvia.
2: Appena è stata ragazza, appena era in grado di viaggiare da sola, ha preso e andata in Argentina, sì. No? Perché la memoria era la cura di cui aveva bisogno, e la memoria poteva essere trovata solo lì, vedendo i luoghi, respirando quell'aria, raccontando storie, ascoltando storie, no?
3: Sì, è stato proprio così. Io dai 16-17 anni, che è un po' quel richiamo che credo hanno tutti, no? Di chi sei, da dove vieni, magari ti porti anche una storia un po' dolorosa che ti suona ingiusta, la devi un po' sbrogliare. Poi lì io avevo la famiglia di mia madre, che era stata, che comunque non avevo frequentato negli anni della dittatura.
2: Non è arrivato addosso un sacco di dolore che lei in prima persona non aveva vissuto?
3: Allora, un pochino sì, e infatti nei primi viaggi era molto, io ero, poi come sono i giovani verso i più grandi, senti che è una materia un po' delicata, quindi facevo poche domande, aspettavo che venissero fuori dei racconti così.

0: mio cugino mi regalò una cintura di mia mamma, però allo stesso tempo era riaprire anche un pezzo molto doloroso. Quello che in quei viaggi mi ha riconnesso molto alla mia storia è stato incontrare altri figli di desaparecidos.
1: C'è una grande associazione, no?
0: Sì.
1: Che si è creata negli anni.
0: Hijos, e io ero giovane, nasceva, avevo 19 anni ed ero giusto lì, e ho intessuto dei rapporti che, nonostante la distanza, sono riuscita a tenere nel tempo, con una specie di sorellanza e fratellanza rispetto a questa condizione molto unica che è crescere con un padre e una madre desaparecido. E mi è stato è stato uno specchio, è stato un confronto, a volte anche solo affetto. Direi che tutti questi pezzi hanno contribuito a quel lavoro che dicevi di costruzione della memoria, della mia identità, della mia...
1: Sì, che poi è una memoria non soltanto per lei, per te, adesso non riesco più a darti del lei, non soltanto per te, ma per tutti, perché è facile dimenticare e spesso la storia, lo stiamo vedendo, si ripete in maniera drammatica, e quindi questa memoria è collettiva ed è necessario che lo sia. È per questo che lei è corsa nuovamente in Argentina, lo fa spesso, ma è corsa come testimone a un processo, lo vogliamo dire?
0: Sì, a un processo per crimini contro l'umanità. È uno dei tanti, sono quasi 700 processi che dal 2006 in Argentina si stanno svolgendo e condannano, a partire dai centri clandestini di detenzione. Diciamo che si costruiscono, si istituiscono processi che non sono tanto processi classicamente penali in cui tu trovi alla barra degli imputati la persona che ha sequestrato tua madre, nel mio caso che l'ha torturata o l'ha uccisa, ma piuttosto si cerca di ricostruire una catena di responsabilità intorno a luoghi, nel caso di mia madre la base navale di Mar del Plata, dove le persone sono state portate dopo questi sequestri notturni e clandestini, e quindi gli imputati a quella sbarra sono persone che non potevano non sapere per il grado di responsabilità che avevano in quel luogo. E io sono stata chiamata a testimoniare per due motivi. Uno, perché ero una vittima diretta di quell'evento, perché io stessa ero stata privata della libertà, io e Victoria, e poi per aiutare a ricostruire quello che quella notte era successo. Io non me lo ricordo cosa è successo quella notte, quindi all'inizio ero molto preoccupata di non fare bene il mio lavoro di testimone, no? E parlavo con questa avvocata del Ministero della Giustizia, perché è lo Stato che in qualche modo supporta anche i familiari a testimoniare.
1: Più o meno, perché questa avvocata ha perso il suo lavoro adesso.
0: Esatto, e con me l'ha fatto molto bene, sarebbe bello che potesse continuare a farlo, invece no. E io gli dicevo: come faccio a testimoniare una cosa che non mi ricordo? E lei mi diceva: guarda, intanto tutto quello che tu hai ricostruito, io quando sono andata per il podcast, per esempio, sono riuscita a ritrovare il contatto della vicina che c'era, che all'epoca aveva 20 anni, e mi sono fatta raccontare quello che era successo, per la prima volta io non lo sapevo, piuttosto che sono tornata nella casa dove c'era stato il sequestro. Quindi ho usato questi frammenti di ricostruzione lungo una vita, sono andata a spulciare certificati che avevano le mie nonne, e dall'altra parte lei mi ha detto: e poi c'è la tua vita è una testimonianza, in qualche modo tu sei lì a raccontare tutto quello che è successo a partire da quell'evento che in quel momento viene giudicato.
1: Voglio chiederti ancora: li hai odiati quegli uomini a processo?
0: No, tra l'altro un'amica un giorno mi ha chiesto: ma tu come fai a non odiare? Anzi, adesso, dopo il processo, io per come sono fatta andrei lì e gli darei una pugnalata. E io, era una chat, e quindi gli ho detto: guarda, ti rispondo brevemente con preferisco vivere, e poi l'ho vista e ne abbiamo un po' parlato. Il tema per me, non l'ho neanche guardati, erano in collegamento, erano in alto a destra, mi aveva avvisato l'avvocata, io non l'ho neanche guardati. Io credo che, al di là del fatto che io penso che sia giusto che siano giudicati per la loro responsabilità, non mi interessa coltivare quel sentimento, perché mi hanno preso già tanto, mi hanno preso tantissimo, e io voglio usare le mie energie, la mia vita, il mio cuore, la mia voce, la mia mente, per concentrarmi sulla vita e anche provare a raccontare sì quello che mi hanno e ci hanno fatto, ma anche tutto quello che siamo riusciti a fare nonostante questo, perché io credo che sia un po' il modo

0: Intanto per tenere viva la memoria, per far sì che Silvia sia nella testa di Silvia e tutti gli altri nella testa di tanti, piena di vita e non solo vittima, ma anche per raccontare perché ci serve, che poi la vita e l'amore la vince, la morte, l'odio, il terrore, l'orrore, se no è un po' difficile andare avanti.
1: Ancora una cosa, Sofia. Tu hai una memoria concreta in mano di quel tempo così piccolina in cui la memoria rimane stratificata dentro, ma non è ancora messa in ordine cronologico con immagini precise. Tu hai un paio di scarpe, vero?
0: È vero, un paio di scarpe che ho usato il giorno della testimonianza. Adesso ti dico perché le ho usate. Sono due scarpine, due sandalini, a febbraio in Argentina è piena estate, blu, con la suoia di cuoio. Su una delle due suole c'è scritto 2 marzo del 1978. Sono le scarpe che mia nonna Renata ha conservato tutta la vita, che io avevo nei piedi quando lei mi è venuta a prendere in questo orfanotrofio, in questa casa famiglia. E me le ha consegnate poco prima di morire, mi ricordo, durante un viaggio. Questo è il fazzoletto che lei aveva richiamato con il fazzoletto bianco che lei aveva ricamato col nome di mia madre, nonostante non fosse sua figlia, lei era la suocera, ma era più giovane, piena di energia, andava in piazza al posto della consuocera che era anziana e non poteva. E mi ha dato questi due oggetti. Quando dovevo testimoniare, cercavo le parole e poi cercavo qualcosa da portare lì e avevo pochi oggetti, avevo il metro, mia madre era architetta, avevo un metro, pochissimi oggetti di mia madre, pochissime foto e pochissimi oggetti, avevo il suo metro e volevo portare quello che raccontava delle cose che lei non aveva potuto costruire, poi avevo delle foto e poi avevo queste scarpe e a un certo punto ho pensato che potevano essere un modo per mettere chi era intorno in quel tribunale, metterlo nelle mie scarpe, cioè se che io, perché loro mi vedevano lì, ho quasi 50 anni, ce la faccio a raccontare questa storia, parlo del fatto che sono felice, ho due figlie, ho le spalle larghe, ho fatto un sacco di strada per arrivare adesso e quindi uno magari fa fatica a immaginare che quella cosa è successa a una bambina di 2 anni, a sua madre, in una notte, sono state separate in quella maniera così brutale. E quindi a un certo punto ho pensato, ed è stata mia cugina a insistere, mi ha detto usa quelle scarpe, perché a volte gli oggetti sono molto potenti nel proprio risvegliare una memoria che diventa viva. E quindi mi tremavano un po' le mani, le ho messe lì sul banchetto che avevo davanti, mi si è rotta la voce mentre lo facevo e ho pensato è giusto così, se si rompe la voce a me vuol dire che io per prima sto tornando in quel momento lì e quindi anche loro.
1: Una canzone che ti racconti?
0: Allora, questa è una domanda difficilissima, ne avrei tantissime di canzoni, però visto che abbiamo parlato tanto di America Latina, mi è venuto in mente Te Recuerdo Amanda, di Victor Jara, che è una storia che racconta gli anni della repressione, però a partire da una storia d'amore, e poi perché c'è Amanda, che è il nome della mia prima figlia, che è un nome che io amo molto, che ho scelto anche per questa canzone.
1: Grazie, Sofia.
2: Te Recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrar

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Leone XIV ai piedi della Vergine di Montserrat, l'odio lasci il posto alla speranza e alla pace. Il Papa ai detenuti, c'è sempre la possibilità di ricominciare, fate spazio all'amore di Dio. 8 morti e 32 feriti nel sud del Libano dopo bombardamenti israeliani. In Cisgiordania proseguono aggressioni ed espulsioni illegali. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. L'odio lasci il posto alla speranza e alla pace. L'auspicio che Leone XIV ha espresso recandosi in preghiera nel monastero di Montserrat per pregare il rosario ai piedi della Vergine Patrona della Catalogna. Il servizio di Alessandro De Carolis.
3: Il monastero di Montserrat, che ha accolto Papa Leone con i rintocchi a festa delle campane di mezzogiorno, è un'anima mariana arrampicata sul fianco di una montagna da 1000 anni. Il Papa ha voluto fare tappa davanti all'immagine della Moreneta, patrona della Catalogna, per recitare il rosario accompagnato dalla voce di Padre Luis Maria, che lo guida ininterrottamente da 42 anni per i pellegrini. E Leone XIV ha pregato e si è inginocchiato, rivelando il senso profondo della sua visita.
4: Sei contento di poter stare al...
3: Sono lieto di poter venire ai piedi della Moreneta per affidarle, pieno di fiducia nella sua intercessione materna, il mio servizio petrino e la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace. In questo mondo, ha detto il Papa, in cui è pervasiva la critica che umilia, la condanna che distrugge, l'aggressività che divide, deponiamo ai piedi della Vergine la corazza che ha indurito poco a poco i nostri cuori. Alziamo lo sguardo a Maria e supplichiamola di aiutarci a rivestirci unicamente delle armi di Dio.
2: L'amore è divino e al di sopra del bene o del male che abbiamo fatto. A tutti Dio permette di ricominciare. Così il Papa agli ospiti del centro di detenzione Brians 1 incontrati questa mattina. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, ha detto il pontefice. Il servizio di Tiziana Campisi.
5: A parole che infondono coraggio e spingono ad affrontare il futuro con uno sguardo nuovo, Leone XIV per i detenuti del carcere della Generalitat de Catalogna e nel suo discorso sottolinea che ogni essere umano è amato da Dio.
6: Il Signore
5: permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, perché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Incoraggia ad alzare lo sguardo verso l'Onnipotente il Papa quando c'è la tentazione di sentirsi inferiori o si è convinti che non vale la pena andare avanti. Facciamo spazio al Signore nel nostro cuore, cerchiamo il suo volto, lasciamoci accompagnare dal suo amore, aggrappiamoci a Lui che ci invita continuamente alla speranza e ci mostra un orizzonte meraviglioso che nessuna barriera fisica può impedirci di raggiungere. Dio continua a parlarci nel profondo delle nostre coscienze per farci scoprire che ha la sua dimora in mezzo a noi, conclude il pontefice, che invita a continuare a sognare il sogno di Dio.
2: Cronaca internazionale di almeno 8 morti e 32 feriti, il bilancio dei nuovi bombardamenti dell'esercito israeliano su Tiro nel sud del Libano, lo ha riferito il Ministero della Salute libanese. Intanto proseguono in Cisgiordania deportazioni ed espulsioni illegali sistematiche, aggressioni, restrizioni di accesso e demolizioni delle abitazioni. Questi tratti di quella che nel suo ultimo rapporto sull'area C della Cisgiordania Amnesty International definisce pulizia etnica da parte del governo israeliano, sulla quale l'organizzazione chiede un intervento della comunità internazionale. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, al microfono di Paola Simonetti.
7: Ma la preoccupazione espressa in questo rapporto è che l'annessione della Cisgiordania, in particolare dell'area C, che è composta di comunità beduine e di pastori, è ormai un fatto acquisito, è una politica del governo, non è solo una cosa che è nell'agenda politica di qualche partito, di qualche ministro. I dati relativi al numero di ettari di terreno palestinese requisiti, il numero degli avamposti e delle colonie autorizzati dal governo, il numero di migliaia di persone palestinesi sgomberate con la violenza ci dicono che è in corso una pulizia etnica con l'obiettivo di annettere formalmente la Cisgiordania a partire dall'area C.
8: Si moltiplicano peraltro attacchi e aggressioni ai palestinesi da parte dei coloni su cui Israele, sottolineate, non interviene.
7: Politicamente l'azione dei coloni è sostenuta dal governo, da un punto di vista giudiziario le condanne sono sulle dita di una mano e in questi ultimi anni, secondo le Nazioni Unite, gli atti di violenza dei coloni con vittime palestinesi morti o feriti sono aumentati di 7 volte.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a condurre attacchi definiti di legittima difesa contro l'Iran nella notte tra martedì e mercoledì su ordine del presidente americano Donald Trump. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud del paese. È l'accusa del Ministero degli Esteri di Teheran. I disordini anti-migranti di Belfast sono scioccanti e del tutto inaccettabili, lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer, condannando quanto accaduto nella notte dopo l'accoltellamento di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Non esiste alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità, ha affermato Starmer. Ci spostiamo ora in Etiopia, dove le violenze contro i cristiani non si fermano. Secondo fonti locali, almeno 35 persone sarebbero state uccise nei giorni scorsi in attacchi attribuiti ai ribelli dall'esercito di Liberazione Oromo. Durante i raid sono state incendiate

0: chiese, distrutte abitazioni e centinaia di civili sono stati costretti a lasciare le proprie case. Lorenzo Giovanardi.
1: Un conflitto, quello tra le forze federali etiopi e l'esercito di liberazione Oromo, che ha avuto inizio ormai da quasi 10 anni, con il gruppo armato schierato per una maggiore autodeterminazione della popolazione Oromo, mentre il governo di Addis Abeba lo considera un'organizzazione terroristica. L'ultima ondata di violenze ha colpito la zona di Arzi orientale, nella regione di Oromia. Gli attacchi sono iniziati il 30 maggio, alla vigilia delle elezioni nazionali che il gruppo ribelle aveva annunciato di voler sabotare, ma a farne le spese sono stati i civili. Secondo alcune fonti locali e religiose, sono almeno 35 cristiani ortodossi uccisi. Gli assalitori avrebbero preso di mira diversi villaggi agricoli, incendiando abitazioni e saccheggiando luoghi di culto. Tra gli edifici colpiti vi sarebbe anche una chiesa ortodossa di storia centenaria. Per le autorità la situazione è oggi sotto controllo e proseguono le indagini. I religiosi cristiani presenti sul territorio, infine, chiedono al governo maggiori misure di protezione per la popolazione di luoghi di culto.
0: Con il ritorno dell'estate, di nuovo emergenza caldo in carcere, che amplifica il rischio sanitario sia a livello epidemiologico che della salute mentale, rivelandosi per i detenuti una pena aggiuntiva, come spiega al microfono di Roberta Barbi il dottor Sandro Libianchi, presidente del Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane.
2: Il caldo d'estate in un ambiente chiuso in tutti i sensi aggrava non solo la sensazione fisica ma anche la sensazione mentale e emotiva. Chi è sottoposto a un caldo indicibile tende alla depressione, tende all'ansia, non riesce magari ad avere un accesso all'acqua come dovrebbe essere, non in tutti gli istituti c'è acqua potabile. Un altro rischio sanitario che si amplifica è il rischio infettivologico, cioè le infezioni con il caldo proliferano, non solo quella trasmissione aerea, ma anche quella trasmissione per esempio con i cibi.
3: È vero che tra l'altro in Italia non esiste un monitoraggio sistematico e ufficiale delle temperature nelle celle,
2: ma neanche nei corridoi o nelle altre stanze. Le stanze di detenzione e le carceri sono tipicamente dei locali pubblici, ci lavorano delle persone, ci vivono delle persone, ci dovrebbe essere un controllo di igiene pubblica. Le ASL hanno dipartimenti di prevenzione che dovrebbero esercitare questo controllo, non in maniera occasionale ma sistematica.
0: Con la pagina della cultura torniamo in Spagna. Ricorre oggi il centenario della morte dell'architetto Antoni Gaudí, il creatore della Sagrada Famiglia di Barcellona, dove questa sera il pontefice celebrerà la Santa Messa. Giulia Galeotti ci parla del libro di Chiara Curti, Il mio Gaudí, la biografia scritta dai suoi amici.
4: Andate, troverete un uomo dalla barba rossiccia che vi parlerà di cose meravigliose. Non dico cose nuove, ma della meraviglia sconosciuta che c'è tra le cose conosciute. Così scrive il poeta Joan Maragall Gorina a proposito del suo amico Gaudí. Gorina è una delle 19 voci che compongono Il mio Gaudí, la biografia scritta dai suoi amici, libro di Chiara Curti. Parlare di Gaudí significa innanzitutto parlare della Barcellona del suo tempo, una città piena di contraddizioni. Significa parlare di una fase storica difficilissima in cui si vuole forzatamente tenere la religione lontana dalla vita pubblica. Scegliere quest'epoca per immaginare un'opera grandiosa come la Sagrada Famiglia è un azzardo non alla portata di tutti. Ma Gaudí non è come tutti. Uomo dalla creatività eccezionale e dall'immaginazione penetrante, realizza un'opera in cui non c'è nulla di superfluo perché tutto coopera alla salvezza. Perché la fede non è frutto di un'idea, ma di una vita la sua chiusasi tragicamente. Una sera, al ritorno dal cantiere, un tram lo investe. Portato in ospedale non riconosciuto, Gaudí viene ricoverato nel reparto dei poveri, dove muore 3 giorni dopo, il 10 giugno 1926.
0: Per ora è tutto da Gabriele Di Domenico in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.
5: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: La volta scorsa ho terminato l'incontro domandandomi come mai non vengono mai ricordate le morti dei personaggi importanti degli apostoli. Non si trova mai una notizia che ci dica quando Pietro, Paolo sono morti. Così avevo terminato, mi pare, con questa osservazione, ma no. Per il momento non è di questo che voglio parlare. Avevo cominciato questo, ma voglio terminare la riflessione sulla questione delle lettere ai Tessalonicesi. Quindi riprenderò il tema che avevo annunciato alla fine della lezione precedente, dopo aver sistemato in maniera definitiva l'importanza di questa esperienza paolina nella città di Tessalonica con i Tessalonicesi. Già abbiamo imparato molte cose, secondo me, leggendo questa lettera. Vi ricordate che ci siamo resi conto che la cosa più importante, secondo Paolo, era la prassi, cioè come cambiare, migliorandolo, il modo di vivere delle persone. Questa mi pare che sia la cosa più evidente che abbiamo potuto constatare. Basandosi, cercando di capire la novità che era stata portata dalla presenza di Gesù Cristo. Forse non siamo riusciti a capire se Gesù Cristo era principalmente modello per quello che aveva fatto nella sua vita terrena, cioè per quello che aveva fatto in Galilea, poi in Samaria, poi definitivamente negli ultimi giorni a Gerusalemme, cioè se erano gli insegnamenti e le guarigioni e i miracoli che aveva compiuto. Non siamo stati in grado di capire se questo Gesù era il centro di tutto per quello che aveva fatto durante la sua vita terrena, oppure se era già presente l'idea che il Cristo a cui si deve fare riferimento è il Cristo risorto che vive in Dio. Cioè, è il Cristo del passato o è il Cristo dell'eternità? Quello che Paolo ha cercato di far conoscere ai Tessalonicesi. Tra l'altro non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo cominciato dalla lettera ai Tessalonicesi perché è la più antica lettera che noi conosciamo, scritta probabilmente attorno all'anno 50, da Atene, vi ricordate, o magari già da Corinto. Ma in realtà, prima di andare a Tessalonica, lui era già stato in altre località. Probabilmente era già stato in Galazia, era certamente già stato a Filippi. Quindi se noi volessimo capire come predicava Paolo in questi primi anni, dovremmo anche occuparci di quello che avrebbe fatto in queste città, in queste località, prima di arrivare a Tessalonica. Ma purtroppo non abbiamo gli elementi per farlo. perché abbiamo soltanto i racconti degli Atti degli Apostoli. Abbiamo delle lettere che sono mandate, poniamo, ai filippesi, ma la lettera ai filippesi Paolo li ha visti prima di andare a Tessalonica, ma la lettera ai filippesi è invece posteriore a quella ai Tessalonicesi. Allora è posteriore di parecchio tempo, 5-6 anni. Quindi nel frattempo, in 5-6 anni, possono essere cambiate molte cose. Vedete che forse non riesco a spiegarmi con chiarezza e magari voi vi annoiate a sentire queste particolarità che sembrano delle manie inutili di voler essere precisi. Ma noi abbiamo bisogno di precisione, perché se vogliamo ricostruire come sono andate veramente le cose, dobbiamo cercare di approfittare di quelle poche notizie di cui siamo sicuri del momento in cui sono avvenute. Allora potremo capire che cosa è cambiato col passare del tempo. Ecco perché, ripeto, è per questo che siamo partiti dalla lettera ai Tessalonicesi, perché come testo scritto è il più antico che noi possediamo. E la lettera ai Tessalonicesi ci ha posto appunto queste domande. La principale domanda è quella con la quale ho cominciato all'inizio, cioè che cosa veramente era, qual era il centro anche del successo della predicazione. Il modello era il Cristo guaritore o era il Cristo vivente in Dio? Forse erano già presenti tutte e due le cose. Questo lo dico perché col passare del tempo, dopo il famoso anno 65, che vi ricordate l'abbiamo preso, non l'ho inventato io, è utilizzato da parecchi studiosi per far capire che c'è stato un cambiamento di epoca dopo il 65 o negli anni attorno al 65, perché è certamente dopo il 65 il Cristo fondamentale, cioè l'immagine normale con cui si presentava Cristo, era quella di Cristo vivente ora in Dio. Quel che aveva fatto nella vita terrena era anche questo un esempio, un modello. Ma quando si parlava di Cristo, si cercava soprattutto di entrare in contatto con il suo vivere eterno in Dio. Non è priva di importanza tutto questo, perché anche oggi ci possono essere delle persone che dicono: a me piace leggere i Vangeli perché quello che faceva Cristo quando incontrava le persone, il modo con cui trattava la gente, è un modo interessantissimo. Se poi è vero che lui era davvero, veramente un uomo eccezionale, magari non credono che sia veramente un Dio, ma che è un uomo eccezionale, che aveva sensibilità per capire la situazione delle persone, è un modello, direi, di benefattore. Mi piace molto leggere e vedere come è stato bravo Gesù Cristo, che rispetto ha avuto, come ha amato le persone. Allora è Gesù terreno. Oh, anche Gesù divino celeste ama le persone, ma le ama in una maniera del tutto invisibile. Non le ama più come le amava prima, cioè non adopera le mani per creare con un po' di saliva e metterla sugli occhi per guarire un cieco. Non compie più questi atti materiali, ma agisce in maniera invisibile, attraverso uno spirito invisibile, reale ma invisibile. È uno al di fuori della materialità reale della vita. Ecco, scusate queste spiegazioni, ma mi pare che sono utili per comprendere il significato dei testi. I Tessalonicesi ci hanno fatto capire che Paolo aveva presentato loro un Gesù molto vicino al Gesù terreno della storia. Aveva tentato di dire: dobbiamo imparare a comportarci, soprattutto con le persone più deboli. I forti si salvano da sé, soprattutto con le persone più deboli e bisognose, dobbiamo essere pronti a sentirli come fratelli che hanno bisogno di aiuto. E l'aiuto era spesso l'aiuto materiale, cioè hanno bisogno di avere i soldi per mangiare. Era quindi, ecco perché abbiamo capito che era la salvezza dei bisognosi, era la prassi. E siamo stati contenti di renderci conto che questa volta quello che hanno raccontato gli Atti degli Apostoli in una maniera diversa da come parla il Paolo dei Tessalonicesi, perché lo anticipo, poi lo ripeterò, negli Atti degli Apostoli è tutto straordinario e miracoloso, mentre nella lettera ai Tessalonicesi tutto è umano e difficile da fare. Per cui lui si complimenta con i Tessalonicesi perché sono riusciti a trovare il modo di aiutare i più poveri. Vi ricordate il linguaggio della parentela? Perché capivano che bisognava trattare le persone in maniera meno formale di come forse si era abituati a fare. Ecco, questa concretezza umana ci aveva interessato molto e l'abbiamo per questo apprezzato moltissimo la prima lettera dei Tessalonicesi. Sto facendo il riassunto di quello che in fondo su cui abbiamo già riflettuto. Ma io ho sempre paura di non riuscire a spiegarmi bene, anche perché non sono forse un grande oratore. E allora ripeto le cose, abbiate pazienza, perdonatemi se sono così impreciso alle volte nello spiegare le cose. Ecco, abbiamo capito tante cose, dicevo, di solo che Tessalonicesi, e abbiamo anche osservato che alle volte il modo con cui Paolo adoperava le parole, come scriveva, hanno creato delle conseguenze abbastanza notevoli. Vi ricordate quando vi ho detto che, avendo usato il presente per parlare della imminente venuta di Gesù, il solo fatto di aver usato il presente invece di un altro verbo al futuro ha dato l'impressione che fra pochi giorni, all'interno direi di qua al massimo di un anno o due, ci sarebbe stato questo definitivo ritorno di Gesù sulla terra. E voi capite che questa, se noi lo diciamo come se fosse una cosa seria, ma quante volte nella storia le persone hanno creduto che l'anno 1000 fosse l'anno della fine del mondo? Cioè, quante volte ci si è illusi che capitasse un evento capace di trasformare il mondo? Questa direi che è una gaffa, è stato un errore, diciamolo chiaramente. E ci siamo resi conto che Paolo stesso si è reso conto del pericolo che aveva corso usando quel presente, perché usando il presente dava l'impressione che si poteva smettere di lavorare, non preoccuparsi più del futuro, perché tanto tra pochi anni sarebbe venuto il Signore. E qui c'è la debolezza del pensiero di Paolo, e la venuta del Signore avrebbe fatto in modo che noi venissimo, vi ricordate, lo ripeto sempre, rapiti in alto, nelle nubi, nell'aria, con la tromba. Una specie di anno sabbatico, il 50° anno, che conclude la serie degli anni sabbatici. Cambia il mondo. Attenti però, non è che a questa idea abbia dedicato molte parole. È un'idea che è presente, direi, tra le righe. Verrà il Signore, bisogna essere svegli per accoglierlo, non è preciso il momento in cui viene perché è come se fosse un ladro, e c'è questa strana immagine che tra l'altro è stata usata probabilmente anche da Gesù secondo i Vangeli, per cui bisogna sempre essere pronti. Umanamente parlando è stato un bluff, è stato una gaffa. Perché effettivamente non è successo niente e si è dovuto ricominciare in un certo senso da capo a dire succederà più avanti, cioè c'è stata la necessità di riparare questo sbaglio, questa devo dire gaffa. E Paolo lo fa, probabilmente, ammesso che sia sua la lettera, lo fa in buona parte nella seconda lettera ai Tessalonicesi, dove non è che chieda scusa, anche questo è strano, non è che riconosca mi sono sbagliato, anche perché forse non era ancora sicuro di essersi sbagliato del tutto. Fa capire soltanto che era stato un po' troppo ingenuo e un po' semplicista nell'immaginare questa possibilità di arrivare vivo e anche questa idea di questa salita in cielo. Forse dubitava già anche lui che il cielo, certo, secondo loro, se la terra era sia pure curva, era una semisfera, o quasi piatta, e se sopra c'era un cielo, si poteva forse anche immaginare di poter veramente salire più in alto e vivere tra le nubi. Come la pubblicità della Lavazza, purtroppo, no? che è delicatamente ironica, camminare sulle nubi, come accade in certi film, sia di Totò, sia di quell'altro, insomma, il genovese. Siamo a questo livello, Siamo un po' indietro, insomma, come approfondimento, direi, come siamo in un'area di ingenuità. Molti si offendono, ma lei tratta male la scrittura, è parola di Dio. Sapete che io non voglio, secondo me, il continuare con parola di Dio è la solita bestemmia che bisognerebbe evitare. E solo per il primo comandante, non nominare il nome di Dio in vano. Ma forse sbaglio a dire questo. Sbagliava anche San Paolo, posso sbagliare anch'io. Ecco, non c'è, ripeto, una chiara definizione, mi sono sbagliato, c'è il tentativo di riparare gli equivoci che sono nati, e questo avviene soprattutto nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Due o tre volte fa, per sbaglio, ve l'avevo letta questa lettera ai Tessalonicesi, ma era stato proprio uno sbaglio sbagliato il foglio. E quindi gli ho chiesto scusa per questa scrittura. Oggi la leggiamo volentieri, questa seconda lettera dei Tessalonicesi, perché può essere interessante ragionare su alcuni particolari di questo testo, anche perché gli studiosi continuano a litigare tra di loro e direi che il 50% dice che è una lettera falsa e non è di San Paolo. È una lettera che è stata scritta tardivamente per riuscire direi per sistemare quegli equivoci che appunto erano nati per colpa di San Paolo. Altri invece ritengono che è autentica. Vedremo nella finale è interessante questo dubbio. Mi dà l'impressione, per quel poco che ho potuto verificare, che siamo metà e metà. Quasi sempre quando uno studioso presenta questa seconda lettera ai Tessalonicesi dice già alla fine del Settecento si era pensato che fosse una lettera finta, una lettera falsa, per sistemare appunto gli equivoci che erano nati dalla prima lettera. Potrebbe essere autentica, potrebbe non esserlo. Si continua a ripetere così. Mi pare che oggi, questi anni, stia aumentando il numero di quelli che dicono quasi certamente è autentica. Cioè l'ha veramente scritta Paolo. Non è una correzione a posteriori. È una lettera autentica. Immaginiamo che sia autentica. Paolo e Silvano e Timoteo sono i soliti tre, alla Chiesa di Tessalonica che è in Dio Padre nostro e nel Signore Gesù Cristo. A voi grazia e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Notate come si adopera una parola diversa, Dio Padre, il Signore Gesù Cristo. Il Signore è il Kyrios. Non si dice ancora con chiarezza che è Dio. Io ho continuato a promettervi e ho preso su i fogli anche questa volta, ma non so se avrò mai la possibilità di farlo, perché sono cose molto complicate. Volevo studiare, ma eventualmente lo facciamo all'avventura, se possiamo continuare a fare questo lavoro. Magari ne farò un cenno la prossima volta. Questa è la terz'ultima lezione che facciamo, perché dopo finisce il mese di maggio e con giugno ci si preoccupa di andare in festa, insomma, si interrompe ogni attività seria, si fa la vacanza, insomma. Questa è la terz'ultima, il terz'ultimo incontro che facciamo. Dicevo che non è facile, è complicato esaminare i testi in cui si adopera la parola Dio per definire Gesù. Ce ne sono una decina, 10, 12, bisognerebbe esaminarli uno per uno. Ho promesso che l'avrei fatto. Probabilmente non faremo il tempo a farlo quest'anno, però bisognerebbe farlo. Qui si è a livello del Dio Padre e del Kyrios Gesù Cristo. Piccola osservazione, io ho letto la parola Signore, l'ho pronunciata Kyrios, perché come si pronunciassero le vocali al tempo di Gesù, le vocali del greco al tempo di Gesù, non lo sappiamo. La vocale che è usata in greco è la U, cioè la U, che si pensa venisse pronunciata alla bergamasca, cioè U, perché per fare semplicemente U si scriveva O-U, O-U, quindi Kyrie. Noi adesso nelle nuove messe dobbiamo invece dire Kyrie eleison. Kyrie è la pronuncia del VI-VII secolo dopo Cristo, perché come nel greco moderno ci fu quella invasione della vocale I, la itacizzazione delle vocali, cioè non soltanto la U, ma anche altre vocali, la E per esempio, diventarono I, e allora si dice Kyrie eleison. Ma questo non è antico, non è biblico, non è niente di niente, è, l'ho già detto in altri casi, è bizantino del VII secolo. Ecco perché non mi piace il Kyrie eleison, preferisco il Kyrie del Signore Gesù Cristo. Dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede fa grandi progressi e l'amore di ciascuno di voi verso gli altri va crescendo. Ecco qui, questa è Paolina, la prima lettera. L'amore di verso gli altri va crescendo. Così noi possiamo gloriarci di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e la vostra fede in tutte le vostre persecuzioni e tribolazioni che sopportate. Sono le tribolazioni, non sono persecuzioni gravi, sono dei dispetti, delle derisioni che forse sono fatte dagli ebrei, come nella prima lettera ai Tessalonicesi, quando si complimentava, dove c'era stata quella frase famosa, terribile, severa, dove si erano stati accusati gli ebrei di essere hanno perseguitato, non piacciono a Dio, sono nemici di tutti gli uomini, impediscono a noi di predicare ai pagani perché possono essere salvati, colmano la misura dei loro peccati, ma su di loro l'ira è giunta al colmo. Così nella prima lettera definiva gli ebrei Gesù, Paolo. Nella seconda lettera ai Tessalonicesi è molto più morbido. Parla di persecuzioni e tribolazioni che sopportate. Sono però queste. Non sono perseguitate dai romani, almeno non pare, negli anni 50, non pare. E poi va avanti e dice: è questo un segno del giusto giudizio di Dio, perché siate fatti degni del regno di Dio per il quale appunto soffrite. E adesso c'è una tesi che potrebbe essere in contrasto con quello che ho detto, per esempio, nella messa di ieri. È proprio della giustizia di Dio ricambiare con afflizioni coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti dare sollievo insieme a noi quando si manifesterà il Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza e fuoco ardente per punire quelli che non riconoscono Dio e quelli che non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù. Vedete che di nuovo è staccato Dio e il Signore nostro Gesù. Bello quel Signore nostro, è il padrone nostro, è la guida nostra, non di tutti. Essi saranno castigati con una rovina eterna, lontano dal volto del Signore e dalla sua gloriosa potenza. In quel giorno verrà per essere glorificato nei suoi santi ed essere riconosciuto mirabile da tutti quelli che avranno creduto, perché è stata accolta la nostra testimonianza in mezzo a voi. Cioè l'idea del castigo.